0: anche il venerdì c'è Ora Musica, anche il sabato, la domenica, il lunedì, tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, buon venerdì e a questo punto anche buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, che vi accompagna nel mondo delle novità discografiche indipendenti. Come sempre però, ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

Con Leroy Gomez nel 1977 conquistavano tutte le classifiche con Don't Let Me Be Misunderstood. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità al primo ascolto e allora vi propongo Messico di Senatore Cirenga.

0: me ne vado in Messico.
1: Ora musica, intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano oltre confine. Andiamo a Fiume e facciamo una chiacchierata con Nika Comadina in programmazione con Donna Viva. Ciao Nika, ben trovata.
3: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
2: Donna Viva è il tuo nuovo singolo, ma partiamo proprio da te. Allora, dottoressa in medicina dentale, magistrata in chirurgia e implantologia e cantante anche.
3: Sì. Bravo.
2: Quale cosa mettiamo prima, se facciamo una classifica?
3: Ah, non so, uno è più lavoro e altro è amore, quindi.
2: Però è bello quando si fa un lavoro che ti piace, no?
3: Sì, questo è vero.
2: Voce anche particolare, aggiungo, è una voce molto particolare. Ho sentito Donna Viva, questo brano che in Croazia è già stato pubblicato nel 2024, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Ecco,
3: sì.
2: Ma è uscito in italiano anche in Croazia?
3: No, solo in Croazia, ma sì, in italiano è uscito.
2: Scritto da Rodolfo Vitale, giusto?
3: Sì, esatto. Questo era un paziente, perché allora io non pensavo di fare la cantante, questo era sempre il mio sogno, ma sai, studiavo medicina e tutto questo, ma poi non so, ho finito l'università, ho cominciato a lavorare e proprio ho sentito una mancanza, un'angoscia e non sapevo di cosa. E poi ho capito che forse dovrei ritornare al canto, e poi è venuto questo paziente che mi ha ascoltato, che metto sempre su Facebook tutto, e poi anche la mamma metteva, e lui mi ha sentito, è venuto in ambulatorio, ha fatto i denti e ha detto: ascolta, dai, ho una canzone, perché è per allora contro la come si dice la parola contro le donne, anzi che le donne,
2: la violenza,
3: sì, sì. Grazie.
2: La violenza sulle donne, ok.
3: Sì, esatto. E poi lui, questo scritto, io proprio ero in una relazione tossica e l'ho lasciato al mio ex, e veramente la canzone era proprio per me, e ho detto ok, io do la voce a me stessa e anche a tutte le donne che hanno paura di lasciare questo violentatore narcisista, quindi proprio la canzone è personale.
2: Ecco, quindi, bello, sì. Quando te la sei sentita tua, insomma, questa canzone.
3: Sì, esatto.
2: Quindi questo è il tuo primo singolo, diciamo.
3: Sì, in italiano è il primo singolo, sì. Ecco. In croato è, non so, secondo, terzo.
2: Ne hai già fatti un po'. E senti, mi dicevi che appunto studiavi, ma ti mancava qualcosa. Il canto è stato un po' come un completamento, un modo per tirar fuori quello che hai dentro, sfogarti.
3: Sì, esatto. No, ma veramente ti dico, da quando ero bambina cantavo, ma sai, perché i genitori ti dicono no, dai, questo non è un lavoro serio, sì. Poi pensi sì, ok, è vero, e poi non so come si dice, che proprio perdi una parte di te se non canti. Invece quando ho cominciato di nuovo a cantare ero proprio
2: ti sentivi te stessa. Questo è un bellissimo messaggio che mandiamo anche a chi ci ascolta e magari non osa, invece bisogna osare, bisogna tirarlo fuori,
3: esatto,
2: le cose che abbiamo dentro. Noi adesso andiamo ad ascoltare Donna Viva, prima però diamo le coordinate a chi ci segue per seguire Nika Comadina attraverso i social.
3: Sì, allora su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dappertutto Nika Comadina.
2: Ecco, Nika Comadina. Ora anche qui a Ora Musica. Nika, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie mille per chiamarmi. Grazie mille e saluti a tutti, e spero che vi piaccia questa canzone.

Oggi eravamo collegati con Fiume per lo spazio interviste di Ora Musica. Con noi c'era Nika Comadina e questa era Donna Viva.

novità discografiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani nel suo formato weekend. Il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Le 8 in questo preciso istante, buongiorno, ben ritrovati da Marisa Macchi. Siamo pronti, Davorin Lovricic alla console, ben ritrovato anche a te, Davorin. E moi, la sottoscritta, a farvi compagnia anche oggi, fino alle 10.30, come ogni giorno. Con che cosa? Con tanta musica, tante storie, curiosità e notizie belle, perché noi amiamo soprattutto questo, eh? Cercare il lato positivo delle cose e portarvi qualche sorriso, qualche sorpresa e condividere con voi appunto qualche buona notizia. Vi dirò di più tra un po', restate con noi, la prima canzone con l'augurio di buon ascolto a tutti.

Abbiamo aperto la nostra mattinata con la band irlandese The Scriptel, il loro nuovo successo uscito a luglio, The Crowd Was Singing Wonder. Allora, di che cosa parleremo oggi a Calle degli Orti Grandi? Oggi a Calle degli Orti Grandi parleremo di desideri e di luoghi speciali dove affidarli, proprio mentre si avvicina la notte delle stelle cadenti. Oggi è il 7 agosto, ci siamo quasi, il 10, anche se il picco dovrebbe arrivare 12-13, come ogni anno d'altronde, non è solo il 10 per eccellenza. Comunque vi racconteremo non solo di questi luoghi speciali, ma anche la storia di un edificio dalla forma davvero curiosa, un enorme cestino da picnic in vendita con una richiesta però molto particolare per chi deciderà di acquistarlo. Poi voleremo a Londra per scoprire una farmacia decisamente originale dove, al posto delle medicine, sapete che cosa consigliano? Poesie. È un progetto, sempre a Londra, di mosaici terapeutici che trasforma l'arte in uno strumento di cura e condivisione. Tra le 9 e le 9 e mezza saremo insieme a Giovanni Cortinovis, andremo a Tagliata, che è un piccolo borgo della Valserina in provincia di Bergamo, dove l'11 di agosto accadrà qualcosa di unico, di speciale. Una strada del paese sarà letteralmente lastricata di libri, trasformandosi in una biblioteca a cielo aperto, con migliaia di volumi pronti a raccontare storie, ma soprattutto ad incontrare nuovi lettori. Giovanni ci racconterà di questa sua, perché l'ha ideata lui, iniziativa alla seconda edizione. E poi, nella parte finale, solo musica, le novità del weekend e le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre estati. Naturalmente con noi anche il meteo immancabile. A proposito di meteo, stamattina abbiamo visto, ma è stata un'apparizione, 4 gocce di pioggia, che siano di buon auspicio per finalmente un cambiamento dal punto di vista meteo. Ho qualche serio dubbio, però appunto ne sapremo di più dopo le notizie delle 9:30. Bene, ho detto quanto e adesso torniamo alla musica, e lo facciamo con Tempi Moderni, Tempi Moderni di Mika.

0: Radio Capodistria, Relaxing Music.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

Notte dei Desideri, e chissà se questa sera Jovanotti la canterà dal vivo ad Olbia. Sì, perché dopo aver infiammato il pubblico con le date europee dello scorso luglio, è stato anche a Pola, in Istria, oggi prende il via da Olbia il Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, il viaggio musicale che negli anni ha già accompagnato Lorenzo in diversi luoghi meravigliosi, tra cui anche vicino a noi, a Lignano Sabbiadoro, per due edizioni. Ma ecco, quest'estate ci saranno altre belle località, praticamente per tutta l'estate fino al gran finale di settembre al Circo Massimo di Roma. Prima del concerto ci saranno anche DJ set e ospiti speciali, tra cui Gabri Ponte, di cui è uscito di recente qualcosa insieme a Jovanotti. Ma a proposito di desideri, è qui che voglio arrivare ai desideri. Manca davvero pochissimo alla notte di San Lorenzo e c'è un'iniziativa che da qualche anno invita ad esprimerne uno, almeno uno, ecco, in un luogo davvero speciale. Si chiama Il Borgo dei Desideri ed è l'iniziativa nazionale promossa dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, arrivata quest'anno alla sua 6ª edizione. Il 10 agosto, dal tramonto fino a notte, decine di borghi in tutta Italia apriranno piazze, vicoli, scorci suggestivi, invitando residenti e visitatori a scrivere un desiderio e a lasciarlo simbolicamente nel luogo più magico del paese. Una fontana, un pozzo, un giardino segreto o un angolo particolarmente affascinante. Ogni borgo arricchirà la serata con eventi, musica, visite guidate, momenti di festa, trasformando la notte delle stelle cadenti in un'esperienza da vivere con il naso all'insù e un desiderio nel cuore. L'elenco completo dei borghi che aderiscono all'iniziativa è disponibile sul sito dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Se volete, preparate il vostro desiderio, ma anche lo zaino e la valigia, e partite. La notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, vi ci aspetta.

Avete mai immaginato un cestino da picnic così grande da diventare un palazzo di 7 piani? Davorin, te lo immagini? No. Sembra impossibile, ma esiste davvero. Però bisogna andare in Ohio, a Newark, dove dal 1997 svetta il Basket Building, letteralmente il Palazzo Cestino. Un edificio enorme, circa 16.700 metri quadrati di superficie, costruito proprio con la forma di un cestino da picnic. L'idea nacque all'imprenditore Dave Longaberger, fondatore di un'azienda specializzata in che cosa? Nella produzione di cestini artigianali in legno d'acero. Quando arrivò il momento di realizzare la nuova sede, ebbe un'intuizione decisamente originale. Perché non trasformare il prodotto simbolo dell'azienda un edificio? Detto, fatto. E così nacque quello che è stato ribattezzato il cestino più grande del mondo. La costruzione non è stata semplice. Per ricreare l'effetto intrecciato del Vimini sono stati utilizzati pannelli speciali modellati su una struttura metallica, mentre i due enormi manici del cestino pesano circa 136 tonnellate e vengono addirittura riscaldati in inverno per evitare la formazione di ghiaccio. E se all'esterno lascia tutto a bocca aperta, all'interno è un vero ufficio. Ci sono ascensori panoramici, manco a dirlo, una palestra, una grande scala in legno e spazi luminosi grazie al tetto trasparente. Bene, oggi questo edificio iconico è di nuovo protagonista. È stato messo in vendita per 8 milioni e mezzo di dollari, ma c'è una richiesta ben precisa da parte del proprietario. Chi lo acquisterà dovrà impegnarsi a conservarne la forma originale. Eh sì, perché in fondo certi luoghi non sono solo edifici, sono storie, simboli e piccoli pezzi di fantasia diventati realtà. E chissà, magari il prossimo proprietario del Palazzo Cestino avrà già pronto il suo prossimo grande intreccio di idee. Le nostre per il momento si fermano qui, arriva ancora una canzone, poi alle 8.30 le notizie flash e poi si riparte. Calle degli Ortigrandi proseguirà con altre belle cose da raccontare, momenti da condividere e luoghi da visitare. Pure questi nati da idee molto originali. A dopo.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo. Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Chissà in quanti l'hanno riconosciuto, l'avete riconosciuto. Patrick, no dai, Anthony Patrick, no, se dico Tony invece forse qualcuno sì. Vabbè, Tony Hadley, lui era Tony Hadley, frontman ex degli Spandau Ballet, un gruppo che ha segnato davvero un'epoca. E dopo lo scioglimento, beh, Tony ha proseguito la sua carriera e arriva fino a noi. Eh sì, Because of You, a causa sua, il 12 di agosto, settimana prossima, Porto Rose sarà gremita di persone, perché lui terrà il suo concerto, credo sia la prima volta per quanto lo riguarda, in Slovenia. Tony Hadley, appunto, ex voce degli Spandau Ballet, a dire il vero torna, leggo, a Porto Rose con i più grandi successi della sua carriera. Il concerto all'anfiteatro dell'auditorio di Porto Rose, quindi teatro estivo, arena estiva, alle 20:30. Wow, bello bello bello. Avete comprato il biglietto? Ce ne sono ancora disponibili, eventualmente date un'occhiata sul sito dell'auditorio di Porto Rose, su altre piattaforme dove si vendono appunto biglietti per i concerti. Cercate Tony Hadley Porto Rose e vi arriverà insomma quello che cercate eventualmente. Allora, lui è londinese, inglese doc, puro sangue, e noi a Londra ci andiamo dopo la prossima canzone, perché a Londra accade qualcosa di veramente molto, ma molto speciale.

invece di una medicina il farmacista vi prescrivesse una poesia? A Londra succede davvero. Nel cuore di Oxford Street c'è una farmacia molto particolare dove al posto delle pillole si consigliano versi. Si chiama Poetry Pharmacy ed è l'idea della poetessa Deborah Alma, convinta che per alcuni mali dell'anima le parole possano essere un piccolo ma prezioso rimedio. Il locale ha tutto l'aspetto di una farmacia d'altri tempi, ma sugli scaffali, al posto dei medicinali, ci sono raccolte di poesie organizzate in base allo stato d'animo. C'è la prescrizione per affrontare un momento difficile, per ritrovare la calma, il coraggio, la fiducia, la creatività o semplicemente un po' di leggerezza. Chi entra racconta il proprio malessere emotivo e dopo aver individuato il verso più adatto riceve una vera e propria prescrizione poetica. La poesia viene stampata, confezionata con cura e arriva persino con le sue istruzioni per l'uso. E così per chi ha bisogno di una dose di gioia potrebbe arrivare, che ne so, una poesia che invita a fermarsi e guardare le piccole meraviglie della vita, come Leisure del poeta gallese William Henry Davis, che ricorda quanto sia importante trovare il tempo per osservare il mondo intorno a noi. L'idea di Deborah Alma nasce da un'esperienza già sperimentata però con Emergency Poet, un'ambulanza itinerante trasformata in un vero pronto soccorso della poesia, dove ascoltava le persone e cercava per ognuna il verso più adatto al momento che stava vivendo. E chissà se una farmacia poesia aprisse anche in Italia, quali sarebbero le nostre prescrizioni, ecco, made in Italy? Per una giornata grigia potrebbe arrivare, che ne so, una dose di luce firmata Giuseppe Ungaretti, per ricordarci la forza e la bellezza racchiuse anche nelle piccole cose? O per chi ha bisogno di coraggio, di guardare avanti, una cura potrebbe portare il nome di Giacomo Leopardi, con il suo invito a non smettere di cercare speranza è infinito. E per una semplice iniezione di leggerezza, beh, magari una poesia, una prescrizione di Gianni Rodari, capace di far tornare il sorriso attraverso la fantasia. Naturalmente, lo sappiamo, una poesia non sostituisce una terapia o una cura medica, ma può, ecco, regalare conforto, far riflettere e cambiare prospettiva, perché a volte una parola scelta nel momento giusto può davvero avere un effetto speciale. E voi, se oggi entraste nella Poetry Pharmacy, quale poesia vi fareste prescrivere? Una per ritrovare il sorriso o magari una dose di ispirazione? Noi nella prossima mezz'ora andremo in un luogo che ha ispirato un'iniziativa in cui c'entrano le parole, c'entrano i libri, perché i libri, ecco, sono creature meravigliose che sanno ispirare idee altrettanto meravigliose. A dopo.

0: Libri da mare.
1: Ogni tanto nella nostra rubrica dedicata ai libri ci piace raccontare anche le storie che i libri sanno far nascere. Non solo pagine da leggere, ma idee capaci di unire le persone, valorizzare un territorio e regalare nuova vita a migliaia di volumi. Oggi vi portiamo a Tagliata, un piccolo borgo della Valserina in provincia di Bergamo, dove l'11 agosto una strada si trasformerà in una straordinaria biblioteca a cielo aperto con migliaia di libri. L'ideatore del progetto Una strada di libri è il giornalista Giovanni Cortinovis, che è con noi. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno Marisa, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te per essere con noi e per questa bella iniziativa che vorrei potesse essere replicata, non dico ovunque, ma quasi. Senti, io partirei da una curiosità che, insomma, ha davvero dell'incredibile. Tagliata conta appena 2 abitanti residenti, eppure proprio da questo piccolo borgo è nata un'iniziativa capace di richiamare migliaia di libri e tantissime persone. Ci racconti come ti è venuta l'idea e che cosa ti ha fatto pensare che un progetto così potesse partire proprio da qui?
2: Beh, io a Tagliata sono molto legato, la frequento fin da piccolo perché mia mamma è di Tagliata. È un po' il mio buon ritiro, è a 800 metri sul livello del mare, circondata dai boschi. A differenza del resto del pianeta, da noi boschi avanzano, quindi rischiano di inglobarci. E 2 anni fa ho creato la biblioteca estiva del borgo di Tagliata, che funziona col meccanismo del book crossing, quindi tu vieni, ti servi da solo, puoi prendere 2 libri al giorno. E un giorno ho pensato, sarebbe bello però se avessi abbastanza libri ricoprire per una sera la strada che attraversa il borgo. E quindi c'è stato un primo tentativo, un'edizione 0 a giugno del 2025 senza pubblico, naturalmente chiedendo le autorizzazioni al sindaco del comune di Costa Serina sotto cui siamo, e il tentativo è stato piacevole, ha soddisfatto le nostre aspettative anche come tempi di impiego per mettere i libri per terra. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione il 6 agosto, c'erano circa 200 persone, avevamo solo 3.000 libri per terra. Quest'anno facciamo il bis l'11 agosto, però con 7.000 libri.
1: Quindi se la prima edizione era una scommessa, oggi possiamo parlare di un'iniziativa che ha conquistato tutti, forse anche oltre le aspettative. Dicevi molti di più i libri, 7.000 quest'anno, ti aspettavi una risposta così generosa?
2: Sì, considera che è da circa un mese che ho smesso di ricevere libri, quindi sto chiedendo alle persone di portarceli dopo l'edizione di Una strada di libri, perché quella sera permetteremo alle persone, a chi prenderà i nostri gadget, di, per esempio la borsa con il logo di Una strada di libri, di riempirla quella sera e portarsi a casa tutti i libri che riesce a farci stare. Per cui dopo quel giorno riprenderanno le donazioni e quindi sì, mi aspettavo grande partecipazione. Poi ecco, si spera sempre nel bel tempo, perché se piove naturalmente l'edizione rischia di essere rimandata di 2 giorni. E
1: teniamo le dita incrociate quando ci sono cose belle come questa. Però senti, dietro a questa iniziativa sappiamo che non ci sono solo i libri, ci sono le persone, tanti volontari che sono arrivati dai paesi vicini per fare tutto quello che serve affinché questa festa dell'11 di agosto sia una grande festa per tutti. Ecco.
2: Sì, mi hanno dato una grossa mano, anche per esempio è arrivato una donazione di 2.000 libri circa dalla biblioteca di Bagnatica, che li avrebbe mandati al macero, e questi libri però erano etichettati, bisognava togliere da tutte le etichette e cancellare da tutti i loro timbri identificativi. Considera che c'erano 5 timbri per ogni libro, e appena mi è arrivato il tutto ero preda della disperazione, ma sono arrivate persone da 5, 10, 15, anche 20 e 30 chilometri per darmi una mano, e quindi come se fosse stata una catena di montaggio, ognuno faceva un compito e siamo riusciti in 4-5 giorni a sistemarli tutti, per cui grazie veramente a tutti loro, siamo tutti volontari e quindi l'aspettativa è di una bella serata. Ecco,
1: sicuramente, una serata che inizierà alle 19.30, giusto?
2: Alle 19.30, noi ci prenderemo circa dalle 16 alle 19 per mettere i libri in strada, preciso che i libri non sono a contatto diretto con l'asfalto proprio perché ci teniamo ai libri, vogliamo tutelarli, non vogliamo che si rovinino e quindi li appoggiamo su dei teli di plastica. Il pubblico arriverà dalle 19.30 fino alle 21.30, quindi si potranno fare foto con la luce solare, ma anche al buio avremo delle luci artificiali e poi appunto dalle 21.30 finalmente le persone potranno accaparrarsi questi libri e lì partirà una caccia sicuramente ai titoli più interessanti per ciascuno. L'anno scorso con questa formula abbiamo dato via quella sera 900 libri, quest'anno conto di darne via 3-4 mila, ecco.
1: Caspita.
2: Così da farli girare, diamo una come dicevamo, diamo una seconda vita o magari una terza vita a questi libri che rischiavano magari di marcire nei sottoscala, nelle cantine, nei garage oppure di finire al macero. E questo è importante.
1: Assolutamente, direi. Ecco, stavo per chiederti, insomma, che valore ha oggi ridare una seconda casa ai libri in un'epoca non solo quando molti libri vanno a finire al macero, ma quando tutto sembra essere sempre più digitale poi.
2: Sì, sì, è vero. Tagliata, diciamo che noi abbiamo un gruppo Facebook chiamato Il Favoloso Mondo di Tagliata. Questo dovrebbe darti un po' l'idea di come è fatta Tagliata. È costituita da una trentina di case, come dicevo siamo isolati dal resto del comune, siamo distanti un chilometro dagli altri centri abitati e quindi è una vita proprio ancora lenta, slow. Per fortuna è arrivata la fibra, questo permette a me e altri d'estate o magari nei weekend di lavorare da Tagliata, però il bello è proprio di vedere le persone che passano magari a piedi o anche in bicicletta, si fermano un attimo, danno un'occhiata, si prendono uno o due libri e ripartono, ecco. Quindi c'è ancora il sapore della carta, il piacere dello sfogliare, magari anche di segnare con la matita, di prendere appunti, ecco.
1: Certo, ma se un nostro ascoltatore decidesse di venire a Tagliata l'11 agosto, cosa vorresti che portasse via con sé? Certo un libro o più d'uno, ecco, ma soprattutto quale emozione o quale messaggio vorresti rimanesse nel cuore?
2: È una bella domanda e sai, è tutto soggettivo. Il fatto già che vengano delle persone per me è una fonte di grande soddisfazione. Anche perché la seconda edizione, così come il secondo disco di un cantante o il secondo film, è sempre un po' la prova del 9, sai. L'anno scorso puoi aver avuto un buon successo, quest'anno può essere un flop e quindi potrebbe essere la fine di questo progetto. Io sono fiducioso, per questo ho voluto rilanciare con 7.000 libri e io sono abbastanza convinto che chi verrà troverà piacere, ecco, piacere per gli occhi, piacere per anche un po' per gli altri sensi, una sorta anche di condivisione, sai, non sarà come partecipare al Salone del Libro di Torino, ma c'è una comunanza di intenti, ecco. Chi verrà è gente che legge e non poco, per cui non dico che sarà il paradiso per loro, però sarà una serata sicuramente singolare.
1: Sarà un paradiso per i libri che avranno nuova vita. Un'ultima, ti faccio un'ultima domanda, perché una strada di libri è il cuore di un progetto molto più ampio, non l'abbiamo detto, Librandosi nel borgo di Tagliata. Dopo l'11 agosto il programma proseguirà con tanti appuntamenti originali e curiosi. Ecco, quali eventi così consiglieresti?
2: Il 12 agosto il giorno dopo ci sarà l'attribuzione del premio letterario e lo daremo a Denis Pianetti per il libro che racconta la storia di Simone Pianetti, che non è un suo parente, almeno non in maniera diretta. Simone Pianetti ha una storia incredibile perché nel 1914 quest'uomo, dopo una serie di vicissitudini, prese il fucile e ammazzò 7 persone, tra cui segretario comunale, parroco e altre persone del suo paese, tra l'altro in Val Brembana, che quindi a pochi chilometri da noi, partì una caccia all'uomo, mandarono 5.000 carabinieri perché lui fuggì sulle montagne, ma qui non abbiamo montagne altissime, abbiamo montagne di 2000-2500 metri, gli diedero la caccia per giorni e giorni, non riuscirono a prenderlo, per cui se voi cercate, c'è anche la voce su Wikipedia di Simone Pianetti, quest'uomo fino a pochi anni fa era considerato il latitante italiano più vecchio al mondo, perché non è mai stato trovato e quindi era ancora considerato latitante. Quindi è una storia, un giallo assoluto, e l'autore del libro ci racconterà la sua storia, la sua vita, le varie ipotesi su come è proseguita la
1: sua esistenza, certo. Mm-hmm, certo. Io ho dato un'occhiata al programma e poi ho visto che prima invece della strada dei libri, della posa dei libri, c'è una caninata con gli uomini, una splendida passeggiata con i cani alla scoperta degli scorci meno noti di Tagliata. Esatto. Insomma, vi siete inventati degli eventi anche molto originali.
2: Sì, esatto. Abbiamo pensato a girare proprio il termine, invece di fare la camminata con i cani, ho pensato proprio di ribaltare il punto di vista.
1: Poi i protagonisti sono i cani, no? Che portano a passeggio noi umani.
2: Esatto, noi teniamo molto gli animali e abbiamo proprio un microcosmo a Tagliata, le rondini sono presenti in gran numero, per cui abbiamo fatto un incontro 2 settimane fa, abbiamo fatto venire gli esperti della LIPU di Bergamo, ci hanno mostrato i vari nidi, ci hanno spiegato le varie differenze tra rondine montana, perché noi abbiamo le rondine montane e i balestrucci, uh-huh. E anche lì veramente la gente era contentissima, e sono cose che si fatica a conoscere perché esistono anche pochi libri sull'argomento, quindi certo. Animali e libri, ecco, e poi eventi per bambini, ecco, diciamo che questi sono i 3 filoni di librandosi nel borgo di Tagliata.
1: Giovanni, io ti ringrazio per essere stato con noi. Quella di Tagliata è la dimostrazione che non servono grandi città per far nascere grandi idee. A volte bastano un piccolo borgo, tanta passione e migliaia di libri pronti a incontrare nuovi lettori, grandi e piccoli.
2: È vero, verissimo, sottoscrivo.
1: Ecco, e noi non possiamo che augurare a questo punto buon cammino a tutti quei libri, e tra essi forse anche quelli che hai scritto tu, Giovanni, magari a tema sportivo, non so, uno dedicato alla tua squadra del cuore, l'Atalanta è la tua squadra del cuore?
2: Non diciamo proprio. Che riesco non ho squadre del cuore, ecco, il mio secondo libro tratta sul modello Atalanta e parla dei bilanci della gestione economica dell'Atalanta, ecco, è un libro molto di nicchia, purtroppo io ho questo difetto, scrivo solo libri rivolti alle nicchie, così come il primo libro che poi ha dato il là a tutto, riguarda una gara di moto che si corre in Irlanda del Nord, su strada, e quindi così, forse per quello che mi piace Tagliata, perché anche Tagliata è la nicchia della nicchia, ecco. È stata per anni quasi un po' dimenticata dagli uomini, comunque 2 abitanti, d'estate magari si arrivava a 40, 50, certi giorni a 70, adesso invece passa veramente tanta gente, e anche abitanti magari che stavano a 5 chilometri di distanza sono arrivati da noi solo l'anno scorso per una strada di libri. Perché sai, a volte è così, no? Si tende a fare centinaia di chilometri per scoprire delle località sconosciute e si dimentica quelle più vicine. Penso che un po' di bellezza si possa trovare ovunque.
1: Sottoscriviamo. Grazie ancora a Giovanni Cortinovis, ideatore di questo bellissimo progetto che è Librandosi nel borgo di Tagliata, e di questo evento davvero straordinario di cui abbiamo parlato, in particolare una strada di libri.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Libri da mare.

Emma insieme a Fabri Fibra, questa era Antidroga. Allora sono le 9:25 quasi, ancora un po' di musica nei prossimi minuti per accompagnarci, accompagnarvi nelle cose, qualsiasi cosa stiate o non stiate facendo. C'è chi lavora, c'è chi sta facendo le valigie, chi le faccende domestiche, chi fa la spesa, magari chi fa la spesa non ci sente perché è impegnato appunto con il carrello e credo che forse, se al supermercato magari c'è Radio Capodiste a tenere compagnia ai clienti, la cosa ci fa immensamente piacere, ma insomma dubito che ovunque ci sia Radio Capodistra. In ogni caso, qualsiasi cosa, come dicevo un attimo fa, stiate o non stiate facendo, perché c'è anche chi ozia e anche questo è una grande cosa positiva. Oziare fa bene alla salute, pure questo non lo dico io, lo dice la scienza. Ecco, e quindi con la musica arriveremo alle notizie delle 9:30 e poi il meteo. Ma torneremo anche a Londra, sappiate che torneremo a Londra, ve l'abbiamo già annunciato in apertura, perché oltre alle farmacie che curano con la poesia, ci sono anche i mosaici che parlano d'arte come strumento di cura. A dopo!

0: che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: E scopriamo che tempo avremo questi giorni che stanno per arrivare, questo primo fine settimana, anzi secondo fine settimana di agosto, insieme a Livio Stefanuto, uno degli esperti dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Livio.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Il tempo è ancora determinato dalla presenza appunto di questa massa di aria molto calda sull'Europa, che però ci lascia respirare un po' in questo fine settimana. Con un calo delle temperature. Già ieri abbiamo avuto in regione il passaggio di un fronte questa notte che ha portato delle piogge tra moderate e abbondanti in montagna, deboli sulla pianura occidentale, nulla purtroppo ancora sulla costa e sulla pianura orientale. Ad oggi soffia un po', è entrata un po' di bora e quindi tenderà probabilmente a far ancora aumentare un pochino le temperature, però non con l'umidità presente nei giorni scorsi. Ci aspettiamo oggi ancora un po' di instabilità, in particolare nel primo pomeriggio e poi di nuovo un altro passaggio durante la prima parte della notte, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, possibile forse anche localmente qualche temporale più forte. Sulla pianura e sulla costa in particolare continuerà a soffiare vento da nord-est. Temperature massime in calo rispetto a ieri, abbiamo avuto una giornata veramente calda con massime attorno anche a 39-40 gradi a Gorizia, mentre oggi non dovremmo superare i 36 gradi circa sulla pianura e anche sulla costa. Domani rimane ancora un pochino di instabilità nella prima parte del pomeriggio, soprattutto per quanto riguarda la montagna, mentre su pianura e costa continuerà a soffiare ancora bora in genere moderata, specialmente nella prima parte della giornata. Temperature massime ancora in leggero calo domani, ancora con valori attorno ai 32-34 gradi, quindi decisamente inferiori rispetto ai valori che abbiamo avuto ieri. Domenica di nuovo rimonta anticiclonica e quindi tempo più stabile, sereno, poco nuvoloso, un po' di burino al mattino a Trieste e poi vento di brezza, e temperature che in pianura torneranno di nuovo leggermente ad aumentare con valori attorno ai 36 gradi.
1: Idem immagino settimana prossima, insomma caldo, caldo, caldo.
2: Direi di sì, almeno la prima parte della settimana inizia di nuovo il promontorio anticiclonico e quindi ancora con aria calda e quindi con temperature di nuovo in aumento, ma forse non con i valori che abbiamo avuto in questi ultimi giorni.
1: Bene, grazie carissimo Livio, come sempre utilissime le informazioni per tutti coloro che insomma programmano qualcosa da fare in questi giorni, e quindi niente, buon weekend a tutti e buon proseguimento d'estate.
2: Anche a voi.
1: E noi proseguiamo con la musica a proposito di cose che seguono. Ci ascoltiamo qualcosa di, vabbè, estivo. Andiamo tutti in spiaggia, ma certo con il caldo che fa, dove vuoi che andiamo a prendere un po' di refrigerio, che poi le temperature del mare mi sa che sono altine anche queste. Vabbè, comunque ci proviamo, troviamo qualsiasi cosa che ci faccia star bene.

Torniamo a Londra, nel quartiere di Hackney c'è un progetto che dimostra una volta di più come l'arte possa diventare uno strumento di cura. Si chiama Hackney Mosaic Project e da 15 anni trasforma muri, panchine e spazi pubblici in grandi mosaici realizzati da persone che hanno affrontato depressione, traumi, dipendenze o altri momenti difficili della vita. L'idea è dell'artista ed ex architetta Tessa Hankin, che un giorno, lavorando con un gruppo di persone in cura per problemi di salute mentale, si è resa conto di quanto un gesto semplice e ripetitivo potesse aiutare a ritrovare serenità. Scegliere una tessera, tagliarla, trovare il posto giusto e inserirla nel mosaico diventa un esercizio di concentrazione che anche solo per un po' allontana i pensieri più pesanti. Tessa lo descrive con un'immagine molto bella, una piccola vacanza dalla propria mente, perché mentre le mani lavorano la testa rallenta e alla fine resta qualcosa di concreto, un muro, una panchina, appunto, un pavimento che raccontano una storia fatta di collaborazione e rinascita. Negli anni centinaia di volontari hanno preso parte ai laboratori insieme a bambini, residenti del quartiere, pazienti e operatori sanitari. Dopo la pandemia, ad esempio, anche il personale di un centro medico londinese ha partecipato alla realizzazione di un grande murale e di panchine decorate con fiori e animali per trasformare un luogo di cura in uno spazio più accogliente. Oggi questi mosaici sono disseminati in diversi angoli di Hackney e chi vuole scoprirli uno a uno può seguire l'apposita mappa disponibile sul sito dell'Hackney Mosaic Project. Una mappa pensata proprio per accompagnare i visitatori in questo insolito itinerario tra arte e comunità.

0: della settimana.
1: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

La voce di Jovanotti che ci introduce in questa ultima mezz'ora fatta di novità, ecco, quelle che escono nel weekend, ma anche di canzoni, soprattutto canzoni che hanno fatto da colonna sonora delle nostre estati. Partiamo come sempre dalle novità, e ce ne sono di belle come quelle che vi faremo sentire oggi. Intanto partiamo dalla prima collaborazione, una di quelle che sembrano destinate a non arrivare mai e poi quando accadono diventano subito un momento storico. È il caso di Madonna e Kylie Minogue, che hanno finalmente condiviso il palco e inciso il loro primo duetto ufficiale. Esce oggi infatti Love Sensation, presentata in anteprima durante il World Pride di Amsterdam. Il brano fa parte del progetto Confession 2, ovviamente di Madonna, e arriva dopo il successo di Love Sensation, già al primo posto della classifica statunitense Dance Radio. Non è un caso che il debutto sia venuto proprio al World Pride, da sempre vicine alla comunità LGBTQ+. Madonna e Kylie aggiungono a questo duetto anche un forte valore simbolico, trasformando un semplice featuring in uno degli eventi pop più significativi dell'anno. Ce le ascoltiamo finalmente anche qui su Radio Capodistria. Love Sensation, Madonna e Kylie Minogue.

Love Sensation, Madonna insieme a Kylie Minogue. C'è ancora una collaborazione di cui parlare, tre grandi nomi della musica internazionale che uniscono le forze: Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Per una canzone che esce oggi, tutta estiva, almeno profuma d'estate, visto che le sonorità sono latine e c'è questo ritmo coinvolgente della cumbia. La canzone si intitola Te Olvidò, ti dimenticherò, insomma più o meno così dovrebbe suonare. Una canzone allegra ma che racconta una storia d'amore arrivata al momento della verità: restare insieme oppure dirsi addio. Te Olvidò anticipa l'uscita del nuovo album di Benny Blanco, tra l'altro Tiermoso, atteso tra qualche giorno, settimana prossima, 14 agosto, ed è la prima collaborazione che vede insieme i tre artisti. Ce l'ascoltiamo a partire da oggi e in molte radio, se non tutte. Te Olvidò, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G.

E noi altro che dimenticare, noi ricordiamo i successi delle estati passate attraverso un tris quest'oggi di canzoni che hanno spopolato e primeggiato in tutte le classifiche. Li ascolteremo questi tre brani in una sequenza mixata, partendo dal 1992, poi nel tuffo al 2010 e al 2016. Partiamo dal 1992, chi abbiamo pescato, visto che parliamo di tuffi, nel mare della musica del 1992 abbiamo pescato il gruppo olandese dei Ten Sharp. You, questa è una canzone che alcuni ricorderanno, spero i più. Non è la classica forse canzone estiva, quella rompompom per dire, no, ma invece una ballata elegante e raffinata che ha conquistato il pubblico internazionale grazie alla sua melodia inconfondibile e a quel ritornello rimasto nella melodia di tanti ascoltatori. Poi il tuffo, il salto nel 2010 lo faremo con Alejandro di Lady Gaga, uno dei grandi successi della pop star americana, un brano dal sound coinvolgente e dall'atmosfera molto particolare, diventato uno dei simboli della sua fase più creativa e spettacolare. E chiuderemo con il sorriso e il ritmo dell'estate 2016. Dopo aver ballato con Alejandro, balleremo insieme a Sofia di Alvaro Soler, una canzone solare, contagiosa, che ha confermato il talento dell'artista spagnolo nel creare vere colonne sonore della bella stagione, come era già successo con El Mismo Sol nel 2015 e che sarebbe successo ancora con La Cintura nel 2018. Vai, Bojan Clastez, ascoltiamole queste tre bellissime canzoni estive di ieri.

10:27, anche per oggi è tutto. Grazie a chi ci ha seguito fin qui, grazie ai miei due tecnici, Davorin Lovrecic e Bojan Klastec. Buon proseguimento di giornata, buon weekend, soprattutto buon weekend e alla prossima. Vi lascio ancora con uno dei brani di questa estate invece. Divertente, bellissimo, tre donne straordinarie, Serena Brancale, Levante e Delia, che ci portano al loro paese. Anche al nostro, perché no? Di tutti! Ciao!

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 6:15 da Radio Capodistria. La Slovenia sta affrontando una grave emergenza idrica causata da caldo record e siccità con fiumi e falde ai minimi storici. Di fronte al peggioramento della crisi, il Ministero dell'Ambiente ha rivolto un appello urgente a cittadini, industria e agricoltura per razionalizzare i consumi ed evitare gli sprechi, garantendo la priorità all'acqua potabile e alla tutela degli ecosistemi. Mentre si pianificano interventi strutturali a lungo termine per la gestione e recupero delle risorse idriche, l'Ispettorato ha intensificato i controlli sul territorio nazionale per punire severamente i prelievi abusivi dai fiumi e proteggere i corsi d'acqua a rischio prosciugamento. A Marcinelle, in Belgio, si commemora la tragedia mineraria di 70 anni fa in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, le cui salme furono recuperate dopo 2 settimane di soccorsi. La cerimonia assume un valore storico poiché coincide con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la protezione e la dignità dei lavoratori, proposta dalla Commissione UE. La ricorrenza unisce così il tributo al sacrificio dei minatori, al rinnovo dell'impegno delle istituzioni europee per la tutela, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In risposta alla richiesta della Spagna di revocare la sospensione dell'accordo di Schengen, il governo italiano tramite Palazzo Chigi e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato che la misura rimarrà in vigore almeno fino al 15 agosto e fino al cessare dei rischi per la sicurezza nazionale e il terrorismo. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha ribadito di non accettare imposizioni estere in materia di controllo delle frontiere, precisando che il provvedimento applicato esclusivamente ai cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna costituisce una facoltà temporanea, selettiva e priva di inutili aggravi contemplata dai trattati dell'Unione Europea. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato ieri a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO. Ed è tutto per le notizie flash.
2: Se c'è

0: Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le président. La patrie, la
1: Tati miton iri yanfan emitieri abiona wara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost Radio Show, si chiama London Calling, e venendo ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla stessa 4 si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, e si viaggia incolonnati sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione inoltre al vento forte segnalato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Un cordiale saluto dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria. Vediamo i titoli del giornale del mattino. Risorse idriche verso il collasso a causa della siccità. La scarsità d'acqua e le alte temperature stanno facendo sentire i propri effetti sui corsi d'acqua e sull'agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Incoraggianti i dati sul turismo a Capodistria nei primi 7 mesi dell'anno. E per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione è alle 7:15. 10 minuti.

0: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un fronte freddo ha raggiunto le nostre regioni, venti da nord-est convogliano in quota aria un po' più fresca e umida. Previsioni: nel litorale buone in rafforzamento, temperature minime da 15 a 22 gradi. Oggi dapprima nuvolosità da moderata prevalente, nel corso della giornata soleggiato con nuvolosità variabile a tratti. Nel pomeriggio e verso sera acquazzoni, manifestazioni temporalesche sull'arco alpino. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature massime da 27 a 34 gradi. Viabilità al centro per le informazioni sul traffico, segnala circolazione rallentata sull'autostrada del litorale, dove un veicolo in avaria ostacola il traffico sul viadotto di Cernical in direzione di Lubiana. Problemi anche sull'autostrada della Dolenska tra gli svincoli di Bich e la galleria artificiale Medvedek verso Obrežje. Sull'autostrada della Podravje si registrano code prima del valico di Gruškovje in direzione della Croazia, con tempi di percorrenza superiori di circa mezz'ora. Per quanto riguarda i lavori, a Lubiana rimarrà chiusa fino a domani sera la Tezanska cesta all'incrocio con la Celoška. Chiusa da questa mattina anche la strada Raune-Dravograd nel tratto tra Raune e Dobrije. La riapertura è prevista domani alle 19. Domani inoltre dopo le 21 è prevista la chiusura dell'uscita di Slovenske Konjice sull'autostrada della Stiria per chi proviene da Lubiana in direzione di Maribor. Ricordiamo infine che oggi è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezzo dalle 8 alle 13. Sulla strada del litorale il divieto invece in vigore dalle 6 alle 16. Sono le ore 7 e 15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Risorse idriche verso il collasso a causa della siccità. La scarsità d'acqua e le alte temperature stanno facendo sentire i propri effetti sui corsi d'acqua e sull'agricoltura anche in Friuli Venezia Giulia. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Incoraggianti i dati sul turismo a Capodistria nei primi 7 mesi dell'anno. La Slovenia continua a fare i conti con un'emergenza idrica in costante peggioramento, spingendo il Ministero dell'Ambiente a sollecitare un consumo responsabile d'acqua nei settori domestico, industriale e agricolo, mentre si lavora a soluzioni a lungo termine. Per tutelare i corsi d'acqua, le autorità hanno intensificato i controlli sulle concessioni ed evidenziato la gestione prioritaria delle segnalazioni sui prelievi abusivi. Alessia Mitar.
3: Temperature record e un'assenza prolungata di precipitazioni stanno trascinando il paese in una grave crisi di siccità idrologica, caratterizzata dall'esaurimento delle riserve d'acqua nel suolo, dal calo critico dei livelli dei fiumi e dal prosciugamento di diverse sorgenti minori. Di fronte a questo scenario destinato purtroppo a persistere, il Ministero dell'Ambiente ha rivolto un appello urgente alla collettività affinché adotti comportamenti responsabili, raccomandando ai cittadini di ridurre i consumi domestici ed evitare attività non essenziali come l'irrigazione dei giardini, il lavaggio di strade e veicoli o la pulizia delle spiagge. Parallelamente si chiede al settore industriale e a quello agricolo di razionalizzare il più possibile i prelievi, fermo restando che la massima priorità resta la garanzia dell'acqua potabile per la popolazione, per la protezione antincendio e per l'abbeveraggio del bestiame, oltre alla tutela degli ecosistemi più fragili. Per fronteggiare l'emergenza, le istituzioni hanno delineato una strategia incentrata sulla costruzione di bacini di accumulo, la tutela delle zone umide e la piantumazione l'estensione di vegetazione ripariale per mitigare l'innalzamento termico dei corsi d'acqua. Dal punto di vista normativo, pur non avendo ancora formalmente attivato il blocco dei prelievi previsto dalla legge sulle acque in casi di estrema necessità, il Ministero sta definendo le procedure per applicare protocolli di intervento scalabili. Nel frattempo, l'ispettorato competente ha intensificato la vigilanza sul territorio, riscontrando un forte aumento dei prelievi abusivi dai letti dei fiumi, una pratica illegale che sta esaurendo del tutto alcuni corsi e devastando gli habitat acquatici. Le autorità ricordano che ogni attingimento straordinario richiede una licenza apposita e che le sanzioni per chi viola le disposizioni vanno dai 400 ai 1200 euro per i privati, fino a cifre notevolmente più elevate per le imprese.
2: La scarsità d'acqua e le alte temperature stanno facendo sentire i propri effetti sui corsi d'acqua e su agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Gran parte dei fiumi e dei torrenti sono secchi e si comincia a razionare le scorte d'acqua per salvare i raccolti. Situazione analoga anche in Veneto. Alessandro Martegani.
4: Letti dei fiumi quasi o completamente privi d'acqua, campi arsi dal sole e acqua utilizzata con parsimonia per non disperdere le riserve ormai al limite, attendendo di valutare quanti danni la siccità ha prodotto alle colture. La scarsità d'acqua in estate per il Friuli Venezia Giulia non è una novità, ma le alte temperature di quest'anno hanno messo ancora più in evidenza la debolezza del sistema idrico, tanto da spingere l'amministrazione regionale a indicare delle priorità, ma forse non basterà ad evitare i danni. Sul terreno le tracce della siccità sono evidenti, anche nel caso triestino i corsi d'acqua hanno un volume molto ridotto, partendo da aree come la Val Rosandra, dove il torrente è molto al di sotto dei livelli abituali, ma soprattutto procedendo verso l'Isonzo e il Friuli delle zone interne, che la siccità si sta facendo vedere con prepotenza. Già a Monfalcone, il canale che costeggia Viale Verdi, ormai il fondo a vista. Proseguendo verso l'Isonzo e il Friuli, la situazione è sempre più evidente. L'Isonzo è ormai ridotto in una minima parte della sua portata abituale, con ampie aree del greto arroventate dal sole, mentre il Torre è solo un sentiero di sassi e fango secco, così come molti altri corsi d'acqua del Friuli. Una situazione a cui gli agricoltori devono far fronte, ma non si può ridurre l'irrigazione oltre un certo limite. I campi non coltivati sono ridotti a una distesa di polvere, mentre quelli di soia, grano e mais si difendono a stento dal caldo e dalla siccità. Anche le vigne rivelano segni di sofferenza in attesa di sapere quanto avrà inciso sul raccolto l'ondata di caldo. Lo scenario non è molto diverso in Veneto, regione che sta subendo il caldo e dove il piave è ormai ridotto a una distesa di sassi senza tracce d'acqua per lunghi tratti. Una situazione che, oltre alle misure straordinarie, richiederebbe investimenti strutturali che la regione Friuli Venezia Giulia ha assicurato essere stati avviati per decine di milioni, ma è necessario anche un cambio di cultura per tutta la regione, puntando a tutelare le riserve idriche d'inverno per averle poi disponibili in estate, visto che ben difficilmente il livello del caldo calerà nei prossimi anni.
2: Anche Philippe Turn Valsassina, imprenditore agricolo di Ziracco, di Ramanzacco e vicepresidente regionale di Agricoltura, non nasconde le difficoltà del settore agricolo legate alla scarsità d'acqua in estate. In Friuli Venezia Giulia serve una migliore gestione delle risorse idriche, spiega, e bisogna anche puntare sulla ricerca per ottenere colture più resistenti alla siccità. Sentiamolo al microfono di Alessandro Martegani.
5: La situazione è molto complicata proprio perché questo siccità sta perdurando ormai da giugno e dunque ci troviamo a dover razionare questa risorsa che di fatto è quest'anno più limitata che mai. Abbiamo dei bacini idrici che poi storicamente nella nostra regione sono limitati e il fatto che sia da così tanto tempo che non piove fa sì che l'agricoltura ha consumato molta di questa risorsa. E questo stranamente esteso quasi per tutta la regione e tutte le colture, visto le alte temperature, sono andate in crisi e hanno avuto fabbisogno di integrazione d'acqua.
4: Ma c'è un rischio reale di un danno alle colture, secondo lei?
5: Il danno è già esistente e si differenzia per ogni coltura. I semi nativi, quelli che non sono stati irrigati, quelli sono quasi completamente persi. Sugli irrigati adesso c'è un grosso dubbio perché queste alte temperature potrebbero incidere anche sull'insorgenza di delle tossine che negli ultimi anni vengono monitorate con maggiore attenzione e dunque potrebbero ridurre quello che è la qualità e il valore del prodotto. ma come si diceva, questo vale per i sinativi, ma so che anche i vigneti sono in grossa difficoltà, perché le alte temperature hanno fatto sì che ci sia un innalzamento del livello zuccherino, una riduzione dell'acidità, e dunque anche lì l'irrigazione era necessaria per avere un prodotto qualitativo degno della nostra regione, che sappiamo produce dei vini di altissimo livello.
2: Si preannuncia un fine settimana particolarmente intenso sulle strade e autostrade slovene. L'Agenzia per la Sicurezza Stradale e il Centro Informazioni sul Traffico prevedono forti flussi turistici anche per la conclusione delle vacanze estive in alcune zone della Germania e della Svizzera. Numerosi anche gli sloveni e gli stranieri in partenza per le località di villeggiatura. Agli automobilisti viene raccomandato di controllare la situazione del traffico prima di mettersi in viaggio, partire riposati, portare con sé acqua sufficiente e programmare più soste, visto che anche questo fine settimana le temperature resteranno elevate. Gli agenti della Criminal Pol di Novo Mesto, durante l'ispezione di un camion con targhe straniere, hanno trovato e sequestrato 177 kg di droga a base di cannabis. Arrestato il conducente, un cittadino serbo di 35 anni. La polizia, illustrando i particolari dell'operazione, ha evidenziato al contempo un aumento dei casi di intossicazione e overdose da droghe illegali definite di nuova generazione.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: 70 anni dopo, il nome di Marcinel continua a ricordare il prezzo pagato da chi partì in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Nel giorno dell'anniversario della tragedia, il ricordo dei 262 lavoratori morti nella miniera belga torna al centro delle commemorazioni, insieme alla riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il servizio di Beatrice Zizza.
6: Era l'8 agosto 1956 quando l'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier a Marcinelle, in Belgio, trasformò una giornata di lavoro in una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. A quasi un chilometro di profondità morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani. La tragedia si inserisce nel contesto della grande emigrazione italiana del dopoguerra. Tra il 1946 e il 1956, oltre 140.000 italiani partirono verso le miniere di carbone della Vallonia, in Belgio, in cerca di un lavoro stabile. L'accordo tra i due paesi prevedeva l'invio di manodopera italiana in cambio di forniture di carbone, ma dietro questa opportunità si nascondevano condizioni di vita e di lavoro molto difficili. Molti minatori vivevano in strutture precarie e affrontavano ogni giorno ambienti pericolosi. A Marcinelle, quella mattina, un carrello rimasto bloccato in un montacarichi provocò la rottura di un condotto dell'olio e di alcuni cavi elettrici. L'incendio che ne seguì si diffuse rapidamente nella miniera, dove mancavano adeguate vie di fuga. Solo 13 lavoratori riuscirono a salvarsi. Per recuperare le vittime furono necessarie 2 settimane di operazioni di soccorso. La tragedia di Marcinelle è diventata negli anni un simbolo della memoria dell'emigrazione italiana e della tutela dei lavoratori, un valore che ora assume anche una dimensione europea. La Commissione UE ha proposto di istituire una giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, che sarà celebrata ogni anno l'8 agosto. La vicepresidente della Commissione europea, Roxana Manzatu, ha spiegato che la giornata servirà non solo a ricordare chi ha perso la vita in incidenti sul lavoro, ma anche a rinnovare l'impegno dell'Europa sulla prevenzione e sulla sicurezza. Secondo i dati della Commissione, ogni anno nell'Unione europea più di 3.000 lavoratori muoiono a causa di infortuni sul lavoro, mentre oltre 170.000 decessi sono legati a malattie professionali.
2: Nuova notte di attacchi russi su Kiev e sulla regione della capitale, nel distretto di Brovary. 3 persone, tra cui un bambino, sono state uccise in un attacco con droni. Altre 3 persone sono rimaste ferite, tra loro un altro bambino. Danneggiati un'abitazione, alcuni edifici e diverse automobili nella notte. Kiev è stata inoltre interessata da 2 ondate di attacchi con missili balistici. Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale e anche nella città di Dnipro. Incoraggianti i dati sul turismo a Capodistria nei primi 7 mesi dell'anno. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le statistiche evidenziano una crescita del 6% sia nel numero di visitatori sia nei pernottamenti. Ancora più significativi sono i risultati di luglio, che confermano l'elevata affluenza durante la stagione estiva, rilevano dall'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo. Il servizio di Lara Darcic.
7: Rispetto a luglio 25, quest'anno nel comune di Capodistria è stato registrato un più 7% di visitatori e un 9% in più di pernottamenti. Questi risultati confermano che la località continua a rafforzare la propria posizione tra le destinazioni turistiche più apprezzate della costa. Tra i turisti che hanno soggiornato a Capodistria lo scorso mese, circa il 20% era costituito da sloveni, l'80% da turisti stranieri. Tra questi prevalgono ungheresi, cechi, tedeschi, polacchi e italiani, a conferma del crescente riconoscimento della destinazione sui principali mercati esteri. Secondo la direttrice dell'ente, Helena Brez-Loredan, questa crescita va attribuita proprio alla promozione digitale della destinazione Capodistria, la costante partecipazione alle fiere internazionali del turismo, alla collaborazione con i media esteri, con i partner turistici, nonché all'adattamento alle nuove tendenze nel settore. Una parte importante del turismo estivo è rappresentata anche dai passeggeri delle navi da crociera. Nel mese di agosto sono previsti 14 approdi che porteranno in città oltre 26.000 crocieristi provenienti da tutto il mondo. Entro la fine dell'anno si stimano complessivamente circa 80 arrivi, con quasi 130.000 passeggeri e oltre 61.000 membri degli equipaggi. L'arrivo dei crocieristi genera effetti economici positivi per tutto il territorio. L'ente punta a un'offerta turistica di qualità, eventi di alto livello e allo sviluppo di un turismo sostenibile. Ricco il programma degli eventi anche per il prosieguo della stagione, tra serate musicali, concerti, cinema sotto le stelle e appuntamenti gastronomici.
2: Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato il patto della Mecca, un accordo di mutua difesa che stabilisce un principio simile a quello dell'articolo 5 della NATO. Un attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato un'aggressione contro l'intero gruppo. L'intesa rafforza la cooperazione militare in una regione attraversata da crescenti tensioni. Corrado Cimador.
8: A sottoscriverlo sono stati il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Recep Erdogan e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Islamabad ha spiegato che il patto mira a rafforzare la deterrenza collettiva e la cooperazione nel settore della difesa, contribuendo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionale. Secondo una fonte vicina all'esercito pakistano, il progetto era discusso da tempo, ma le recenti tensioni in Medio Oriente ne hanno accelerato la definizione. L'accordo arriva in una fase di forte instabilità nel Golfo e potrebbe segnare un nuovo livello di coordinamento strategico tra tre importanti potenze regionali. La Turchia mette a disposizione una significativa industria della difesa e l'esperienza maturata come membro della NATO. L'Arabia Saudita offre il proprio peso economico, mentre il Pakistan dispone di capacità nucleari. I tre paesi hanno inoltre assunto negli ultimi anni un ruolo crescente nelle iniziative diplomatiche legate alle principali crisi medio orientali, dalla guerra di Gaza alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Per Riyad e Islamabad l'intesa rappresenta anche un ulteriore passo dopo l'accordo strategico di mutua difesa del 2025 che aveva già rafforzato i legami militari bilaterali. Una mossa che aveva fatto notizia perché il Pakistan è l'unico stato musulmano dotato di armi nucleari. L'obiettivo di lungo periodo del nuovo patto potrebbe essere la creazione di una più ampia architettura di sicurezza regionale, spesso evocata come una possibile NATO del Medio Oriente, ma finora ostacolata dalle profonde divisioni politiche dell'area. Il patto della Mecca rappresenta quindi un passaggio rilevante, saranno però la sua attuazione concreta e l'eventuale ampliamento della cooperazione a stabilire se potrà trasformarsi in una vera alleanza strategica regionale.
2: E non si è fatta attendere la reazione iraniana all'accordo. I sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Riformate le vostre politiche in modo da non dover implorare la sicurezza altrui, lo afferma il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
1: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
0: Ah.
1: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
0: No, ma posso fare questo, senti.
1: No, lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipo Puglia, la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: E così siamo anche nel secondo fine settimana di questo mese di agosto, il che significa... A parte il caldo, insomma, questa è una cosa che ci contraddistingue ormai da un po' di tempo. Significa anche traffico in giro, significa spostamenti sulle strade e autostrade, quindi pazienza, abbiate pazienza in tutto quello che fate quest'oggi, perché sarà veramente complicato. Ma noi vedremo di tenerci compagnia, ecco perché questa mattina saremo qua apposta per questo appunto, fino alle 10.30 per parlare di varie cose. Snoccioleremo gli argomenti appunto dell'ambito di questa mattinata, parleremo ad esempio di restare online, di social, di monete, ma insomma non soltanto questo. E la nostra mattinata è anche l'insegna della musica ed iniziamo con Teddy Swims.

0: wanna type.
1: Questo era BTS con Suem. Avete visto il film Barbie? Vi è piaciuto? Vi ha fatto divertire? Beh, in effetti su un sequel di Barbie si è parlato, di un sequel si è parlato, ma non è ben chiaro se sarà effettivamente realizzato, perché pare che le star pretendano troppo. E questo attesissimo sequel rischia di finire su un binario morto. Il New York Times ha scoperto che l'amministratore delegato della Warner Bros., David Zaslow, ha rifiutato di piegarsi alle richieste di Margot Robbie e di Ryan Gosling per partecipare a un nuovo film diretto da Greta Gerwig. In particolare Ryan, che per la parte di Ken è stato addirittura candidato all'Oscar, insomma ve lo ricordate, voleva farsi pagare 20 milioni di dollari. Il film comunque ha incassato oltre 1 miliardo e 400 milioni al box office ed è dunque naturale che la Warner punti al sequel, però il tempo stringe e in assenza di un accordo in dicembre i diritti sull'adattamento cinematografico delle avventure della celebre bambola torneranno alla Mattel, per cui bisogna vedere se poi effettivamente potrà essere realizzato un sequel. La Warner in effetti si sta un po' preoccupando da questo punto di vista. Chissà se cederà sulla richiesta di Ryan oppure se lui cederà e magari accetterà meno soldi di quanto ha richiesto. Vedremo, vedremo. Anche se certe volte i sequel sappiamo che sono un po' così, no? Cioè l'originale, quello prima, il primo voglio dire, è quello che ha avuto successo e va bene così. Dei sequel qualche volta sono un po' tirati troppo per i capelli.

Le notizie in breve, tra poco, come di consueto, alle 8.30, e la nostra mattinata continua anche in questo sabato, in questo 8 di agosto, fino alle 10.30, come di consueto. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 8.30. La Slovenia sta affrontando una grave emergenza idrica causata da caldo record e siccità con fiumi e falde ai minimi storici. Di fronte al peggioramento della crisi, il Ministero dell'Ambiente ha rivolto un appello urgente a cittadini, industria e agricoltura per razionalizzare i consumi ed evitare gli sprechi, garantendo la priorità all'acqua potabile e alla tutela degli ecosistemi. Mentre si pianificano interventi strutturali a lungo termine per la gestione e recupero delle risorse idriche, l'Ispettorato ha intensificato i controlli sul territorio nazionale per punire severamente i prelievi abusivi dai fiumi e proteggere i corsi d'acqua a rischio prosciugamento. Si preannuncia un fine settimana particolarmente intenso sulle strade e autostrade slovene. L'Agenzia per la Sicurezza Stradale e il Centro Informazioni sul Traffico prevedono forti flussi turistici anche per la conclusione delle vacanze estive in alcune zone della Germania e della Svizzera. Numerosi anche gli sloveni e gli stranieri in partenza per le località di villeggiatura. E secondo fine settimana di agosto, da bollino nero anche su strade e autostrade italiane per i grandi spostamenti legati alle vacanze estive. Fino a domenica sono previsti circa 25 milioni di veicoli in movimento, tra cui parte per le ferie e chi si sposta soltanto per fine settimana. Entra così nel vivo l'esodo estivo nella settimana che precede Ferragosto, tradizionalmente caratterizzata dalla chiusura di gran parte delle attività economiche del paese. Nuova notte di attacchi russi su Kiev e sulla regione della capitale. Nel distretto di Brovary, 3 persone, tra cui un bambino, sono state uccise in un attacco con droni. Altre 3 persone sono rimaste ferite, tra loro un altro bambino. Danneggiati un'abitazione, alcuni edifici e diverse automobili. Nella notte Kiev è stata inoltre interessata da 2 ondate di attacchi con missili balistici. Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale e anche nella città di Dnipro. Ed è tutto per le notizie flash.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Atmosfere un po' gitane per questa canzone per quel che riguarda Bruno Mars e la sua Risky Doll. Era un telefono che si accendeva improvvisamente. Mi sono connesso con il mondo. Va bene, mattinata che continua anche in questo sabato, in questo 8 di agosto c'è un qualcosa che ci riporta al passato, quando cantava uno dei pochi cantanti che all'epoca avevano potuto sbarcare in maniera incredibile, con grande successo anche negli Stati Uniti, però provenendo dal Regno Unito. Stiamo parlando di Billy Idol.

Forse era un po' ricco di stereotipi quando è uscita, c'è stata un po' di polemica il fatto che appunto quando si va al sud è tutta una situazione così appunto di feste in casa e cose del genere. Il ritorno al sud di molte persone che magari sono emigrate al nord appunto per l'estate se ne tornano nel loro paese appunto come raccontano, però poi alla fine è tutto finito anche perché è una cosa veramente divertente, ben raccontata e soprattutto è uno dei successi di quest'estate, questa collaborazione tra Serena Brancati, Levante e Delia con Al mio paese. Parleremo di viabilità tra un pochino, scopriremo la situazione sulle autostrade, in particolare nel nord-est italiano, ma intanto c'è con noi Nico Santos.

0: verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste, code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Tangled Up era Caro Emerald qui su Radio Capodistria in questa mattinata. Passate da poco le 9 e parliamo di social media. Ecco, ci sono vari studi che riguardano questo argomento sull'utilizzo, poco o tanto che sia, appunto, dei social media. Hanno scoperto, secondo uno studio che è stato pubblicato su Nature Human Behavior, condotto su 5.227 studenti italiani, che l'uso dei social in adolescenza potrebbe incidere pure sul rendimento scolastico. Già se ne è parlato, in effetti. I giovani, infatti, che aprono un account sui social in età preadolescenziale sembrano ottenere risultati peggiori a quelli che sono i test INVALSI, che negli anni scolastici successivi, appunto, possono avere delle conseguenze negative. Lo studio è stato condotto tra Università degli Studi Milano Bicocca, Università di Brescia, Centro Studi Socialis e un'associazione, la Slow Working. L'ipotesi, in effetti, che era stata avanzata dagli esperti, è che a incidere sul rendimento a scuola sia la pervasività degli smartphone. Il team, infatti, ha analizzato le abitudini relative ai social media, Facebook, Instagram, TikTok del campione, insieme ai risultati di test INVALSI in italiano, inglese e matematica nelle quattro fasi della carriera scolastica. Sono quei test che praticamente valutano il progresso cognitivo, diciamo così, delle cose che ha imparato una persona, appunto, nell'ambito scolastico. È emerso, ad esempio, che rispetto agli studenti che hanno aperto un account sui social in terza media o successivamente, coloro che l'hanno aperto in prima media hanno ottenuto punteggi mediamente inferiori agli INVALSI di italiano e di matematica. Approssimativamente la riduzione del punteggio è equivalente a 6 mesi di istruzione in meno. In seconda superiore il divario nei punteggi dei test è simile in italiano, ma addirittura leggermente maggiore in matematica. Quindi, diciamo, stare sui social, aprire un profilo di questo genere, fa perdere mesi di conoscenza e di studio di queste materie fondamentali, appunto, come sono in questo caso in Italia l'italiano e la matematica. Quindi magari pensateci due volte prima di farlo la prossima volta, nella prossima vita, potremmo dire. Però potrebbe essere una cosa da tener conto, soprattutto se si è genitori e si hanno, appunto, dei bambini che stanno crescendo e stanno avendo questo interesse sempre maggiore per i social, però in un'età che forse non è ancora adatta. Musica per noi, questa è Radio Capodistria.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ci aggiorneremo sull'informazione fra poco, il notiziario flash, quello delle 9.30 come di consueto, e poi la nostra mattinata continua ancora per un'oretta circa, fino alle 10.30 anche in questo sabato. E con noi adesso c'è Ricky Martin.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben ritrovati con le notizie flash delle 9.30. Un fronte temporalesco ha attraversato la Slovenia nella notte tra venerdì e sabato, portando rovesci localmente intensi che non hanno migliorato in modo significativo una situazione di siccità ormai eccezionale. Il fronte freddo ha comunque determinato un temporaneo calo delle temperature in molte zone, oggi i valori non supereranno i 30 gradi. I temporali hanno interessato il paese a partire dalla serata di venerdì, spostandosi progressivamente verso sud. Nella seconda parte della notte i fenomeni hanno iniziato ad attenuarsi, mentre le precipitazioni più abbondanti hanno interessato la parte settentrionale della Slovenia. Sempre le stesse precipitazioni hanno contribuito a spegnere gran parte dell'incendio divampato in una zona difficilmente accessibile sopra Srednji Vrh nel comune di Kranjska Gora. Lo ha comunicato l'agenzia STA e la sindaca di Kranjska Gora, Henrika Zupan. Restano ancora 3 focolai di dimensioni ridotte che saranno affrontati con l'impiego degli aerei Air Tractor e di un elicottero dell'esercito sloveno. I vigili del fuoco di Kranjska Gora erano stati allertati venerdì mattina intorno alle 3.30. Il capo degli Stati Maggiori Congiunti degli Stati Uniti d'America, il generale Dan Kane, avrebbe espresso privatamente ai principali consiglieri del presidente Trump la necessità di individuare una via d'uscita dal conflitto con l'Iran, mettendo in guardia dai rischi di un'ulteriore escalation militare, lo riferisce la CNN citando fonti informate. A 6 mesi dall'inizio della guerra, Kane ritiene che le opzioni militari attualmente allo studio per intensificare le operazioni possono rivelarsi controproducenti. Il governo spagnolo ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà valida fino al 7 settembre. La decisione di Madrid arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta spagnola di revocare i controlli alle frontiere con la Spagna, reintrodotti dopo i fatti di Ceuta. Ed è tutto per le notizie flash.

Nickelback con If Today Was Your Last Day qui su Radio Capodistria. In questa mattinata parliamo ancora di internet e di uso dei social, perché prima abbiamo parlato della riduzione del rendimento scolastico secondo questo studio fatto in Italia, però adesso invece all'estero, cioè in altri paesi che non sia l'Italia, Duisburg Essen dell'università locale, insomma, è stato pubblicato sulla rivista PLOS ONE uno studio che ha coinvolto 900 adulti, in questo caso l'anno scorso 2025, e adesso sono stati resi noti i risultati. Praticamente è emerso che trascorrere troppo tempo online può portare a livelli di stress più elevati, umore peggiore e a trascurare anche altre attività come l'esercizio fisico, il tempo trascorso all'aria aperta o le attività con gli amici. In effetti questi adulti hanno dichiarato di aver utilizzato videogiochi, social network o di aver fatto acquisti online almeno una volta nell'ultimo anno. Questa era un po' la discriminante per sceglierli per questo sondaggio. E poi, a seconda della frequenza di utilizzo, il loro consumo di internet è stato poi classificato come patologico, rischioso o non problematico. Beh, per utilizzo problematico, che include sia l'utilizzo patologico sia quello rischioso, si intende un uso eccessivo di applicazioni online fino al punto di compromettere la funzionalità o causare disagio. I partecipanti a questo studio hanno compilato poi un questionario ogni sera per 2 settimane, riportando il loro umore e i livelli di stress, il desiderio di usare internet e il tempo totale trascorso online in generale. Il questionario in pratica misurava anche il piacere derivante dall'utilizzo di internet e se di conseguenza altre attività venivano trascurate, ed è emerso in effetti che quelli con un uso problematico di internet presentavano un umore peggiore, maggiore stress, tempi di utilizzo più lunghi e una maggiore trascuratezza di altri aspetti della vita. Quindi l'impulso irrefrenabile a navigare è emerso come un fattore determinante per l'uso continuato di internet, quindi sviando tutte le attenzioni a quella che invece è una vita, tra virgolette, normale di interazioni e di attività fisica, di spostamenti, appunto di coinvolgersi nel mondo in cui effettivamente si sta vivendo. E quindi bisogna anche un po' pensarci, qualche volta staccare la spina, non soltanto durante le vacanze, ma anche quando si è a casa la sera. Perché dover essere connessi sempre e costantemente? Anche no, si fa altro, si chiacchiera, si va in giro, si va fuori, insomma qualcosa di diverso. Questa è un po' la cosa che stanno dicendo da un bel po' di tempo, e ci sono sempre più studi che stanno avvalorando queste ipotesi, che non sono più neanche tanto ipotesi, no? In effetti sono dei dati di fatto, e quindi delle cose che la gente dovrebbe cambiare nei propri comportamenti. Adesso con noi c'è Tina Arina con la sua Chain.

David Guetta assieme a Jennifer Lopez, questa loro canzone che si intitola Save Me Tonight. Fra poco invece daremo uno sguardo alla situazione sulle autostrade del nord-est italiano, la rubrica del viaggiando, e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora insieme.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals, ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

Si è parlato per un po' di tempo di una storia d'amore che sarebbe nata appunto assieme a questa canzone, questa Take Good Care of My Heart, tra Whitney Houston e Jermaine Jackson, che poi appunto l'hanno cantata insieme. Però una storia che poi sappiamo è terminata, poi c'è stata un'altra, quella che poi l'ha portata anche al matrimonio. Adesso c'è la musica di Miley Cyrus con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood, c'è parte dei Fleetwood Mac e questa canzone che si intitola Secrets.

L'estate è la stagione della frutta fresca, ma anche dei gelati belli freschi. C'è la possibilità, pensate, di formula olio kenita anche sul gelato, ed è una cosa che pare stia diventando una nuova tendenza estiva. Beh, in effetti si può anche considerare che i gelati confezionati stanno diventando sempre più piccoli. Quelli artigianali costano tanto perché è aumentato il costo delle materie prime, c'è tutta una serie di cose. C'è questa nuova formula che invece permette a tutti noi di mangiare tutti i gelati che si vogliono. Ovviamente l'unica controindicazione è eventualmente problemi di indigestione o di dieta da seguire. Insomma, entrare in gelateria e mangiare gelati in quantità pagando sempre la stessa cifra, quindi è effettivamente un sogno che si realizza. Però non tutte le gelaterie hanno questa formula, però ce ne sono. In Italia in particolare ce n'è una, la Henrietta Rivarolo Canavese, ed è a Torino, e Alba a Cuneo, dove si possono mangiare gelati non stop per 12 euro. Non è tantissimo e quindi si può fare. Qui si serve il latte a gelato, che è fatto con latte vaccino fresco senza addensanti e coloranti o conservanti, con topping artigianale di zabaione caldo o caramello salato. Poi c'è non soltanto in Italia questo, perché in Germania c'è Yoko Maiorca, dove ci si può riempire il bicchiere a piacimento per 4,50 euro. Non è male. La stessa formula anche in alcune yogurterie europee self-service, dove praticamente si può riempirsi la coppetta senza limiti. Questo succede ad esempio anche in Italia, ma a Roma, ma ce n'è anche per altre varianti, come ad esempio i gelati senza glutine, i gelati vegani. Quindi diciamo ci sono varie possibilità, e queste gelaterie all you can eat è una cosa che uno dovrebbe andare a cominciare a cercare, in effetti, per gustarsi appunto tutti i gelati che è possibile mangiare. Ad esempio, in certi casi si possono avere degustazioni con 4 gusti a 5 euro, oppure 8 gusti a 10 euro, e oppure tutti i gelati che si vogliono per 15 euro. Quindi effettivamente questo può essere una cosa interessante per affrontare al meglio il caldo estivo, però attenzione ovviamente alla vostra dieta. Quello è fondamentale se dovete seguire un certo regime alimentare. Questa è la musica di Kelly Clarkson con noi.

Abbiamo anticipato un po' di romanticismo serale, che ne so questa sera appunto quali sono i vostri programmi, non cioè sono affari vostri, diciamolo così. E io vi saluto qua, allora vi auguro ovviamente una buona serata, un buon divertimento questa sera qualunque cosa farete, e anzi proprio vi accompagno con una delle frasi più comuni che si possono sentire in questo periodo, soprattutto al sabato: tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi, così per concludere. Ci risentiamo mercoledì prossimo. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 10.30. In Slovenia da martedì potrebbero diminuire sensibilmente i prezzi dei carburanti a condizione che il governo non intervenga sulle accise. Le stime elaborate dal quotidiano Finanze restano tuttavia caratterizzate da un certo grado di incertezza a causa delle forti oscillazioni registrate recentemente sui mercati petroliferi. Secondo le ultime previsioni, il prezzo del diesel potrebbe scendere di circa 12 centesimi al litro, portandosi a 1,76 euro. Per la benzina 95 ottani è atteso invece un calo di circa 7 centesimi al litro, con il prezzo che dovrebbe scendere a circa 1,51 euro. La Slovenia si colloca insieme alla Lituania al quinto posto tra le economie più piccole dell'Unione Europea in termini di PIL nominale. E quanto emerge dai dati Eurostat relativi al 2025, il PIL sloveno a prezzi correnti ha raggiunto lo scorso anno i 70,5 miliardi di euro, pari allo 0,4% del PIL complessivo dell'UE. L'economia più grande resta quella tedesca, seguita da Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Polonia. La Turchia ha assicurato che il nuovo accordo di difesa siglato venerdì con Pakistan e Arabia Saudita non è in contrasto con gli obblighi assunti nell'ambito della NATO e non rappresenta un'alternativa all'appartenenza all'Alleanza Atlantica. Lo riferisce l'agenzia di stampa francese AFP. La stessa struttura ha sottolineato che lo sviluppo di partnership regionale non costituisce un'alternativa alla NATO, ma rappresenta un ulteriore strumento di cooperazione volto a rafforzare la sicurezza regionale. Il Pentagono ha pubblicato un nuovo pacchetto di documenti, fotografie e video relative a fenomeni aerei non identificati, cosiddetti UFO. Tra il materiale figura anche la testimonianza di un ex pilota militare che racconta di aver osservato nel 2002 sopra l'Afghanistan un enorme oggetto triangolare che avrebbe oscurato le stelle. Lo riferisce la CBS. Sul sito del Pentagono sono stati diffusi 41 nuovi documenti provenienti, oltre che dal Dipartimento della Difesa, anche dall'FBI, CIA, Dipartimento di Stato, ufficio esecutivo del presidente. Ed è tutto per le notizie flash.

0: benedetto me.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente sostenuto sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera, si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze e si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Si verificano code sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro, in entrata la Tisana, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e in emissione sulla 23 in direzione Tarvisio. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code alla barriera di Porto Gruaro verso la 4. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra la 4. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre.

0: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi. Eccoci, altra puntata di Radio Vagando in Pillole, per cui anche oggi noi vi riproporremo alcune delle interviste che sono andate in onda durante la passata stagione e cominciamo con il musicista Rodrigo d'Erasmo. Noi lo conosciamo anche per far parte della formazione degli After Hours, però in questo caso si parla di tutt'altro, perché il 10 di maggio scorso, per cui alcuni mesi fa, assieme alla giornalista e report di guerra Francesca Mannocchi, entrambi protagonisti di uno spettacolo dal titolo Crescere la guerra. In questa intervista lui ci racconta di che cosa si tratta.
1: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
0: Buongiorno Rodrigo, pronto?
2: Pronto, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, come stai innanzitutto?
2: Molto bene, grazie. Voi?
0: Noi bene, allora sono io, Barbara, poi assieme a me c'è anche Iana che sta facendo un tirocinio qui su Radio Capodistria, che è l'autrice anche delle domande a cui ti sottoporremo oggi.
3: Buongiorno.
2: Bene, ciao, ciao.
0: Allora, senti, noi oggi parliamo di uno spettacolo molto particolare che arriverà a Udine, uno spettacolo particolare per il tema che viene trattato, anche per il modo. Crescere la guerra è uno spettacolo assieme alla giornalista da anni impegnata nel racconto dei conflitti e delle migrazioni, che è Francesca Mannocchi, e tu appunto sei coinvolto in questo spettacolo anche dal punto di vista musicale. Ecco, uno spettacolo che sta piacendo, che sta interessando molto, perché è uno spettacolo che ha debuttato nel 2025 e lo state ancora portando in tour. Ecco, per cui vorrei chiedere cosa vi ha spinto a tornare ancora su questo progetto, cosa senti che è cambiato poi nel tuo modo di suonare in questo periodo.
2: Allora, ma in realtà l'anno scorso ne abbiamo fatto solo 3 anteprime, abbiamo debuttato al Sisi, abbiamo fatto l'Auditorium Parco della Musica a Roma e un teatro molto bello vicino a Torino, a Nichelino, ed era un test, diciamo che ci siamo misurati con una formula che forse è piuttosto inedita, sai, ormai è difficile inventarsi qualcosa,
0: certo.
2: Poter dire di aver inventato qualcosa, però credo che se non inventato sicuramente abbiamo azzardato una formula un po' particolare, un po' inusuale. Lo definiamo teatro civile perché comunque Francesca mette in scena e mettiamo assieme in scena un testo di Francesca scritto per l'occasione, per questo spettacolo, e che è anche diventato un libro che è uscito con Einaudi di recente, tra l'altro, che è un testo insomma molto poetico ma molto molto duro, senza alcuna forma di retorica, e che affronta 3 teatri di guerra, diciamo i 3 teatri di guerra tra i più sanguinosi e più complessi degli ultimi anni, no? Della storia della geopolitica internazionale degli ultimi anni, cioè l'Afghanistan, la Siria e la Palestina. Dopo queste anteprime, che sono state molto molto belle, abbiamo capito che questo spettacolo aveva il potenziale per potersi fare un giro d'Italia, ecco. E quindi abbiamo, in realtà questo è il primo vero tour che facciamo, è questo che toccherà anche Udine e che sta andando, devo dire, molto bene. Siamo molto molto felici, ogni sera è una grandissima emozione, e per cui il mio modo, per rispondere alla tua domanda, di approcciare come è cambiato, in realtà è in continua evoluzione. Uno spettacolo che sta crescendo con me e Francesca, portandolo in giro, e stiamo definendo un codice che secondo me di data in data diventa sempre più personale e più solido, no? E quindi anzi ci è venuta molta voglia di continuare a portarlo in giro, tant'è che concluderemo questa leg primaverile con la data di Parma del 15 di maggio, ma abbiamo già in cantiere, le annunceremo a breve, una è già stata annunciata, che è la data del 19 di giugno a Firenze, al Teatro di Fiesole, all'anfiteatro bellissimo di Fiesole, però abbiamo già in cantiere alcune date estive, quindi insomma il giro di Crescere, virgola, la guerra proseguirà anche quest'estate sicuramente, e si modificherà probabilmente e crescerà di data in data, no? Prendendo spunto anche da ciò che accade intorno a noi e ciò che accade nel mondo in questo momento storico.
3: Come è nata la collaborazione con Francesca Mannocchi? Cosa ti ha colpito del suo modo di raccontare dal punto di vista musicale?
2: Allora, è nata ormai un annetto fa, quando Francesca mi scrisse da fan, non sapendo che anch'io ero suo fan, quindi ci siamo ritrovati.
0: Bene.

0: per cui ti scrisse così di punto in bianco, senza forse
1: lei
0: conoscerti.
1: Mi ha scritto, sì, sì, una delle poche cose buone che fanno i social network, no? Quando non si hanno contatti diretti con le persone.
0: Li puoi contattare tu.
1: Si segue,
0: sì.
1: E li si può contattare in DM, si manda un messaggio, e così è stato. Francesca mi ha mandato un messaggio per manifestarmi la sua stima, che era ovviamente assolutamente condivisa e reciproca. E per dirmi che aveva per la prima volta desiderio, appunto da giornalista e da scrittrice, di provare a misurarsi con il teatro e di portare in scena un testo e raccontare queste sue storie, questi anni da reporter, in una forma appunto un po' più, una forma diversa, una forma nuova, una forma poetica, in una forma personale, esporsi e raccontare anche Francesca. Cioè come queste esperienze di guerra siano passate attraverso di lei, no? E cosa abbiano lasciato dentro di lei, e mi ha chiesto di in qualche maniera aiutarla a dare suono a queste guerre, compito non proprio semplicissimo, però sfida che ovviamente ho preso al balzo, perché insomma mi è sembrata un'occasione imperdibile.
0: Suonare dentro storie che sono forti e dolorose, poi se abbiamo questo anche forse anche una caratteristica poi di Francesca, del suo modo di raccontare la guerra, no? Di trovare proprio delle storie, e suonare dentro queste storie così forti, così dolorose, comporta comunque una certa responsabilità, ecco. Come si trova il giusto equilibrio tra quella che poi è l'intensità emotiva, e immagino anche lei quando le ha raccontate, non riuscire a raccontarle però con un certo rispetto, poi è difficile poi riuscire a trovare questo equilibrio.
1: Molto complicato, molto complesso. Ho cercato di partire dai suoni, di partire dagli strumenti. Io sono un polistrumentista, quindi ho cercato di anzitutto fare proprio una cernita degli strumenti che potessero, secondo la mia sensibilità, essere più giusti per raccontare queste storie, a partire ovviamente dal violino. Però ad esempio il violino, che è il mio strumento principale, lo uso in una maniera molto inusuale, nel senso che non volevo che ci fosse nessuna retorica, neanche da un punto di vista musicale. Quindi in realtà il violino crea dei soundscape, crea dei tappeti sonori, ma non va mai a sottolineare in maniera troppo, a calcare la mano in maniera troppo drammatica o emotiva, come sa fare il violino, perché non volevo assolutamente che indugiare, no, da un punto di vista emotivo sulle ferite che già Francesca apre con le parole, che sono già così potenti nelle sue parole, che ho cercato appunto con gli strumenti di creare talvolta delle cornici, no? Cioè di incorniciare le parole di Francesca, e talvolta invece degli ambienti sonori o dei paesaggi sonori, dei veri e propri soundscape che potessero ampliare la percezione del pubblico. Visto che abbiamo dei visual, abbiamo delle immagini anche bellissime che Francesca ha raccolto in questi anni, ecco, messo insieme, cercando di fare soundtrack delle sue immagini e delle sue parole, e usando appunto chitarre, la chitarra classica è molto presente, la chitarra elettrica, il violino, un sintetizzatore, c'è un'arpa, insomma ho usato vari strumenti, e per ognuno abbinato a una delle storie, come giustamente sottolineavi tu, sono delle storie, si raccontano delle storie, ho cercato per ognuna di creare una sonorità.
2: E dopo uno spettacolo come questo, pensi più all'effetto immediato sul pubblico o a quello che può restare nel tempo, magari anche in modo più silenzioso?
1: Beh, allora, quello immediato lo possiamo, diciamo, ne abbiamo esperienza ogni sera, ed è estremamente emozionante, perché lo spettacolo durante lo suo svolgimento capisco che sia molto forte l'impatto, quindi è spesso disarmante, spiazzante per il pubblico, tant'è che si crea una sorta di sospensione, no, del respiro, che si rompe sempre poi nel finale, o quasi sempre, in un applauso liberatorio che chiaramente si connette al pubblico in maniera molto profonda, si crea una connessione, soprattutto con le parole di Francesca, molto profonda fra noi e il pubblico. Però la cosa che sento anche parlando con le persone dopo è che sicuramente questo spettacolo lascia in chi lo vive assieme a noi un colpo molto profondo. Quindi, come succede quando si guarda un film, no, di cui poi si continua a parlare con le persone care a lungo, o che continua a vivere dentro di noi e a suscitare ulteriori pensieri, ragionamenti, riflessioni, credo che accada con questo spettacolo, per cui penso che l'ascito di crescere la guerra sia sia piuttosto piuttosto profondo e piuttosto lungo, no? A sedimentare all'interno delle persone, ed è una cosa per noi molto, molto bella. È una responsabilità, hai detto una parola importante prima, cioè che entrambi sentiamo questo spettacolo come una forte responsabilità da portare in giro.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa. Tra le varie storie, chiamiamole così, che Francesca racconta, che tu hai ascoltato appunto lavorando con lei in questa esperienza, ecco, lei appunto parla, ha seguito in modo particolare i tre conflitti principali che ci sono in questo periodo, poi ce ne sono purtroppo molti di più nel mondo. C'è una storia forse che ti è rimasta in particolare, o forse una storia dove ci sia anche così un pochino di speranza?
1: Ma sai, la parola speranza per le storie che si narrano nel nostro spettacolo purtroppo è complessa da usare, perché la speranza, insomma, diciamo che la guerra te la toglie, no? E quindi se c'è una storia che ogni volta mi devasta quando suono, perché è un momento in cui insomma si arriva da un racconto di Francesca legato alla Palestina, e nel capitolo insomma finale, quello in cui si parla di Palestina, e a un viaggio che lei ha fatto a Gaza in un ospedale dove ci sono i bambini insomma che sono vittime delle mine, delle bombe, e che quindi vengono insomma curati per come si può curare in quelle terre, no? Adesso, certo. E si ritrovano piccolissimi con delle mutilazioni che appunto la speranza te la tolgono per il resto della vita. Poi la cosa che mi devasta ogni volta è vedere invece che questi bimbi sono ancora troppo piccoli per avere una memoria profonda del dolore, no? È ovvio che lo hanno vissuto in maniera lacerante, devastante, però sono ancora così piccoli da reagire immediatamente. Quindi vengo a quello che dicevi tu, in loro la speranza c'è ancora, perché è l'età che te la impone, no? Quando sei piccolo è un sentimento che è insito dentro al bimbo, no? Cioè non riesci ad essere felice anche con un braccio in meno, con una mano in meno, con una gamba in meno, e vedere quelle immagini durante lo spettacolo e sonorizzarle ogni volta mi spacca il cuore proprio. È una ferita complicata da gestire, ecco, tant'è che, certo, insomma, spesso e volentieri le emozioni arrivano dopo lo spettacolo, che durante lo spettacolo trattieni, no? Quando sei sul palco, e poi almeno a me, ma anche a Francesca, è capitato più volte di finire lo spettacolo e poi avere una crisi di pianto per tutto quello che è accumulato a livello emotivo. Ecco, i volti di quei bimbi sono probabilmente, e le storie che immagino di quei bambini, perché poi Francesca, proprio per non indugiare nel dolore, nello spettacolo neanche le racconta nel dettaglio, però le storie di quei bimbi è come se ogni volta, suonando e guardandoli negli occhi in questo video enorme che abbiamo alle nostre spalle, immaginassi, no, il futuro delle loro storie, delle loro vite, augurandomi ovviamente che il dolore per loro sia finito, però il dolore lo vedi già in quello, no, nei loro corpicini, in come sono già ridotti dalla guerra, ed è inaccettabile.
0: Certo. Io ti ringrazio appunto Dorigo D'Erasmo, e ringrazio anche Francesca Manocchi. Grazie Rodrigo per essere stato su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi dell'ospitalità, grazie mille.
0: Buona mattinata.
1: Ci vediamo lì.
0: Veniamo. Buona mattinata. A presto, grazie.

0: E lasciamo la musica degli After Hours e vi introduciamo la prossima intervista. Nella puntata del 12 maggio di Radio Vagando noi abbiamo ospitato lo scrittore Luigi Nacci, che su Radio Capodistria ci ha presentato il suo ultimo libro, Il tempo dei semplici, un libro che attraversa il tema dei legami familiari, della memoria e della vita vissuta ai margini e nei territori di frontiera.
1: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.
0: Allora, tra pochi istanti avremo assieme a noi al telefono Luigi Nacci, per cui insomma vecchia conoscenza di Radio Capodistria, per cui insomma scrittore, poeta, guida naturalistica, che ci presenterà il suo nuovo libro, Il tempo dei semplici, con cui lui torna alla narrativa con questo libro indubbiamente, come dire, intimo e struggente, perché è la storia di un figlio che osserva i propri genitori invecchiare tra amore, fragilità e gesti quotidiani. È un libro che parla di addii, però anche di presenza, parla di cura, parla di una forma di umanità che a volte sembra sempre così un pochino, come dire, rara ultimamente. Ecco, comunque, gli diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno a Luigi, pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ah ok. Come va Luigi? Ci senti? Speriamo di sì.
2: Sento.
0: Ok, senti Luigi, allora benvenuto, ecco, tu nasci fondamentalmente come poeta, perlomeno così ti abbiamo scoperto, però di recente sei approdato alla narrativa. Beh, abbiamo letto molti libri riguardanti ad esempio i cammini, la viandanza, e poi c'è stata una svolta, diciamo, negli ultimi periodi, però io vorrei chiederti, la poesia continua ancora a vivere dentro questo libro?
2: La poesia continua a vivere sempre, non ci si può liberare della poesia, per cui io scrivo sempre, diciamo, con uno sguardo da poeta. Non so bene cosa voglia dire questa cosa, però è così, e penso che in questo libro la poesia ci sia, soprattutto in una certa forma che va verso la semplicità, poi negli sguardi. Ecco, quello che volevo era fare sì che la poesia fluisse tra gli sguardi dei protagonisti.
0: Ecco, ma senti Luigi, ultimamente ti stai specializzando un po' in addii? Allora, noi abbiamo letto il libro precedente, struggente tra l'altro, I 10 passi dell'amore, un libro uscito non troppo tempo fa, dove si parlava alla fine, come dire, della fine di una relazione, ecco. E adesso c'è un altro tema, forse ancora più intimo. Che cosa cambia nello scrivere un addio ai genitori rispetto ad un addio amoroso?
2: Ma entrambi questi libri nascono, no, dal dover fare i conti con un commiato, no? Un saluto finale, perché a me pare che quelle sono le cose fondamentali che ci uniscono tutti e che restano, quindi sono l'amore e la morte fondamentalmente. E mi pare soprattutto che in questo tempo, in questi anni, almeno in Occidente, il tema dell'addio, cioè di staccarsi dalle persone, no? Dalle situazioni, quindi i momenti più duri che dobbiamo affrontare, vengano evitati. Cioè, viviamo in questo grande frastuono, inseguimento di cose, di successi, di velocità, e credo che rimaniamo soli a dover avere a che fare con questi momenti fortissimi nelle nostre vite, e forse ci sentiamo impotenti, no? Spaesati, per cui sono libri che nascono, sia quello dei passi dell'addio sulla fine della relazione che Il tempo dei semplici, da una condizione primaria di spaesamento e paura, che poi è la mia anche di uomo ovviamente, e di non sapere come fare, cioè in questo mondo, in questo momento, di non sapere come fare ad andare avanti quando hai quell'evento di fronte a te così grande.
0: Sì, ma nel libro ritorna spesso l'idea di semplici, persone buone, persone non calcolatorie, persone che ci sembrano adesso quasi un po' fuori dal tempo, ecco. In una società che ovviamente premia l'efficienza e la prestazione, ecco, che cosa rischiamo di perdere, diciamo, nel non riconoscerli più, forse, questi semplici? Abbiamo sempre più difficoltà, no? A riconoscerli, o non vogliamo forse?
2: Ma forse abbiamo proprio difficoltà a riconoscerli. I semplici sono, da etimologia, cosa vuol dire semplice? Vuol dire piegato una volta sola. No? Quindi una persona semplice non è duplice, non è triplice, non nasconde, non ha retropensieri, non ha malizia. Certamente spesso i semplici si trovano più tra gli umili, no? Anche socialmente, però non è detto. Devono essere delle persone umili, senza malizia, delle persone buone, che non fanno le cose per convenienza, ma che vivono e si danno così, ma quasi in maniera trasparente. E queste persone tutti quanti noi le abbiamo conosciute. E spesso anche nelle nostre famiglie, quando le famiglie erano grandi, no? Per tutti noi abbiamo avuto tanti parenti, una volta le famiglie non sono quelle di adesso, sì. Noi soprattutto dove c'era povertà, c'era stata fatica, emigrazione, noi le vedevamo quelle persone che erano semplici, erano buone ed erano sagge spesso. Ecco, e io penso che ci sono ancora, sono tra di noi, no? Ci sono, e riconoscerle vuol dire fare splendere qualcosa. Cioè, dentro un buio tu vedi come una candela, una fiamma, no?
0: E tra l'altro ti vorrei chiedere qualcosa sulla copertina del libro, che insomma è molto bella, no? C'è questa coppia presa, diciamo così, di schiena, che si trova sul Molo Audace.
2: Quella foto è una foto di Mario Margaina, che è stato un grande fotografo triestino sloveno, è morto non tanti anni fa, è una foto che ha scattato credo negli anni 60 su Molo Audace. A me piaceva molto l'idea di avere una fotografia scattata, diciamo, in bianco e nero, poi in una Trieste che non c'è più, e sono andato per archivi fino a quando, diciamo, ho trovato questa foto di Magaina, che mi ha molto emozionato, non riuscivo a togliermela dalla testa, e quindi l'ho proposta alla casa editrice in Audi, e allora è piaciuta molto. E quindi, diciamo, è stato, come dire, una sorta di innamoramento di tante persone.
0: Sì, è una foto molto molto bella, effettivamente. Ecco, ma allora c'è una riflessione molto forte sul tempo della vecchiaia all'interno del libro, intesa come non come declino, ma come tempo sacro fuori dal tempo. È una visione ovviamente un pochino controcorrente, no? Rispetto a quella che è l'immagine contemporanea che noi abbiamo della vecchiaia.
2: Sì, è che la vecchiaia oggi non conta niente, no? Anzi, non bisogna, cioè, da una parte si allunga la vita, cioè si allunga la vecchiaia,
0: sì,
2: con insomma soprattutto i farmaci e quello che è, ma quindi le persone diventano sempre più vecchie, però vengono abbandonate. No, non c'è più la grande famiglia di una volta, con quelle reti sociali, non solo la famiglia, no?
0: Certo.
2: Il vicinato e così via della comunità. Quindi diventiamo sempre più vecchi e sempre più soli, e mentre una volta, diciamo, la persona vecchia, poi la parola vecchio a me piace molto più di anziano, la parola vecchia, la persona vecchia aveva un ruolo, no? Nelle comunità, e adesso non ce l'ha, perché non produce. In questa società iperproduttiva, chi non produce niente non serve a niente, di conseguenza sei molto più vecchio, puoi morire a 100 anni, sei totalmente solo e non hai una funzione, e quindi qua siamo nell'ambito della disperazione esistenziale, sociale, e credo che quella sacralità lì abbia a che fare col fatto che sei proprio fuori da ogni funzione, diciamo, economica, no? E sociale, e quello è il bello, cioè tu sei una persona che in qualche maniera non deve dimostrare più niente quando sei vecchio, i ruoli, le maschere sono cadute, e di conseguenza stai quasi in un tempo liberato. E allora, ad esempio, stare coi vecchi vuol dire stare insieme in una liberazione del tempo, cioè ci induce anche a noi a far cascare tutte le pretese, i desideri di successo, il potere che uno vuole conquistare, i soldi, no, non serve niente, con un vecchio quelle cose non contano, e di conseguenza si può essere fuori sia da un certo spazio che da un certo tempo, e stare in una dimensione nuova, no? È sicuramente più leggera, se non cominciamo a parlare sempre solo di malattie, di cose brutte, cioè, con i vecchi possiamo stare nella leggerezza.
0: Beh, è una riflessione molto interessante questa, molto originale, ecco, vorrei dire. Ma allora, Trieste e le sue periferie, però c'è anche del sud, no? In questo libro, ecco, la tua famiglia, uno dei tuoi genitori viene dal sud, no? Quanto il territorio ha plasmato questa storia?
2: Beh, molto, perché il libro è, la storia è ambientata tra una certa periferia di Trieste, diciamo tutta la zona è un rione senza nome che va dopo Valmaura verso Borgo San Sergio, ma insomma ci sono delle zone che non sono identificate realmente, di quartieri che sono sorti, no, nel dopoguerra, nei 50, 60, 70, andando verso Altura anche, no? E lì si sono mescolate tanti tipi di persone. Insomma, io sono cresciuto lì, e quindi c'erano i figli di quelli migrati dal sud, no? Che erano soprattutto molto spesso erano militari, perché eravamo pieni di caserme da queste parti. Poi c'erano i figli dei profughi, io adesso parlo di figli perché ero un bambino, ma insomma c'erano gli immigrati del sud, c'erano i profughi istriani, no? Che andarono a Borgo San Sergio, e poi c'erano, più tardi sono venuti anche quelli che scappavano dalla guerra in Jugoslavia, quindi dai Balcani, e dove stavo io lì c'era il campo Rom, quindi c'era un campo Rom molto grande, quindi c'erano anche loro. E poi c'erano sparsi ancora quello che restava di piccole casette con gli orti di sloveni storicamente. Ora, tutte queste marginalità insieme, secondo me, davano vita a un'altra Trieste. Io sono cresciuto in quella e anche poi nei quartieri popolari di San Giacomo e Ponziano, Meam e di lì. E quindi mi piaceva molto cercare di guardare il confine da un altro confine, perché spesso nella letteratura triestina cosiddetta, al centro c'è sempre quella Trieste, quella dei caffè letterari, quella mitteleuropea, asburgica, molto borghese. Però c'è una città di popolo e di margini che secondo me ha molto a che fare con quella Trieste di cui si parla sempre sotto l'Austria, che era un caos assurdo con gente di tutto il mondo.
0: Domanda marzulliana: scrivere un libro come questo, no? Che appunto tocca un tema universale, cioè anche parlare, no? Del modo in cui cambiano le persone che noi amiamo di più, ecco. Questo libro è un modo, forse, come dire, per trattenere qualcosa di quello che il tempo appunto ci ruberà, o per accettare che alla fine tutto passa?
2: Beh, se fossimo in grado di accettare che tutto passa, saremmo dei saggi.
0: È vero.
2: Però,
0: ma tu non sei saggio, scrivere, allora.
2: No, scrivere è una forma per me di terapia. Cioè veramente come andare dallo psicoterapeuta, che non vuol dire, non lo so sostituendo, però è uno scavo continuo, e quindi scavando ti trovi davanti alle cose enormi e oscure a volte. Però a me quello che interessava non era raccontare una storia di pianto e dolore, ma era di salvare, come nell'altro, anche nell'altro il tentativo era lo stesso, salvare tutto ciò che ancora emana luce nella fine. La fine di un amore o la fine dell'esistenza, ad esempio, no, di due persone come sono i genitori, anche se sembra che tutto stia crollando, cosa c'è ancora che ha luce? E quello per me è stato cercare quelle cose lì, anche quindi situazioni quotidiane che possono sembrare molto semplici, come pranzare assieme, stare sul divano, cioè, ma anche lì, in un tempo liberato, vengono fuori delle chicche, diciamo, anche, no? Spesso che sono delle frasi che fanno ridere, perché mescolano tutto, no? L'inizio, la fine. Volevo cercare di essere dolce e con dolcezza di stare così in questa esplorazione delle cose belle.
0: I tuoi genitori hanno letto il libro?
2: Sì, l'hanno letto. Però non è la storia della mia famiglia, è ispirata alla storia della mia famiglia, però ogni libro è sempre, ogni storia che inizia con io racconto è una menzogna totale, e lo è sempre stato in letteratura e anche fuori dalla letteratura. Per cui in qualche maniera quello che a me sta colpendo molto in questo periodo è leggere lettere che mi spediscono i lettori o le lettrici, delle lettere in cui raccontano dei loro genitori, delle loro situazioni, come a cuore aperto, no? E questo è molto forte, perché in qualche maniera crea subito un ponte, no? Uno è chiamato a pensare alla sua famiglia, e quindi anche questa storia, vuol dire, chiunque credo potrebbe riconoscersi che li abbia ancora o non li abbia più i genitori, ma sono delle dinamiche che accadono in tutte le famiglie, no?
0: Noi ti ringraziamo, ci hai portato in questo libro e ci porti dentro questo spazio, come dire, fragile però luminoso, no? Dove un pochino, cioè leggendo, si capisce che questa perdita comunque non cancella la bellezza, forse la rende ancora più visibile. E noi ti ringraziamo, Luigi, per essere stato su Radio Capodistria assieme a noi.
2: Grazie a voi.
0: A presto, Luigi.

0: Lasciamo la musica di Sam Fender assieme a Elton John. Siamo arrivati all'ultima intervista che oggi vi riproponiamo, in questo caso a Massimo Morettuzzo, che su Radio Capodistria ci parla del Pan dai Des. Pane è simbolo della cultura contadina e delle antiche tradizioni friulane.
1: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, Massimo, Pan dal Des
2: sta per Distretto di Economia Solidale.
0: Ah, ok.
2: Quindi l'acronimo è un po' quello, cioè Pane del Distretto di Economia Solidale, che prende il nome dalla cooperativa del Distretto di Economia Solidale Friuli di Niece, che in friulano sta per Medio Friuli.
0: Ok, ok, ecco, per cui infatti anch'io ero così un pochino incuriosita dal nome, ecco. Però senta, in concreto, il Pan dal Des che cos'è e perché viene definito un panificio di comunità?
2: Ma è un panificio che è stato aperto nel 2022, nel marzo del 2022 a Udine, e che in realtà è un panificio che ha preso una storia che arrivava da lontano, nel senso che era stato aperto negli anni 60 dalla famiglia Dubini, che però poi aveva dismesso un po' questa attività, e quindi i due fratelli che hanno gestito per decenni questo panificio sono andati in pensione, quindi hanno deciso di chiudere quel posto. Ed è successa una cosa strana, perché quel panificio in realtà utilizzava la farina che proveniva dalla nostra filiera, dalla filiera del Medio Friuli, del distretto appunto di Economia Solidale, per fare il pane ogni giovedì, e aveva costruito attorno a questo pane fatto con la farina del Medio Friuli un percorso anche culturale di tante persone del quartiere che si erano avvicinate a questo prodotto e ne apprezzavano non solo il gusto, ma anche in qualche modo il progetto, ecco, culturale ed economico che ci stava dietro. E quando questo panificio ha chiuso, le persone del quartiere sono venute da noi, dai produttori della farina, a dirci perché con la cooperativa di comunità non prendiamo in gestione questo panificio. Noi siamo disponibili anche a finanziare questa operazione, a metterci del nostro. E quindi quel panificio è diventato un panificio di comunità, cioè un luogo dove assieme i produttori del grano del Medio Friuli, assieme ai cittadini di Udine, hanno preso in gestione un luogo e l'hanno fatto diventare un luogo in cui si utilizza un prodotto lavorato in modo biologico nel Medio Friuli per farne qualcosa da mangiare di buono e salutare, che finisce sulle tavole delle persone che vivono in città.
0: E che tipi di pane vengono prodotti? Un unico tipo o insomma, qual è il pane tipico poi di quella zona del Friuli di Mezzo?
2: Ma ce ne sono diversi di tipi. La cosa importante per noi è cercare di utilizzare quanto più possibile la farina che è prodotta dal frumento coltivato in modo biologico nei campi del Medio Friuli, quindi dai contadini che hanno aderito alla cooperativa di comunità del Friuli di Niece. L'abbiamo chiamata in friulano anche perché pensiamo che la biodiversità sia importante sempre, non solo dal punto di vista agronomico o ambientale, ma anche dal punto di vista linguistico e culturale. E quindi il pane tipo, diciamo così, è quello, il pan dal Des, così chiamato, e quindi il proprio pane fatto al 100% con farina che arriva dal nostro territorio. È una farina integrale, macinata a pietra, a bassi giri, in un mulino, anche quello collocato nel Medio Friuli, nel comune di Lestizza. E poi ci sono altri tipi di pane fatti a seconda della fantasia dei panettieri, che sono degli artisti sicuramente, perché se ne inventano ogni giorno uno, ma c'è il pane, il pan polenta fatto con la polenta di, anche quella di mais bio del Medio Friuli, oppure quello con i semi di chia, di amaranto, quindi un po' più esotico, quello col grano saraceno. Insomma, ce n'è davvero diversi, ma la cosa fondamentale è che sono appunto tutte farine biologiche, e ripeto, la cosa importante per noi è quella di riuscire a valorizzare i prodotti del territorio, perché l'obiettivo di fondo del Distretto di Economia Solidale, accanto a quello di costruire relazioni e reti di comunità, è quello di cambiare il modello agricolo del Medio Friuli per renderlo più sostenibile da tanti punti di vista.
0: E come sta andando?
2: Beh, allora,
0: con questa
2: dire
0: volontà, questo progetto di...
2: Il panificio ha ormai 4 anni e quindi sta procedendo. Ci sono 6 persone che ci lavorano, e accanto al panificio sono state avviate anche altre attività, per cui ad esempio abbiamo aperto ad ottobre un negozio di vicinato a Pozzecco di Bertiolo, un piccolo paesino di 500 abitanti dove non c'erano più servizi di prossimità, come purtroppo succede ormai non solo nelle aree interne ma anche nei territori di pianura. In quel caso abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione comunale e abbiamo aperto il Pandal Des Pozzec nell'ottobre dello scorso anno, quindi una piccola bottega come quella di una volta, un piccolo emporio con il bar e con il banco degli alimentari. Anche in quel caso ci sono due persone che ci lavorano, c'è un gruppo di volontari che porta il pane ogni mattina da Udine a Pozzecco, lasciandolo poi anche in alcuni altri negozi del tragitto per ottimizzare un po' i costi, anche per rispondere alle richieste di gruppi di cittadini, di persone che si sono attivate a supporto di questo percorso. Quindi anche quello è un esperimento molto interessante che sta anche tenendo in equilibrio dal punto di vista economico. Poi è partita un'attività con la casa circondariale di Trieste, con il carcere di Trieste, dove abbiamo la convenzione per la gestione del laboratorio di panificazione. Abbiamo fatto formazione all'interno del carcere. Una delle persone che abbiamo formato poi è stata assunta a tempo indeterminato all'interno del panificio di Udine e oggi sta lavorando tra l'altro come tutor per proseguire nei percorsi di formazione dentro il carcere. Questo percorso ha portato anche a un'aggiunta di una qualifica per la nostra cooperativa, che è una cooperativa prima di tutto agricola. Da poche settimane è diventata cooperativa sociale, perché pensiamo che sia importante anche lavorare per l'inserimento di persone svantaggiate che arrivano da percorsi di vita difficili, perché crediamo che l'economia solidale deve essere una buona economia che permette anche di non lasciare nessuno indietro. E quindi stanno succedendo delle cose interessanti, devo dire che è un progetto che sta appassionando sempre più persone ed è una cosa bella anche da raccontare.
0: In effetti sono tante, no, le figure coinvolte, per cui agricoltori, trasformatori, cittadini e poi appunto anche questo nuovo progetto che sta andando ulteriormente ancora di più verso il sociale, ecco. E quanto è importante oggi riuscire a ricostruire queste relazioni dirette?
2: A noi pensiamo che sia fondamentale, per quello quando siamo partiti 10 anni fa abbiamo pensato subito di costituire una cooperativa di comunità, anche se non c'è ancora una legge in Friuli Venezia Giulia che disciplina questo settore, però pensiamo che sia importante insistere sul concetto di comunità, perché è attraverso le relazioni di comunità che possiamo pensare di costruire un'alternativa. Ci sono dei luoghi che le regole dell'economia del mercato e del profitto sta chiudendo i luoghi del buon artigianato, sta chiudendo i luoghi delle economie locali, sta chiudendo i luoghi anche di welfare, dove, come quelli delle piccole botteghe, che non sono solo dei luoghi economici, delle attività economiche, ma sono dei luoghi di relazione, di incontro, dove le persone possono anche contrastare la solitudine, no? Che senso vive tanta parte della popolazione, soprattutto quella più anziana.
0: Certo.
2: E quindi l'economia di comunità può essere davvero una risposta altra, diversa, sostenibile, solidale, alle mancanze di un'economia di mercato così come la stiamo conoscendo, che tante risposte non riesce a dare. E quindi in questo senso il lavoro sulle relazioni per noi è fondamentale, anche con il coinvolgimento proprio delle comunità nei processi di governance. Nella nostra cooperativa abbiamo ad esempio inserito nello statuto il fatto che i cittadini e le cittadine hanno diritto di diventare soci sovventori della cooperativa, di riunirsi in assemblea e nominare un loro rappresentante nel consiglio di amministrazione. Per cui ad esempio oggi il consiglio di amministrazione della nostra cooperativa è formato da un agricoltore, da una persona che lavora dentro il panificio e da un volontario che è tra l'altro il presidente della cooperativa ed è una delle persone che al mattino, come altri, portano il pane a Pozzecco o negli altri luoghi, mettendo a disposizione il proprio lavoro volontario. Oppure i cittadini e le cittadine partecipano a definire il prezzo dei prodotti e quindi il prezzo non si costruisce in base alle regole del mercato, ma attraverso un patto, un confronto tra gli agricoltori, che sanno bene quanta fatica e quante risorse servono per produrre un grano di buona qualità, e il mugnaio che lavora appunto con tecnologie che hanno sicuramente velocità diverse rispetto a quelle della molitura industriale, e le persone che poi comprano il pane, disposte a riconoscere i costi di questi passaggi e a stabilire insieme agli altri soggetti della filiera quale deve essere il prodotto finale. Ecco, tutto questo è, credo, davvero un esperimento interessante di comunità.
0: Questo modello potrebbe essere replicato altrove o magari è legato proprio ad una specificità molto forte del Friuli Venezia Giulia, quello rurale, cioè del Friuli più in modo particolare, e appunto delle sue comunità, oppure lo si potrebbe replicare?
2: Le cooperative di comunità stanno realizzando delle cose interessanti in giro in diversi luoghi in Italia e in Europa, e quindi ci sono degli esperimenti che dicono che questo modello di organizzazione e di economia basata sulla cooperazione più che sulla competitività è un modello che può trovare dei grandi ambiti di sviluppo. Io ne sono profondamente convinto e credo che sia una delle alternative che possiamo mettere in campo anche dal punto di vista delle risorse politiche e istituzionali alle evidenti crisi di un modello che rischia di collassare, di portare sempre in misura maggiore disuguaglianze e ingiustizie dal punto di vista ambientale e sociale. Ecco, penso che poi il Friuli abbia delle caratteristiche particolari. Noi abbiamo quasi per caso aperto il nostro panificio a Udine il 5 marzo del 2022, data in cui ricorreva il 100° anniversario della nascita di Pierpaolo Pasolini, poeta friulano che aveva parlato del mistero contadino, quindi di questo rapporto quasi ancestrale fra i friulani e la loro terra, le comunità del Friuli e le terre del Friuli. Ecco, forse davvero qui c'è qualcosa di ancora più forte che caratterizza questo percorso e permette di fare della terra e del rapporto delle persone, della comunità con la terra, un elemento che rafforza la possibilità di costruire percorsi di economia che siano una buona economia che guarda all'interesse delle persone e non e delle comunità e non del profitto.
0: Allora, Massimo, dove lo troviamo questo Pan dal Des in Friuli Venezia Giulia a Udine?
2: Allora, il panificio si trova in via Hermes di Coloredo, che è una laterale vicino a Piazza Losoppo, quindi quasi in centro della città. E poi appunto il Pan dal Des Possec, dove si trova lo stesso pane, è a Pozzecco di Bertiolo, una frazione del comune di Bertiolo, proprio nel Medio Friuli.
0: Allora Massimo, noi ci stiamo praticamente avvicinando a mezzogiorno, ovviamente parliamo di cibo, a questo punto te lo chiediamo, ecco, tu in questo pane, così insomma tagliando una fettina di pane, che cosa ci metti sopra? Una fetta di salame, un montasio friulano, ecco, per farti lo spuntinetto prima di pranzo?
2: Ci sono infinite possibilità, ci sono dei prodotti straordinari.
0: Ma dovendo decidere in questo momento?
2: In questo momento io ci metterei un bel formaggio di capra di un'azienda agricola che sta lavorando nel comune di Basiliano, che fa dei prodotti straordinari e che ha uno spaccio che noi saccheggiamo per rivendere poi quei prodotti all'interno anche del nostro panificio.
0: Ok, e capra lo facciamo insomma fresco, quasi spalmabile o bello stagionato?
2: Fresco, sì.
0: Fresco. Va bene, va.
2: Integrale, strepitoso.
0: Per fortuna che qua abbiamo quasi finito la nostra diretta. Grazie mille a Massimo Morettuzzo per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi, buona giornata.

E sono le note di Harry Styles. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Radio Vagando in Pillole. L'appuntamento naturalmente è fissato per sabato prossimo, sempre alle ore 11, qui su Radio Capodistria in compagnia di Barbara Urizzi. Vi lascio con l'ultima canzone di oggi, loro sono gli Strokes. Buon weekend a tutti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia e sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code nella stessa direzione tra Terraglio e il bivio per la 27. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico particolarmente intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrata la Tisana, tra la Tisana e Palmanova e in immissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio. Code sempre in direzione Trieste tra Redipuglia e Monfalcone Est. Code anche alla barriera di Trieste Lisert per chi viaggia in direzione Venezia. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 si verificano code alla barriera di Cordignano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale saluto dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno. La Slovenia sta affrontando una grave emergenza idrica causata da caldo record e siccità. Si inasprisce lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei flussi migratori. Secondo fine settimana di agosto da bollino nero anche su strade e autostrade. L'Istria si prepara ad aprire la sua prima banca alimentare. E per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione è tra mezz'ora circa con il giornale radio delle 12:30.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un fronte freddo ha raggiunto le nostre regioni, venti da nord-est convogliono in quota aria un po' più fresca e umida. Nel pomeriggio cielo sereno con nuvolosità intermittente, su rilievi possibilità di acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Nel litorale soffierà debole bora, temperature massime da 27 a 35 gradi. Domani in prevalenza sereno, bora in attenuazione nel litorale, temperature minime mattutine da 13 a 21 gradi, massime da 28 a 35. Viabilità: il centro per le informazioni sul traffico segnala circolazione sostenibile sull'autostrada del litorale da Cosese verso la costa, rallentamenti anche su diversi altri tratti della A1 nei pressi del cantiere di Postumia, da Postumia verso Vrhnika, tra Kozarje e Dragomer, traffico a rilento sulla strada a scorrimento veloce Bertocchi Capodistria centro in direzione Isola, incoronamenti pure sull'autostrada della Stiria tra Dramlje e Stovenske Konice, come anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, rallentamenti anche sulle regionali Lescia Bled, Santa Lucia Isola, Dragonia Šmarje, Lubiana Brezovica, Calze Logatec e Logatec Vrhnika. Ricordiamo infine che oggi è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezza dalle 8 alle 13 sulle strade del litorale, il divieto è invece in vigore dalle 6 alle 16. Sono le ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno, questi titoli del giornale radio di Radio Capodistria. La Slovenia sta affrontando una grave emergenza idrica causata da caldo record e siccità. Si inasprisce lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei flussi migratori. Secondo fine settimana di agosto da Bolino Nero anche su strade e autostrade. L'Istria si prepara ad aprire la sua prima banca alimentare. La Slovenia sta affrontando una grave emergenza idrica causata da caldo record e siccità con fiumi e falde ai minimi storici. Di fronte al peggioramento della crisi, il Ministero dell'Ambiente ha rivolto un appello urgente ai cittadini, a industrie e agricoltura per razionalizzare i consumi ed evitare gli sprechi, garantendo la priorità all'acqua potabile e alla tutela degli ecosistemi. Mentre si pianificano interventi strutturali a lungo termine per la gestione e recupero delle risorse idriche, L'Ispettorato ha intensificato i controlli sul territorio nazionale per punire severamente i prelievi abusivi dai fiumi e proteggere i corsi d'acqua a rischio prosciugamento. Gli agenti della Criminal Pol di Novo Mesto, durante l'ispezione di un camion con targhe straniere, hanno trovato e sequestrato 177 kg di droga a base di cannabis. Arrestato il conducente, un cittadino serbo di 35 anni. La polizia, illustrando i particolari dell'operazione, ha evidenziato al contempo un notevole aumento dei casi di intossicazione e overdose da droghe definite di nuova generazione. Sentiamo Delio De Sardo.
2: Le droghe rimangono uno dei principali problemi sociali e di sicurezza in Slovenia, ha sottolineato il capo dipartimento della Direzione Generale della Polizia contro la criminalità organizzata, Primo Sogrinc. Le droghe stanno diventando sempre più accessibili a causa di internet e dei moderni mezzi di comunicazione, mentre il mercato cambia rapidamente e si adegua alle novità. Spicca in particolare la maggiore disponibilità di cocaina e la comparsa di droghe sintetiche con effetti imprevedibili e spesso pericolosi per la vita, ha avvertito Grinz. Preoccupa soprattutto il fatto che quest'anno in Slovenia sia stato rilevato un aumento dei casi di avvelenamento e di overdose. Fino all'inizio di agosto sono stati trattati già 94 casi di avvelenamento con droghe, un numero significativamente maggiore rispetto all'anno scorso, quando erano stati 76. Fatto ancora più preoccupante, sono stati trattati anche 10 decessi sospetti per overdose. Nel 2025 sono stati 23 in tutto l'anno. Questo è un chiaro avvertimento che le droghe sono sempre più pericolose e la loro composizione sempre meno prevedibile, ha sottolineato Grinz. Ha aggiunto che le organizzazioni criminali sfruttano l'anonimato del web, le comunicazioni criptate e le vie di consegna internazionali, quindi per scoprire con successo i responsabili sono necessari approcci moderni e una stretta collaborazione internazionale. Ha inoltre evidenziato la cooperazione con Europol e con i paesi vicini. La polizia concentra le proprie attività soprattutto sulla scoperta delle reti dei criminali tramite indagini sotto copertura, l'interruzione delle vie di approvvigionamento e la protezione di bambini e adolescenti e dell'ambiente scolastico. Le organizzazioni criminali adattano costantemente le loro attività alle nuove tecnologie. Per tale motivo, un'efficace azione di contrasto richiede metodi investigativi moderni, adeguati poteri legali, risorse umane sufficienti e una stretta collaborazione con le autorità di sicurezza straniere e altre istituzioni competenti, ha aggiunto Ogrinz.
1: In Slovenia da martedì potrebbero diminuire sensibilmente i prezzi dei carburanti a condizione che il governo non intervenga sulle accise. Le stime elaborate dal quotidiano Finanze restano tuttavia caratterizzate da un certo grado di incertezza a causa delle forti oscillazioni registrate recentemente sui mercati petroliferi. Secondo le ultime previsioni, il prezzo del diesel potrebbe scendere di circa 12 centesimi al litro, portandosi a 1,76 euro. Per la benzina 95 ottani è atteso invece un calo di circa 7 centesimi al litro, con il prezzo che dovrebbe scendere di circa 1,51 euro. In diminuzione anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, che potrebbe scendere di circa 12 centesimi a 1,38 euro al litro. Si inasprisce lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei flussi migratori e sulla sospensione delle regole di libera circolazione nello spazio Schengen. Dopo che l'Italia si è rifiutata di revocare i controlli sui passeggeri provenienti da Madrid in seguito alla massiccia ondata migratoria verso Ceuta, il governo spagnolo ha annunciato misure analoghe nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia. I controlli resteranno in vigore fino al 7 settembre. Sentiamo Maya Novak.
3: La decisione di Madrid arriva dopo il rifiuto del governo italiano di accogliere la richiesta spagnola di revocare le verifiche introdotte da Roma. Il confronto diplomatico si è quindi trasformato in una sorta di rappresaglia reciproca, proprio nel pieno della stagione turistica, quando migliaia di persone si spostano tra i due paesi. I controlli spagnoli riguardano i viaggiatori che arrivano dall'Italia in aereo, via mare e attraverso le frontiere terrestri. Le autorità invitano quindi i passeggeri a tenere a portata di mano i documenti necessari, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di spostamenti previsto durante il periodo di Ferragosto. I controlli potrebbero infatti determinare rallentamenti e code negli scali più trafficati. Alla base della crisi diplomatica c'è la decisione dell'Italia di reintrodurre temporaneamente controlli alle frontiere con la Spagna, dopo l'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio nordafricano. Roma ha giustificato la misura con ragioni di sicurezza e con il timore di nuovi tentativi di attraversamento di massa. Secondo il governo italiano, i controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Madrid ha contestato duramente la decisione, definendola ingiustificata e discriminatoria nei confronti dei cittadini spagnoli. Il governo di Pedro Sanchez sostiene che la situazione a Ceuta sia in larga parte normalizzata e che la maggioranza dei migranti entrati nell'enclave è già rientrata in Marocco. La Spagna ha inoltre accusato Roma di utilizzare la crisi migratoria come giustificazione per mantenere misure che, secondo Madrid, non sarebbero più necessarie. La crisi rischia così di avere ripercussioni concrete proprio nel momento di maggiore mobilità dell'anno, con possibili disagi per turisti, famiglie e lavoratori. Molto dipenderà ora dalle decisioni dei due governi chiamati a trovare un'intesa per evitare che il braccio di ferro finisca per penalizzare anche la libera circolazione dei cittadini europei.
1: La Commissione europea afferma di non aver ricevuto al momento alcuna notifica da parte della Spagna sull'introduzione di controlli temporanei alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Un portavoce dell'esecutivo europeo ha spiegato che le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione dei rimpatri e che, secondo quanto comunicato da Madrid, gli spostamenti irregolari verso la Spagna continentale e il resto d'Europa sono stati finora bloccati con successo. La Slovenia si colloca insieme alla Lituania al quinto posto tra le economie più piccole dell'Unione Europea in termini di PIL nominale, e quanto emerge dai dati Eurostat relativi al 2025. Il PIL sloveno a prezzi correnti ha raggiunto lo scorso anno i 70,5 miliardi di euro, pari allo 0,4% del PIL complessivo dell'UE. L'economia più grande resta quella tedesca, seguita da Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Polonia. Il quadro cambia considerando il PIL pro capite in standard di potere d'acquisto. Nel 2025 Lussemburgo e l'Irlanda hanno registrato i valori più elevati. La Slovenia si è invece attestata poco al di sotto del 90% della media europea. 70 anni dopo il nome di Marcinelle continua a ricordare il prezzo pagato da chi partì in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Nel giorno dell'anniversario della tragedia, ricordo dei 262 lavoratori morti nella miniera belga, torna al centro delle commemorazioni insieme alla riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il servizio di Beatrice Zizza.
4: Era l'8 agosto 1956 quando l'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier a Marcinelle, in Belgio, trasformò una giornata di lavoro in una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. A quasi un chilometro di profondità morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani. La tragedia si inserisce nel contesto della grande emigrazione italiana del dopoguerra. Tra il 1946 e il 1956, oltre 140.000 italiani partirono verso le miniere di carbone della Vallonia, in Belgio, in cerca di un lavoro stabile. L'accordo tra i due paesi prevedeva l'invio di manodopera italiana in cambio di forniture di carbone, ma dietro questa opportunità si nascondevano condizioni di vita e di lavoro molto difficili. Molti minatori vivevano in strutture precarie e affrontavano ogni giorno ambienti pericolosi. A Marcinelle, quella mattina, un carrello rimasto bloccato in un montacarichi provocò la rottura di un condotto dell'olio e di alcuni cavi elettrici. L'incendio che ne seguì si diffuse rapidamente nella miniera, dove mancavano adeguate vie di fuga. Solo 13 lavoratori riuscirono a salvarsi. Per recuperare le vittime furono necessarie 2 settimane di operazioni di soccorso. La tragedia di Marcinelle è diventata negli anni un simbolo della memoria dell'emigrazione italiana e della tutela dei lavoratori, un valore che ora assume anche una dimensione europea. La Commissione UE ha proposto di istituire una giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, che sarà celebrata ogni anno l'8 agosto. La vicepresidente della Commissione europea, Roxana Manzatu, ha spiegato che la giornata servirà non solo a ricordare chi ha perso la vita in incidenti sul lavoro, ma anche a rinnovare l'impegno dell'Europa sulla prevenzione e sulla sicurezza. Secondo i dati della Commissione, ogni anno nell'Unione europea più di 3.000 lavoratori muoiono a causa di infortuni sul lavoro, mentre oltre 170.000 decessi sono legati a malattie professionali.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Istria si prepara ad aprire la sua prima banca alimentare, un progetto di grande valore sociale destinato ad aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, riducendo al tempo stesso gli sprechi alimentari. La sede operativa sarà a Pisino. Valmer Kusma.
5: Il presidente della regione istriana Boris Miletic ha firmato a Pola il contratto per l'acquisto di un immobile a Pisino che sarà trasformato nel futuro centro di raccolta e distribuzione degli alimenti donati. L'investimento ammonta a 2 milioni e 100 mila euro ed è finanziato interamente con fondi del bilancio regionale. Secondo Miletic si tratta di un progetto strategico che unisce solidarietà, uso responsabile delle risorse e sostegno ai cittadini più bisognosi. L'acquisto di un edificio già esistente consentirà inoltre di accelerare l'avvio della struttura. Una volta operativa, la banca alimentare fungerà da centro logistico per la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari, mettendo in rete produttori agricoli, industrie alimentari, catene commerciali, enti locali, associazioni umanitarie e organizzazioni del terzo settore. L'obiettivo è duplice: contrastare la povertà alimentare e ridurre gli sprechi, trasformando il cibo, che oggi finisce tra i rifiuti, in un aiuto concreto per centinaia di famiglie. Un progetto che punta a fare della solidarietà organizzata uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la coesione sociale in Istria.
1: L'Istituto idrometeorologico croato ha diramato oggi un'allerta rossa per le aree di Fiume, Spalat e Dubrovnik, Ragusa, a causa dell'elevato rischio legato all'ondata di caldo. L'allerta dovrebbe rimanere in vigore in tutte e tre le zone fino a mercoledì. Secondo le previsioni, oggi lungo la costa adriatica le temperature saranno comprese tra i 30 e i 36 gradi. Domenica è previsto un ulteriore aumento con valori tra i 34 e i 37 gradi sull'Adriatico e nelle zone interne dell'Istria e della Dalmazia. Il caldo estremo non mette alla prova soltanto le persone, anche i veicoli possono risentire delle temperature elevate che nei mesi estivi possono aumentare lo stress sui componenti e favorire una maggiore frequenza di guasti. A lanciare l'allarme sono gli esperti del AMSS, l'associazione dei club automobilistici della Slovenia, secondo cui il caldo intenso può incidere in particolare su batteria, pneumatici, sistemi di raffreddamento e carrozzeria, servizio di Corrado Cimador.
6: Secondo gli esperti dell'Associazione dei Club Automobilistici della Slovenia, le statistiche degli interventi di assistenza stradale mostrano infatti un aumento dei problemi nei periodi più caldi dell'anno, quando i principali componenti delle automobili sono sottoposti a uno stress aggiuntivo. Nei veicoli con motore a combustione interna, la temperatura esterna incide meno direttamente, poiché i sistemi di raffreddamento del propulsore lavorano normalmente a temperature molto più elevate, tra circa 195 e 220 gradi centigradi. Diversa è la situazione per le auto elettriche: con il caldo intenso il sistema di gestione termica deve raffreddare la batteria, consumando parte dell'energia disponibile e rallentando in alcuni casi la ricarica. Tra gli elementi più delicati resta comunque la batteria a bassa tensione, che priva di un sistema di raffreddamento può subire danni a causa dell'evaporazione dell'elettrolita e della formazione di depositi sugli elettrodi. Le temperature estive estremamente elevate possono compromettere diverse altre componenti dell'auto. L'asfalto caldo accelera il deterioramento degli pneumatici, mentre l'aumento della pressione interna può favorire danni o forature. Il caldo intenso può inoltre causare problemi al sistema di raffreddamento, ridurre l'efficacia dell'olio motore e aumentare i consumi di carburante, soprattutto a causa dell'uso prolungato del climatizzatore. Anche la carrozzeria può subire deterioramenti dovuti alla lunga esposizione al sole, con possibili danni agli strati protettivi della vernice. Per viaggiare in sicurezza è quindi importante effettuare controlli periodici, verificando in particolare lo stato della batteria, degli pneumatici e i livelli dei liquidi, così da prevenire guasti e ridurre i rischi durante la guida.
1: Il Pentagono ha pubblicato un nuovo pacchetto di documenti, fotografie e video relativi a fenomeni aerei non identificati, i cosiddetti UFO. Tra il materiale figura anche la testimonianza di un ex pilota militare che racconta di aver osservato nel 2002 sopra l'Afghanistan un enorme oggetto triangolare che avrebbe oscurato le stelle. Sul sito del Pentagono sono stati diffusi 41 nuovi documenti provenienti, oltre che dal Dipartimento della Difesa, anche dall'FBI, dalla CIA, dal Dipartimento di Stato e Ufficio Esecutivo del Presidente. E chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, redazione di Denise Botter e Maya Novak. Buon proseguimento di giornata.
7: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fue!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si rallenta sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro. Code in uscita a San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze e si verificano code in entrata alla Tisana. Code in direzione Trieste tra la Tisana e la 34, code in emissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio e si verificano code anche alla barriera di Trieste e Lisert in ambo le direzioni. Infine code sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 alla barriera di Cordignano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto. Dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Paira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Si stanno concretizzando le previsioni di un fine settimana caratterizzato da traffico intenso sulle strade slovene. Già dalle prime ore della mattina si sono formate code e rallentamenti in diverse parti del paese, con le maggiori criticità sull'autostrada del litorale. A complicare ulteriormente la situazione, secondo l'Agenzia per la Sicurezza Stradale e il Centro Informazioni sul Traffico, l'esodo di numerosi turisti stranieri. In alcune regioni della Germania e della Svizzera infatti stanno terminando le vacanze estive, mentre molti altri turisti sono ancora in viaggio verso le località di villeggiatura. Agli automobilisti viene raccomandato di informarsi sulle condizioni del traffico prima della partenza e di seguire gli aggiornamenti durante il viaggio. Il Movimento Libertà, il partito che ha investito più risorse nella campagna elettorale per le elezioni parlamentari, con una spesa di quasi 670.000 euro, considerando invece il rapporto tra risorse impiegate e voti ottenuti, la campagna più efficace tra i partiti parlamentari è stata quella di Resnica Verità, che ha ottenuto il migliore risultato con la spesa più contenuta. I dati emergono dai rendiconti pubblicati dall'Agenzia per i Registri Pubblici e i Servizi. Il Movimento Libertà, vincitore relativo delle elezioni, ha destinato alla campagna quasi 670.000 euro con un costo di poco inferiore ai 2 euro per voto. Al secondo posto per spesa si colloca l'SDS, che ha investito poco più di 665.000 euro, sostenendo anch'essa un costo di circa 2 euro per ogni voto ottenuto. Segue la lista Comune e Sinistra Vesna, che ha speso quasi 200.000 euro con un costo per voto di poco superiore ai 3 euro. Un grave incidente ferroviario si è verificato oggi nei pressi di Bielovar, a est di Zagabria, dove si sono scontrati un treno passeggeri e un convoglio merci. Secondo le autorità, nell'incidente sono rimaste ferite numerose persone. Le ferrovie croate hanno riferito che al momento dello scontro il treno passeggeri trasportava circa 20 persone. Stando alle prime informazioni, non si registrano vittime. Sul posto sono intervenuti la polizia e i soccorritori impegnati nelle operazioni di assistenza ai feriti. Il tratto ferroviario interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso alla circolazione. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente e stabilirne le cause. Un drone è entrato oggi nello spazio aereo della Bulgaria ed è esploso nei pressi del confine con la Romania, lo ha riferito il primo ministro bulgaro Roman Radev in un video pubblicato sui social dal governo. Al momento non risultano vittime né danni. Dopo una riunione del Consiglio di Sicurezza del governo a Sofia, Radev ha spiegato che il velivolo senza pilota è esploso in territorio bulgaro, nelle immediate vicinanze del valico di frontiera di Kardam. L'esplosione è avvenuta a circa un chilometro da una stazione di compressione del gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Squadre della Polizia di Frontiera e del Ministero della Difesa bulgaro sono impegnate negli accertamenti per determinare la provenienza del drone e ricostruire le circostanze dell'accaduto. Una breve di sport con il ciclismo. Gli organizzatori della Vuelta spagnola il via il 22 agosto, con la partecipazione anche degli sloveni Tadej Pogacar e Primož Roglič, hanno modificato il percorso della 20ª tappa. La salita al passo Casallanas, inizialmente prevista, sarà sostituita da quella al passo El Duque a causa delle frane provocate dalle violente alluvioni che hanno colpito l'area della Sierra Nevada. La modifica si è resa necessaria perché le frane hanno danneggiato la strada di accesso, rendendo impossibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il passaggio della corsa. Gli organizzatori hanno quindi scelto, in collaborazione con le autorità locali, un percorso alternativo il più possibile simile a quello originariamente previsto. La nuova configurazione, assicurano, manterrà invariati il livello di difficoltà e le caratteristiche della penultima tappa. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta

0: Ora musica weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Rendezvous Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade. Tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di
0: spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, vuoi uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera.

0: qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso in direzione Trieste, code tra Melo Roncade e Sanstino di Livenza, code in uscita San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze, e in direzione Trieste si procede in colonnati tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche in immissione sulla 23 per chi prosegue verso Tarvisio e tra Redi Puglia la barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 14.30. La proposta di modifica della legge sugli stranieri, che prevede una riduzione di finanziamenti pubblici per i corsi di sloveno destinati ai cittadini stranieri e l'introduzione di un contributo personale del 40%, ha suscitato le critiche della Confederazione di Sindacati 90, secondo cui i costi dell'integrazione linguistica e professionale devono essere sostenuti dai datori di lavoro che hanno bisogno di manodopera straniera. La Confederazione segue con grande preoccupazione l'iter della riforma, che prevede anche l'abolizione della gratuità del primo esame di conoscenza della lingua slovena. Secondo i sindacati, la conoscenza della lingua è strettamente legata alla sicurezza e alla salute sul lavoro, alla conoscenza dei diritti dei lavoratori, alla qualità delle prestazioni e all'effettiva integrazione nella società. Un vasto incendio boschivo è divampato nel territorio di Tignale, sulla sponda occidentale del lago di Garda, costringendo le autorità locali a evacuare in via precauzionale più di 200 persone, tra cui numerosi turisti. Lo hanno riferito oggi i vigili del fuoco italiani, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa internazionali. Le fiamme si sono rapidamente propagate nella serata di venerdì e durante la notte sulle aree collinari sopra la costa del lago. Numerose squadre di vigili del fuoco sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento, ma al momento l'incendio non è stato ancora completamente domato. Alle operazioni partecipano anche un aereo e diversi elicotteri. Il lago di Garda, il più grande lago d'Italia, è una delle principali destinazioni turistiche del paese e in questi giorni è particolarmente frequentato. La seduta costitutiva del Parlamento del Kosovo è stata oggi nuovamente interrotta dopo che il leader del partito Autodeterminazione, Albin Kurti, ha richiesto ulteriore tempo per colloqui con i leader degli altri partiti. L'opposizione ha criticato la sua richiesta e una deputata ha iniziato a lanciare uova contro Kurti. Secondo quanto riportano i media locali, la seduta costitutiva dell'Assemblea è iniziata giovedì su richiesta di Kurti, che come leader del partito con più deputati dovrebbe proporre il candidato alla presidenza del Parlamento. La sessione è stata interrotta già due volte. Il Kosovo è anche senza capo dello Stato dopo che è scaduto il mandato a Vjosa Osmani e il governo funziona ad interim. L'Istituto idrometeorologico croato di HMZ ha diramato oggi un'allerta rossa per le aree di Fiume, Spalato e Ragusa Dubrovnica a causa dell'elevato rischio legato all'ondata di caldo. L'allerta dovrebbe rimanere in vigore in tutte e tre le zone fino a mercoledì. Secondo le previsioni, oggi lungo la costa adriatica le temperature saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. Domenica è previsto un ulteriore aumento con valori fra i 34 e i 37 gradi sull'Adriatico. Che nelle zone interne dell'Istria e della Dalmazia, nell'area dei Knin, per domenica e lunedì è previsto un rischio moderato legato all'ondata di caldo che salirà a elevato nelle giornate di martedì e mercoledì. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

dito fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso in questo sabato di esodo sulle strade del Nord-Est. Segnaliamo per questo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, incolonnamenti presso l'uscita di San Giorgio di Nogaro, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert. Disagi per il traffico intenso anche per chi viaggia verso Venezia, si verificano infatti code tra Duino e Trieste-Lisert. E segnaliamo inoltre che l'area di servizio di Duino Sud in questi minuti è sovraffollata. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo ha raggiunto le nostre regioni. I venti da nord-est convogliono in quota aria un po' più fresca e umida. Le previsioni. Questo pomeriggio cielo sereno con nuvolosità intermittente. Sui rilievi possibilità di acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature massime da 27 a 35 gradi. Domani in prevalenza sereno, bora in attenuazione nel litorale. Temperature minime mattutine da 13 a 21 gradi, massime da 28 a 35. Lunedì e martedì inizialmente bel tempo, nell'arco della giornata formazione di nuvolosità cumuliforme, nel pomeriggio rovesce temporali al nord, temperature in aumento. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sull'autostrada A1 del litorale a causa di un incidente, traffico ostacolato tra Dragomer e Vrhnika verso Capodistria, incolonnamenti da Postumia verso Lubiana, tempo di percorrenza allungato di circa un'ora. Rallentamenti anche su altri tratti della A1, soprattutto nei pressi del cantiere di Postumia, incolonnamenti pure sull'autostrada della Stiria, tra Dramlje e Slovenske Konjice, come anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, con 3 km di coda, 3 km e mezzo di coda al valico di Scentil, sempre con l'Austria. Rallentamenti sulle regionali Les-Sebled, Santa Lucia Isola, Dragonia Capodistria, Logates, Vrhnika Lubiana. Ricordiamo infine che nel litorale in vigore fino alle 16 il divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni. In apertura, come di consueto, il sommario di questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Si inasprisce lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei flussi migratori. Sindacati contrari ai corsi di sloveno a pagamento per lavoratori stranieri. Fine settimana di gran traffico sulle strade slovene. Agosto si conferma il mese più importante per il turismo italiano. Incidente ferroviario in Croazia, diversi feriti. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Si inasprisce lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei flussi migratori e sulla sospensione delle regole di libera circolazione nello spazio Schengen, dopo che l'Italia si è rifiutata di revocare i controlli sui passeggeri provenienti da Madrid in seguito alla massiccia ondata migratoria verso Ceuta. Il governo spagnolo ha annunciato misure analoghe nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia. I controlli resteranno in vigore fino al 7 settembre. Sentiamo Maja Novak.
2: La decisione di Madrid arriva dopo rifiuto del governo italiano di accogliere la richiesta spagnola di revocare le verifiche introdotte da Roma. Il confronto diplomatico si è quindi trasformato in una sorta di rappresaglia reciproca, proprio nel pieno della stagione turistica, quando migliaia di persone si spostano tra i due paesi. I controlli spagnoli riguardano i viaggiatori che arrivano dall'Italia in aereo, via mare e attraverso le frontiere terrestri. Le autorità invitano quindi i passeggeri a tenere a portata di mano i documenti necessari, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di spostamenti previsto durante il periodo di Ferragosto. I controlli potrebbero infatti determinare rallentamenti e code negli scali più trafficati. Alla base della crisi diplomatica c'è la decisione dell'Italia di reintrodurre temporaneamente controlli alle frontiere con la Spagna dopo l'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio nordafricano. Roma ha giustificato la misura con ragioni di sicurezza e con il timore di nuovi tentativi di attraversamento di massa. Secondo il governo italiano, i controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Madrid ha contestato duramente la decisione, definendola ingiustificata e discriminatoria nei confronti dei cittadini spagnoli. Il governo di Pedro Sánchez sostiene che la situazione a Ceuta sia in larga parte normalizzata e che la maggioranza dei migranti entrati nell'enclave è già rientrata in Marocco. La Spagna ha inoltre accusato Roma di utilizzare la crisi migratoria come giustificazione per mantenere misure che, secondo Madrid, non sarebbero più necessarie. La crisi rischia così di avere ripercussioni concrete proprio nel momento di maggiore mobilità dell'anno, con possibili disagi per turisti, famiglie e lavoratori. Molto dipenderà ora dalle decisioni dei due governi chiamati a trovare un'intesa per evitare che il braccio di ferro finisca per penalizzare anche la libera circolazione dei cittadini europei.
1: La proposta di modifica della legge sugli stranieri, che prevede una riduzione dei finanziamenti pubblici per i corsi di sloveno destinati ai cittadini stranieri e l'introduzione di un contributo personale del 40%, ha suscitato le critiche della Confederazione dei Sindacati 90, secondo cui i costi dell'integrazione linguistica e professionale devono essere sostenuti dai datori di lavoro che hanno bisogno di manodopera straniera. La Confederazione segue con grande preoccupazione l'iter della riforma, che prevede anche l'abolizione della gratuità del primo esame di conoscenza della lingua slovena. Secondo i sindacati, la conoscenza della lingua è strettamente legata alla sicurezza e alla salute sul lavoro, alla conoscenza dei diritti dei lavoratori, alla qualità delle prestazioni e all'effettiva integrazione nella società. Il Movimento Libertà, il partito che ha investito più risorse nella campagna elettorale per le elezioni parlamentari, con una spesa di quasi 670.000 euro, considerando invece il rapporto tra risorse impiegate e voti ottenuti, la campagna più efficace tra i partiti parlamentari è stata quella di Resnica Verità, che ha ottenuto il miglior risultato con la spesa più contenuta. I dati emergono dai rendiconti pubblicati dall'Agenzia per i Registri Pubblici e i Servizi. Il Movimento Libertà, vincitore relativo delle elezioni, ha destinato alla campagna quasi 670.000 euro, con un costo di poco inferiore ai 2 euro per voto. Al secondo posto per spesa si colloca l'SDS, che ha investito poco più di 665.000 euro, sostenendo anch'esso un costo di circa 2 euro per ogni voto ottenuto. Segue la lista Comune Sinistra Vesna, che ha speso quasi 200.000 euro, con un costo per voto di poco superiore ai 3 euro. Si stanno concretizzando le previsioni di un fine settimana caratterizzato da traffico intenso sulle strade slovene. Già dalle prime ore del mattino si sono formate code e rallentamenti in diverse parti del paese, con le maggiori criticità sull'autostrada del litorale a complicare ulteriormente la situazione. Secondo l'Agenzia per la Sicurezza Stradale, il Centro Informazioni sul Traffico, l'esodo di numerosi turisti stranieri in alcune regioni della Germania e della Svizzera, infatti, stanno terminando le vacanze estive, mentre molti altri turisti sono ancora in viaggio verso le località di villeggiatura. Agli automobilisti viene raccomandato di informarsi sulle condizioni del traffico prima della partenza e di seguire gli aggiornamenti durante il viaggio. E agosto si conferma il mese più importante per il turismo italiano. Le previsioni indicano un'ulteriore crescita delle presenze rispetto allo scorso anno, nonostante l'aumento dei costi di carburanti e trasporti, che potrebbe influire sulla durata delle vacanze e sulle abitudini di viaggio. Sentiamo Beatrice Zisa.
3: Il turismo italiano continua a mostrare segnali positivi. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze, nel mese di agosto si prevedono circa 96,7 milioni di pernottamenti, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota maggiore delle presenze sarà garantita dai turisti italiani, che rappresenteranno il 53,8% del totale, con circa 52 milioni di pernottamenti. Gli stranieri contribuiranno invece con 44,7 milioni di presenze, facendo registrare una crescita leggermente superiore a quella del mercato interno. Mare, laghi e montagna risultano le destinazioni più richieste, con prospettive favorevoli almeno fino a Ferragosto. Le località montane registrano la crescita più sostenuta, seguite dai laghi e dalle aree di campagna e collina. Più contenuto invece l'incremento delle città d'arte, penalizzate soprattutto dal caldo, pur restando una delle mete preferite dai visitatori stranieri. Anche l'indagine di CNA Turismo e Commercio conferma il ruolo centrale del periodo di Ferragosto. Fino al 23 del mese sono attesi in Italia circa 17,4 milioni di turisti, di cui 8,4 italiani e 9 stranieri, per oltre 78 milioni di pernottamenti. La permanenza media sarà di circa 4 giorni e mezzo, mentre la spesa diretta dei visitatori dovrebbe superare i 9 miliardi di euro. Considerando anche gli effetti su ristorazione, commercio, artigianato, cultura e servizi, l'impatto economico complessivo potrebbe oltrepassare i 15 miliardi di euro.
1: Un vasto incendio boschivo è divampato nel territorio di Tignale, sulla sponda occidentale del lago di Garda, costringendo le autorità locali a evacuare in via precauzionale più di 200 persone, tra cui numerosi turisti. Lo hanno riferito oggi i vigili del fuoco italiani, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa internazionali. Le fiamme si sono rapidamente propagate nella serata di venerdì e durante la notte sulle aree collinari sopra la costa del lago. Numerose squadre di vigili del fuoco sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento, ma al momento l'incendio non è stato ancora completamente domato. Alle operazioni partecipano anche un aereo e diversi elicotteri. Il lago di Garda, il più grande lago d'Italia, è una delle principali destinazioni turistiche del paese e in questi giorni è particolarmente frequentato.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Istria si prepara ad aprire la sua prima banca alimentare, un progetto di grande valore sociale destinato ad aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, riducendo al tempo stesso gli sprechi alimentari. La sede operativa sarà a Pisino. Sentiamo Valmer Kusba.
4: Il presidente della regione istriana Boris Miletic ha firmato a Pola il contratto per l'acquisto di un immobile a Pisino che sarà trasformato nel futuro centro di raccolta e distribuzione degli alimenti donati. L'investimento ammonta a 2.100.000 euro ed è finanziato interamente con fondi del bilancio regionale. Secondo Miletic si tratta di un progetto strategico che unisce solidarietà, uso responsabile delle risorse e sostegno ai cittadini più bisognosi. L'acquisto di un edificio già esistente consentirà inoltre di accelerare l'avvio della struttura. Una volta operativa, la banca alimentare fungerà da centro logistico per la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari, mettendo in rete produttori agricoli, industrie alimentari, catene commerciali, enti locali, associazioni umanitarie e organizzazioni del terzo settore. L'obiettivo è duplice: contrastare la povertà alimentare e ridurre gli sprechi, trasformando il cibo, che oggi finisce tra i rifiuti, in un aiuto concreto per centinaia di famiglie. Un progetto che punta a fare della solidarietà organizzata uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la coesione sociale in Istria.
1: Un grave incidente ferroviario si è verificato oggi nei pressi di Bielovar, a est di Zagabria, dove si sono scontrati un treno passeggeri e un convoglio merci. Secondo le autorità, nell'incidente sono rimaste ferite numerose persone. Le ferrovie croate hanno riferito che al momento dello scontro il treno passeggeri trasportava circa 20 persone. Stando alle prime informazioni, non si registrano morti. Sul posto sono intervenuti la polizia e i soccorritori impegnati nelle operazioni di assistenza ai feriti. Il tratto ferroviario interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso alla circolazione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente e stabilirne le cause. Il caldo estremo non mette alla prova soltanto le persone, anche i veicoli possono risentire delle temperature elevate che nei mesi estivi possono aumentare lo stress sui componenti e favorire una maggiore frequenza di guasti. A lanciare l'allarme sono gli esperti dell'Automoto Club Sloveno, l'associazione dei club automobilistici della Slovenia, secondo cui il caldo intenso può incidere in particolare su batteria, pneumatici, sistemi di raffreddamento e carrozzeria. Corrado Cimador.
5: Secondo gli esperti dell'Associazione dei Club Automobilistici della Slovenia, le statistiche degli interventi di assistenza stradale mostrano infatti un aumento dei problemi nei periodi più caldi dell'anno, quando i principali componenti delle automobili sono sottoposti a uno stress aggiuntivo. Nei veicoli con motore a combustione interna, la temperatura esterna incide meno direttamente, poiché i sistemi di raffreddamento del propulsore lavorano normalmente a temperature molto più elevate, tra circa 195 e 220 gradi centigradi. Diversa è la situazione per le auto elettriche: con il caldo intenso il sistema di gestione termica deve raffreddare la batteria, consumando parte dell'energia disponibile e rallentando in alcuni casi la ricarica. Tra gli elementi più delicati resta comunque la batteria a bassa tensione, che priva di un sistema di raffreddamento può subire danni a causa dell'evaporazione dell'elettrolita e della formazione di depositi sugli elettrodi. Le temperature estive estremamente elevate possono compromettere diverse altre componenti dell'auto. L'asfalto caldo accelera il deterioramento deterioramento degli pneumatici, mentre l'aumento della pressione interna può favorire danni o forature. Il caldo intenso può inoltre causare problemi al sistema di raffreddamento, ridurre l'efficacia dell'olio motore e aumentare i consumi di carburante, soprattutto a causa dell'uso prolungato del climatizzatore. Anche la carrozzeria può subire deterioramenti dovuti alla lunga esposizione al sole, con possibili danni agli strati protettivi della vernice. Per viaggiare in sicurezza è quindi importante effettuare controlli periodici, verificando in particolare lo stato della batteria, degli pneumatici e i livelli dei liquidi, così da prevenire guasti e ridurre i rischi durante la guida.
1: La seduta costitutiva del Parlamento del Kosovo è stata oggi nuovamente interrotta dopo che il leader del partito Autodeterminazione Albin Kurti ha richiesto ulteriore tempo per colloqui con i leader degli altri partiti. L'opposizione ha criticato la sua richiesta e una deputata ha iniziato a lanciare uova contro Kurti. Secondo quanto riportano i media locali, la seduta costitutiva dell'Assemblea è iniziata giovedì su richiesta di Kurti, che come leader del partito con più deputati dovrebbe proporre il candidato alla presidenza del Parlamento. La sessione è stata interrotta già due volte. Il Kosovo è anche senza capo dello Stato dopo che è scaduto il mandato a Vjosa Osmani e il governo funziona ad interim. Il governo russo ha inserito il movimento LGBT tra le organizzazioni estremiste e terroristiche. Gli attivisti sono stati equiparati dal Qaeda, al gigante tecnologico statunitense Meta e ai soci del defunto leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Inoltre la fondazione statunitense Human Rights per i diritti umani, guidata dalla vedova di Navalny, Yulia, è stata classificata come organizzazione indesiderabile. Franco De Stefani.
6: La decisione è in linea con una sentenza della Corte Suprema russa dello scorso novembre, secondo cui gli attivisti LGBT dovrebbero essere designati come estremisti, una mossa che i rappresentanti gay hanno detto di temere possa portare ad arresti e procedimenti giudiziari. L'elenco è gestito da Rosfin Monitoring, che ha il potere di congelare i conti bancari di oltre 14.000 persone ed entità designate come estremisti e terroristi. Nell'elenco viene definito Movimento Sociale Internazionale LGBT e le sue unità strutturali, in una stretta voluta dal presidente Putin verso gli atteggiamenti decadenti dell'Occidente, in netto contrasto con quelli che egli dipinge come valori familiari. Il divieto è giunto dopo due precedenti leggi russe repressive nei confronti del movimento. Il divieto di propaganda LGBT, che criminalizza la diffusione di qualsiasi informazione sulle identità, e il divieto di transizione di genere, sia il cambiamento di sesso di una persona nei documenti ufficiali, sia l'uso di chirurgia o ormoni. Il provvedimento si inserisce in un'agenda di valori tradizionali di Putin, con crescenti restrizioni sull'aborto e funzionari che invitano a mettere da parte le carriere e l'istruzione delle donne a favore della nascita di molti bambini. Human Rights, nel frattempo, è stata definita organizzazione indesiderabile, una classificazione usata da Mosca per rendere illegale l'attività di un ente ed esporre a sanzioni penali chiunque vi collabori o ne diffonda i contenuti. La procura russa ha motivato la decisione con l'accusa di screditare l'esercito russo, sostenere le sanzioni internazionali e avere definito la Russia un regime autoritario.
1: Una breve di sport e ciclismo. Gli organizzatori della Vuelta Spagnola al via il 22 agosto, con la partecipazione anche degli sloveni Tadej Pogacar e Primož Roglič, hanno modificato il percorso della 20ª tappa. La salita al passo Casallanas, inizialmente prevista, sarà sostituita da quella al passo El Duque a causa delle frane provocate dalle violente alluvioni che hanno colpito l'area della Sierra Nevada. La modifica si è resa necessaria perché le frane hanno danneggiato la strada di accesso, rendendo impossibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il passaggio della corsa. Gli organizzatori hanno quindi scelto, in collaborazione con le autorità locali, un percorso alternativo il più possibile simile a quello originariamente previsto. La nuova configurazione, assicurano, manterrà invariati il livello di difficoltà e le caratteristiche della penultima tappa. Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, redazione Maja Novak, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. Prossimo appuntamento alle 16.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Traffico intenso anche sulla Venezia-Trieste, si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Palmanova per chi proviene da Venezia, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prestare attenzione tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia, dove è segnalato un veicolo fermo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
4: Bentornati cari amici di Hot Hits e bentornata Tilly.
5: Eccomi qua, eccomi qua.
4: Allora, ho annunciato il tuo ritorno per due puntate consecutive pensando avessi preso ferie per una settimana. Invece no.
5: Un po' più lunghe.
4: Erano
5: sì.
4: Tre.
5: Per tutti quelli che si sono preoccupati, non abbiamo litigato.
4: No, ma è tutto regolare.
5: Per far sì che la Hot Hits vada avanti, prendiamo ferie prima uno, poi l'altro, così che...
4: Per riposarci, ecco, uno
5: facciamo
4: dall'altro.
5: Le puntate ognuno da solo, ma ecco, non è successo niente, non abbiamo litigato per ora.
4: Sembrava quasi che ormai, insomma, lo storico tandem di Hot Hits fosse rimasto vittima di una scissione.
5: E invece no,
4: Invece non vi siete liberati di noi.
5: Eccoci qua.
4: Né noi ci siamo liberati uno dell'altro, per il momento.
5: No, per il momento no.
4: Ecco. Allora, notizia del giorno. Escursionista cammina per 6 ore con un bastone da trekking nel fianco. Voleva risparmiare sui soccorsi.
5: Perché?
4: Bella, no? Bella. Se suona bene. Allora, andiamo per ordine. Io sono Samuel, Tilly è tornata.
5: Eccoci.
4: E fino a qua ci siamo.
5: È venerdì, questo è Hot Hits.
4: Sì.
5: Anche questo, diciamolo.
4: Eh sì, è vero. Ecco. Abbiamo deciso che questo studio radiofonico è meglio della spiaggia, Tilly.
5: Non direi però.
4: Almeno qui, ecco, come dire, non c'è sabbia, non ci sono zanzare. Anzi, le zanzare sono quelle musicali. Allora, come dicevo, la notizia, torniamo.
5: Ah,
4: andiamo.
5: Ok,
4: in...
5: non era finita.
4: No.
5: Ok.
4: Notizia che sembra uscita da un film. Un infermiere del Montana, David Cifaldi, durante un'escursione sul Granite Peak è caduto su un bastone da trekking. Il bastone lungo 112 cm gli è entrato sotto l'ascella ed è uscito dalla parte posteriore del torace. Non ha toccato organi vitali, ma era conficcato, diciamo così. Invece di chiamare l'elicottero, per risparmiare sui costi, cosa ha fatto? Ha deciso di camminare per 6 ore con il bastone nel corpo, percorrendo 16 km di discesa. I suoi amici lo hanno scortato, avvertendo gli altri escursionisti di non far vedere la scena ai bambini. Ecco, insomma. Una volta a valle, i medici hanno rimosso il bastone e ora si è ripreso e gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per le spese mediche. Insomma, un tirchione questo qua.
5: Sì, direi.
4: Preferisce avere un bastone conficcato,
5: sì,
4: che pagare le spese.
5: E più ancora poi fanno la colletta.
4: Io l'avrei lasciato,
5: ecco,
4: lì. Ah no, insomma. Comunque, morale della storia. In America la sanità è così cara che preferisci camminare 6 ore con un bastone nel fianco piuttosto che pagare un elicottero. Insomma, questa la dice lunga.
5: Certo,
4: Tilly,
5: perché
4: però,
5: anche se paghi l'elicottero.
4: E qui
5: poi
4: lo potevamo pagare. Qui era gratis, insomma. Noi intanto preferiamo camminare tra le hit peggiori dell'estate, vero Tilly?
5: È vero. No, dai, vabbè. Non sono tutte peggiori, dai. Ci sono anche dei hit belli.
4: Ma almeno loro quando inciampano hanno una scusa, noi no. Prima di passare alla musica, Lercio, Tilly.
5: Oh, torna Lercio.
4: Torna Lercio. Vai, vai. Senti questa. Sesso al primo appuntamento. Esperti divisi tra chi la considera una pratica positiva e chi positiva.
5: Samuel, seconda, ma è pessima questa.
4: Non ho finito. Seconda notizia. Caldo record in Francia. Sempre più persone tengono sotto l'ascella una baguette surgelata.
5: Boh, questa è simpatica, dai. Questa
4: numero 3. Napoli. Muore liquefatto mentre nega il cambiamento climatico.
5: Sì.
4: Notizie che possiamo definire calde, Tilly.
5: Sì, poi con questo clima che c'è in questi giorni.
4: E d'altronde cosa vi aspettate in apertura di una trasmissione che...
5: E
4: d'altronde cosa vi aspettate in apertura di una trasmissione che si chiama...
5: Hot Hits.

0: La pronuncia non penso sia proprio questa, no, in francese, però va bene, dai.
1: Come la pronunceresti tu?
0: Dimanche è domenica.
1: Sì, sì.
0: Midi, non mi ricordo.
1: Dimanche, midi, pile. Non si sa. Comunque, cantando da Di Giselle, una nuova artista
0: dai,
1: francese.
0: Giselle, almeno Giselle. Probabilmente Giselle. Se è francese.
1: Ma tanto non esiste Tilly.
0: Ah, è vero, allora appunto, possiamo dirlo come vogliamo.
1: Perché sarebbe una nuova artista francese, si potrebbe pensare. E invece non proprio, perché Giselle, da una ricerca online, non esiste, perché è un'invenzione dell'intelligenza artificiale, Tilly.
0: Ecco, vedi.
1: Sì, il singolo
0: comunque
1: lanciato...
0: posso dire che non è proprio... Ah sì, che non so se era entrata in classifica quella.
1: Appunto.
0: Perché c'era anche un'altra canzone fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Di Orietta Berti, cioè lei l'ha fatta usando l'intelligenza artificiale. Dunque Orietta Berti avanti,
1: insomma, altro che se esiste, insomma, sì, sì. Boh, tornando su questo singolo, il singolo lanciato in sordina rappresenta il primo esperimento AI, diciamo, di quella che è una delle maggiori etichette discografiche d'Italia, la Warner Music Italy, che rappresenta artisti del calibro di Ligabue, Laura Pausini, Max Pezzali, vi dicendo.
0: E adesso anche qua abbiamo Giselle.
1: Autore della canzone, o meglio del prompt che è stato indirizzato dall'intelligenza artificiale, è Valerio Pastore, su cui aleggia, diciamo, un certo mistero. Insomma, ne sapremo di più nelle prossime puntate. Che dici, l'ascoltiamo?
0: L'ascoltiamo.
2: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: Giselle con Dimanche Midi Pile. Ma facciamo dai, così, si sembra proto
1: francese. Che poi io anche l'ho studiato il francese quando ero in ginnasio.
0: Ah, ma pure, quindi tu non hai scusa.
1: No,
0: allora,
1: mi sono dimenticata tutto.
0: No, tu proprio. Comunque, la canzone cerca di fermare le lancette, ma non ci riesce, diciamo così. Sembrerebbe essere arrivata per la prima volta nelle radio italiane. Insomma, cari amici, un brano realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. Sì, sì, sì. Il brano è di una certa Giselle e si chiama Dimanche Midi Pile, sotto l'etichetta Warner Music Italy. Allora, Olivia Dean è la prossima, che irrompe. Irrompe. No, non lo so, un po' tutte e due. Irrompe con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. La sua voce è calda, avvolgente, capace di passare da un sussurro a un grido con la stessa naturalezza con cui il Cifaldi, ad esempio, passava da un masso all'altro. Cifaldi sarebbe quello col il dottore lì, americano.
1: Ti è rimasto proprio impresso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Che dire di Olivia? Niente, con una canzone che ha, diciamo che una canzone che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere un po' scomoda.
1: Perché infatti Olivia Dean qui racconta, appunto, come hai detto tu, questa canzone è un omaggio alla forza e alla complessività dell'universo femminile, per questo anche il titolo Lady Lady, e racconta il desiderio di essere se stessa.

0: stessi senza dover rispondere alle aspettative degli altri. Ci sta. Celebrando l'indipendenza e l'autenticità, e lo fa ovviamente con grande naturalezza, Olivia Dean.
1: Pure.
0: Ecco, la prima new entry di oggi, Samuel, ce l'abbiamo la numero 24. E abbiamo Olivia Dean con Lady Lady.

0: Olivia Dean canta la forza femminile senza urlarla. Brava, non lodiamola troppo però. Dalla donna passiamo alle lucciole, quelle che brillano e poi spariscono. Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies, una collaborazione che è un po' dance, un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questa canzone che è un inno alla luce, appunto alle piccole cose che brillano nel buio, vero Tilly?
1: Che poi avevano già collaborato Martin Garrix, però non con tutti gli U2, ma solo con Bono e The Edge, per una canzone di qualche anno fa, penso che era dei mondiali o degli europei di calcio comunque, e adesso invece ritornano però con tutti gli U2, hanno chiamato anche gli altri compagni, non solo Bono e The Edge, in questa canzone, come dicevi tu, che unisce proprio, sì, uno dei DJ produttori più influenti della scena elettronica e poi una delle band rock più importanti degli ultimi 40 anni, dobbiamo dirlo, cioè sono oramai in scena già da tantissimo tempo gli U2. Ecco.
0: Sì.
1: E parliamo Fireflies, di lucciole, sì.
0: Fireflies.
1: Il brano prende il titolo dalle lucciole, simbolo di quei piccoli momenti di luce che riescono a farsi strada anche nei periodi più difficili.
0: Ah sì?
1: Sai che le ho viste le lucciole quest'estate?
0: Ci sono ancora, non sono estinte ancora.
1: No, ne ho visto un paio, sì.
0: Perché quando ti ricordi
1: ero
0: quando eravamo bambini, Tilly, era pieno di lucciole.
1: Sì.
0: Molte di più di adesso. Invece adesso le lucciole
1: adesso
0: detto,
1: una
0: no.
1: Sera le ho viste dal terrazzo della casa lì a Dignano.
0: Sì.
1: E ce n'erano due, proprio due, così due puntini.
0: Due nostalgiche, perché sì. Queste due hanno detto ha ancora senso illuminare, proviamoci dai, noi due non molliamo, perché ecco. Le altre hanno detto oramai,
1: però c'erano dunque sì, ci sono ancora. Fireflies, Martin Garrix e U2.

0: Martin Garrix e gli U2 che illuminano la notte con la loro musica. Dalle lucciole dove andiamo? Passiamo ai vecchi tempi, quelli che non torneranno.
1: E quante volte lo dici, Samuel? Ah, i vecchi tempi.
0: I vecchi tempi.
1: O non lo dici?
0: No, non lo dico neanche più. Preferisco il presente, tanto insomma, ecco. Allora, Tilly.
1: Non sei nostalgico allora?
0: No. Chris de Sarandi canta Good Old Days, lo canta con la voce di chi appunto rimpiange un tempo che non c'è più, un nostalgico. Il pezzo è un tappeto di nostalgia, letteralmente, una carezza che non scalda ma ti fa quasi piangere, una promessa che, come dire, che non mantiene. Chris de Sarandi, che ha già alle spalle, ricordo, una carriera come autore e produttore, prova a lanciarsi come cantante con un pezzo che sa però un po' di già sentito.
1: Testo però dai, il messaggio è bello.
0: Ritornello orecchiabile.
1: Il messaggio è carino, dai, perché praticamente lui spiega di come ci si rende conto di star vivendo i bei vecchi tempi solo quando ormai sono passati.
0: Ah.
1: Perché noi sempre diciamo i bei vecchi tempi al passato. Dunque magari tra 10 anni noi diremo ah, bei vecchi tempi quando facevamo la Hot Hits a Radio Capodistria, capisci? Però adesso
0: sì,
1: non lo sappiamo apprezzare.
0: Bisogna cambiare paradigma.
1: Magari non lo sappiamo, ma noi siamo già nei
0: non
1: bei vecchi
0: meglio,
1: tempi.
0: Non sarebbe meglio essere gasati per i tempi che devono arrivare, tipo?
1: Sì,
0: che figata, stanno arrivando i tempi nuovi.
1: No? Invece no, siamo sempre lì a guardare i bei vecchi tempi.
0: Quelli passati.
1: Good Old Days alla numero 22. We come

0: Chris de Sarandi, che rimpiange, ecco, un tempo che non ha mai vissuto, cioè i bei vecchi tempi. Allora, dai bei vecchi tempi passiamo ad una frenata, Tilly, quella che non ti, anzi ti salva la vita probabilmente. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Allora, la sua voce la conosciamo, è una bella voce, la forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido. La sua voce sole, la sua presenza scenica qui ci regalano un brano che è un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Quindi un pezzo che parla di frenate, di inversione, di cambi di rotta. Quando ti accorgi che la strada che stai percorrendo non è quella giusta, che fai? Decidi di invertire la marcia, Tilly.
1: Più o meno.
0: Non sei d'accordo? Tilly pensa che sto delirando. Lei sicuramente ha una spiegazione della canzone completamente opposta. Beh, sentiamo la tua, vediamo quale è più sensata.
1: Allora, praticamente Break Up in Reverse sarebbe praticamente la fine di una relazione, cioè lui vede la relazione al contrario.
0: Ah, non c'entra con i freni, niente.
1: No, praticamente gioca su questo concetto immaginando di poter ripercorrere una relazione a ritroso, tornando indietro fino ai momenti più belli, prima delle incomprensioni e dell'addio. Break up in questo caso sarebbe quando finisce la relazione.
0: Però mi ero perso
1: in reverse,
0: questo...
1: cioè al contrario.
0: Ah,
1: e che vai allora prima da quel momento torni indietro invece ai momenti più belli.
0: Avevo dato una spiegazione troppo stradale.
1: Sì, magari sai com'è, adesso siamo in periodo di ferie, sono tutti in strada, colonne,
0: troppo traffico qua, break up, allora... e cambia strada, invece no, c'è la relazione di mezzo.
1: Ma sai che bisogna anche metterci un po' d'amore nelle canzoni, siamo noi, ne sappiamo qualcosa. Ti ricordi che in un periodo avevamo in inverno, avevamo una hot hit dove ogni canzone parlava d'amore?
0: Spesso,
1: ecco, adesso
0: sì,
1: d'estate
0: vero,
1: almeno
0: vero.
1: Ci si mettono quelle che parlano di resilienza,
0: di
1: strade, di
0: incroci, di traffico.
1: No, niente. Andiamo avanti, abbiamo Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti. Insomma, lui parla di break up nel senso amoroso, invece io in senso stradale. Una canzone automobilistica quasi, invece non c'entra nulla.
1: Invece no.
0: Insomma,
1: invece
0: molta fantasia come al solito. Allora, il brano racconta il potere della musica nel creare legami tra le persone, Tilly, vero?
1: Sì.
0: Oh, ecco.
1: Stai parlando della prossima, vero?
0: Sì. Ok. questa volta ci siamo. The Crowd Was Singing Wonderwall. È la prossima ed è quella dei The Script ed è una new entry. Non è una canzone che si concentra solamente sul ricordo di un concerto, ma utilizza quell'episodio come simbolo di condivisione, di nostalgia e appartenenza, giusto?
1: E i The Script poi scelgono proprio Wonderwall, che diciamo che è la canzone che tutti avremo cantato da qualche parte o a un concerto, o anche adesso l'hanno cantata ai mondiali di calcio dopo
0: pure
1: alcune partite dell'Inghilterra, sì. Oppure non so, nelle notti in spiaggia, dai, dimmi che non hai mai cantato Wonderwall, non ti credo.
0: Sì, insomma.
1: Sì, dai, più o meno l'hanno cantata tutti.
0: Mentre il mondo brucia, le guerre si allargano, il pianeta si surriscalda, noi cantiamo Wonderwall.
1: Sì. Praticamente la canzone parla del potere della musica di unire perfetti sconosciuti e trasformare una folla in un'unica voce.
0: Giustissimo.
1: Ed è questo il bello dei concerti, sai, quando c'è quel momento che veramente arriva la canzone che tutti sanno cantare a memoria, ed è un momento molto bello. E di questo parlano proprio i The Script in The Crowd Was Singing Wonderwall. Got

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Le condizioni del traffico sulla rete autostradale slovena stanno progressivamente migliorando dopo una giornata caratterizzata da code e forti rallentamenti. Il principale punto critico resta l'autostrada del litorale tra Postumia e Vrhnika, dove il tempo di percorrenza in direzione della capitale è attualmente di circa 30 minuti. La situazione sull'autostrada del litorale è stata aggravata da diversi incidenti. Secondo i dati del centro informazioni sul traffico, i rallentamenti interessano ora anche l'autostrada della Stiria in direzione di Dramlje verso Slovenske Konjice, oltre alle zone in prossimità del traforo delle Caravanche e del valico di frontiera di Šentilj in direzione Austria. Code in entrambe le direzioni interessano anche le strade regionali da Lesse a Bled, il tratto tra Santa Lucia e Isola, in particolare tra Jago di Estrugna, e quello tra Šmarje, Monte di Capodistria e Patna. La pioggia notturna ha contribuito a spegnere la maggior parte degli incendi boschivi attorno a Krajinska Gora nell'Alta Carniola, tuttavia alcuni focolai sono ancora attivi, ha spiegato alla STA il capo dell'intervento Jožef Lautišar. Attualmente nel contrastare l'incendio sono operativi 3 aerei Air Tractor e 2 elicotteri dell'esercito sloveno e a terra una quarantina di vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate venerdì poco prima dell'alba e sarebbero state innescate da un fulmine. Tisza, il partito del premier ungherese Péter Magyar, ha proposto l'ex presidente della Corte Suprema András Baka come candidato alla presidenza della Repubblica. L'annuncio è stato dato dallo stesso Magyar al termine della riunione del gruppo parlamentare del partito. I deputati del partito di governo ritengono che Baka possa contribuire a ricomporre le divisioni del paese e svolgere il ruolo di contrappeso alla maggioranza parlamentare grazie alla sua esperienza e alla sua indipendenza. La candidatura ha già provocato le reazioni di Fidesz, il partito dell'ex premier Viktor Orbán, che ha accusato Tisza di aver interrotto arbitrariamente e illegalmente il mandato dell'ex presidente Tamás Suljok, sostenendo che anche l'elezione del suo successore sarebbe quindi illegittima. Serbia e Ucraina si supporteranno reciprocamente nel percorso europeo e rispetteranno l'integrità territoriale l'una dell'altra, lo hanno dichiarato oggi a Belgrado i presidenti Aleksandar Vučić e Volodymyr Zelensky. Non hanno parlato di cooperazione militare, ma Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina desidera una pace dignitosa, mentre Vučić ha espresso dubbi su una rapida conclusione del conflitto con la Russia. Vučić ha sottolineato che la Serbia sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina, continueremo a seguire questa politica di principio e non c'è alcun ma in questo, dichiarato. Zelensky ha detto che l'Ucraina vuole una pace dignitosa e che per raggiungerla va sfruttata ogni occasione. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte, vi portiamo in Nuova Zelanda, dove la politica si fa in bagno, Tilly. Joe Galler, consigliera comunale di Dunedin, si è collegata da casa su un'importante riunione del consiglio. Ecco, peccato che il bagno fosse attaccato alla camera da letto e che la videocamera che ha fatto, insomma, ha inquadrato il suo bucato appeso. E dietro una porta a vetri si intravedeva pure una figura di un movimento, probabilmente qualcuno che si stava facendo la doccia. Una collega imbarazzata le ha chiesto: puoi spostare la videocamera? Vediamo il tuo bucato. Joe, senza scomporsi, ha risposto: se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema. Cioè, una mi piace questo modo di... Beh, comunque. E ha proseguito come se niente fosse. Beh,
4: essendoci il bagno, che poteva andare anche peggio.
3: Molto, sì, giusto, giusto.
4: Dunque, va bene.
3: Ovviamente i social sono impazziti.
4: Io non so di cosa si lamentavano i colleghi, cioè, potevano essere contenti.
3: Già. I meme hanno invaso il web e Jo è diventata l'eroina del lavoro da remoto, diciamo così, insomma. Ma al di là della gaffe c'è una lezione: quando la politica è in bagno, forse è meglio non guardare, come quando sentiamo certe canzoni. Primo brano di questo secondo blocco: Beyoncé torna con Morning You Donk, un pezzo che prova ad essere un inno alla rinascita, al nuovo giorno, alla speranza e quant'altro. La speranza qui è un po' come il bucato della consigliera Jo, bello da vedere ma che si asciuga in fretta, insomma, che dire. Beyoncé, classe 1981, ha dimostrato più volte di saper reinventare il pop, anche se questo singolo sembra un po', ecco, più un esercizio di stile che una vera evoluzione. Tilly, dimmi di più.
4: Sì, è uscito così a sorpresa questo singolo, molti si aspettavano che i prossimi singoli saranno stati magari diciamo un po' più rock, perché si parlava che lei avrebbe fatto questa trilogia che era cominciata con il primo album Renaissance, che era diciamo un po' più dance, poi c'era quello diciamo country, e allora tutti si aspettavano che magari avrebbe esplorato il mondo del rock, e invece è tornata con questo diciamo un po' soul, un po' R&B, un po' diciamo alle origini, e ce lo sentiamo nel nuovo singolo Beyoncé con Morning Dew Dunk.

0: Beyoncé con Morning New Dunk, numero 19 appena sentita. Dalla rugiada passiamo alla città, quella degli angeli. Anche se il bucato è ancora in vista, Tim. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. Ecco, la sua voce è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un'onda che prova a sollevarsi, insomma tutto perfetto, insomma quasi. Achille con il suo stile provocatorio e il suo look da rockstar decadente ci regala questo brano che è un tentativo di, diciamo così, di elevazione, anche se si arena un po' in una pozzanghera, ho detto bene?
1: Più o meno, no? Diciamo che sta continuando un po' con questo suo lato più narrativo, un po' più cinematografico, come sì. Abbiamo detto, ha messo le tutine
0: nuova fase artistica
1: in soffitta e adesso ci regala ballatone già da un paio d'anni oramai. E continua, diciamo, proprio in questo stile, anche col nuovo singolo La città degli angeli. Achille Lauro. Angeli.

0: Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno e di un bucato appeso. Allora, dalla città passiamo a un ammiccamento. L'ammiccamento è una parola, tra l'altro, che ho cominciato ad usare quando ho dovuto preparare il primo annuncio per questa canzone. È praticamente l'ammiccamento, un termine che si usa poco.
1: L'occhiolino, ecco.
0: Grazie a Charlie XCX, ammicchiamo tutti. Torna con Wink Wink, questo sarebbe l'ammiccamento, Tilly. Quindi una canzone che cerca di essere un gioco sexy tra synth e sussurri.
1: Ecco. Che un occhiolino poi può voler dire tutto e niente. Cioè, complicità, gioco, flirt, ma anche un modo per prendere poco sul serio certe situazioni, sai, quando fai lo scherzetto, fai l'occhiolino e dici
0: Sì, dipende chi lo fa e quando, in quale situazione, perché potrebbe essere una situazione molto seria.
1: E infatti è una canzone che gioca molto sull'attitudine, ecco, come d'altronde fa molte volte Charlie XCX, che ci sentiamo alla numero 17 questa settimana con Wink Wink.

0: Stelle, Charlie XCX è la bomba pop degli ultimi mesi, anni, insomma, un fenomeno ormai.
1: È vero, soprattutto negli Stati Uniti, possiamo dire forse un po' più che in Europa.
0: Già.
1: Però
0: già.
1: Sì.
0: Che poi piace anche un po' a quelli un po' più alternative, cioè, secondo tanti Charlie XCX è un fenomeno tipo come fu Billie Eilish alcuni anni fa, ecco, quindi piace un po' a tutti, a me no ovviamente, ma pazienza. Allora, dal gioco passiamo al vento, Tilly. Quale vento? Non è Bora, non è Scirocco, ma è il vento di Jovanotti Alfa.
1: È quello buono.
0: Sì, che è tornato in classifica dopo che io l'avevo buttato fuori. Ma diciamo così, Tilly, i colleghi l'hanno riprogrammata e quindi riecola resuscitata.
1: Sì, è vero, funziona, è vero, così, no? Si programma.
0: Mannaggia,
1: tanto questa canzone di Jovanotti Alfa. Appunto, buon vento, questo titolo che richiama un antico augurio dei marinai. Perché i marinai si dicevano buon vento, si dice a chi parte verso una nuova rotta, ed è proprio questa l'immagine, diciamo, il tema principale della canzone. Un invito a muoversi, a cambiare direzione, a attraversare nuove fasi della vita senza paura.
0: Senza paura, sì. Fossero partiti sarei felice, ma in me sono felice comunque.
1: E sono tornati col buon vento.
0: Già, numero 16, ascoltiamolo, va. Ed è un po'.

0: Erano Jovanotti e Alfa, i due navigatori che sognano il largo, ma restano dove restano?
1: In classifica?
0: Sì, in classifica, in bagno per esempio, non lo so. Allora, dal vento passiamo ad una rivelazione, quella di Taylor Swift, chiamiamola rivelazione, insomma lei continua a essere sempre presente con I Knew It, I Knew You, in questo caso l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive e hit patinate. Con questa canzone lei entra ufficialmente nell'universo di Toy Story 5,
1: sì,
0: firmando
1: sì,
0: un brano pensato per accompagnare uno dei momenti chiave del nuovo film Disney Pixar.
1: Sì, e Tilly, diciamo la canzone ufficiale.
0: Tilly ne sa di più di me. Vai,
1: e sì,
0: vai.
1: Perché sono andata a vederlo, sono andata a vedere Toy Story 5. Sì.
0: Anche il film.
1: E certo.
0: Per lavoro.
1: Li ho visti tutti.
0: Per prepararti sulla canzone.
1: No. Con i bambini.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono andata a vedere ed è molto carino. Sai perché? Perché sai che Toy Story è praticamente il cartone animato dove i protagonisti sono i giocattoli.
0: Ok.
1: Lo sai, vero?
0: Sì.
1: Se no, che infanzia hai avuto se non hai visto neanche un Toy Story?
0: Come no? Sì, sì, sì.
1: Ok. E praticamente in questo cartone, in questo ultimo della saga, i giocattoli sono preoccupati perché i bambini stanno cominciando a giocare sempre di più con i tablet, con i telefonini, con...
0: Ecco. Non è mica nuova.
1: Però sì. un messaggio carino alla fine, no?
0: Mm.
1: Perché questi bambini non uscivano più, non giocavano più, anzi c'era questa bambina che veniva presa in giro dagli altri perché gli dicevano: ma tu ancora giochi con i giocattoli? Cioè loro erano invece tutti con questa specie di tablet sulla quale si scrivevano, chattavano e giocavano i giochetti. E invece vedi,
0: guarda,
1: i bambini devono giocare con i giocattoli.
0: Un Disney critico nei confronti dei
1: della
0: tempi
1: tecnologia
0: moderni.
1: Anche
0: sì,
1: possiamo
0: sì,
1: dire
0: anche,
1: un po'
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Ecco, ecco sì. Ma no,
0: bene,
1: ecco.
0: Bene, sì, sì, sì.
1: Allora sentiamo Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift con Toy Story 5, la soundtrack di un momento del Fratello Animato.
1: Sì, ma anche alla fine la anche sigla fine. Che finisce, sì, quando vanno i titoli.
0: Quindi è di fatto una soundtrack, si può dire.
1: Sì, sì.
0: Passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva, quello di un tempo, quello di Tom Odell e The Lumineers che cantano Old Lovers. Lo cantano con la voce di chi guarda indietro con nostalgia, come se una volta l'amore fosse stato perfetto, chiaro, senza drammi. Un altro modo di vedere la nostalgia, ecco Tilly, no?
1: Già che siamo nostalgici, avevamo i bei vecchi tempi, adesso abbiamo Old Lovers.
0: Sì, appunto, tutto una volta era perfetto, invece no. Mannaggia! Che dire, non si salva neanche il passato. Allora, il pezzo, come diceva, è un tuffo nei ricordi, in un'acqua un po' freddina. Ti viene voglia di suonare subito a riva? Non lo so. Tom Odell, il cantautore inglese che ha conquistato il mondo con Another Love, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E The Lumineers, insomma, poi insomma sono la band folk invece che ha fatto ballare, ha fatto ha romanticizzato la vita romanticizzato la vita degli americani.
1: Samuel, ma lo sai che Tom Odell sarà all'Arena di Pola?
0: Giusto.
1: Prestissimo, il 23 di questo mese, 23 agosto.
0: Oh.
1: E rullo di tamburi, fammi il rullo di tamburi.
0: Pipiri pipiri.
1: Ah, non
0: no,
1: è.
0: No, scusa, è un jingle più da
1: fammi la sigletta.
0: Sigletta.
1: Noi abbiamo ben 4 biglietti per i nostri ascoltatori da regalare. Li regaleremo la prossima settimana, io e Miriam, il giovedì. Miriam ne darà 2 in Calle degli Orti Grandi e io poi il pomeriggio in Estate Freschi ne regalerò altri 2. Dunque rimanete in ascolto, mi raccomando, vi daremo tutte le istruzioni poi nel corso della settimana e ovviamente anche giovedì nel corso delle nostre puntate. E per chi sarà il più veloce, per i 2 fortunati, riceveranno appunto ognuno 2 biglietti, perché di solito i biglietti li regaliamo in coppia.
0: Stop.
1: Perché cosa regaliamo un biglietto?
0: Sì.
1: È bello regalarne 2, così poi quello che vince
0: e portate qualcuno
1: porta anche
0: al concerto,
1: qualcuno,
0: sì,
1: ecco, sì, certo, mi sembra certo. Più carino.
0: Illuminari, giovedì, ricordate la data, ricordate il giorno per i biglietti, siate qui. Che dobbiamo fare adesso?
1: Sentire la canzone.
0: Va bene.
1: Old Lovers.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa delle lunghe code che si sono venute a creare per il traffico intenso, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Redi Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34 Villesse-Gorizia. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisart. Sempre per traffico intenso segnaliamo code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova. Infine sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si registrano in direzione dell'Austria rallentamenti con code per traffico intenso tra Trento Sud ed Egnaora e lunghe code per incidente tra Egnaora e Bolzano Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte, oggi vi portiamo in Argentina dove la musica ha incontrato la natura nel modo più inaspettato, Tilly. Allora, sulla spiaggia di Ushuaia. Così, la conosci?
4: No, ma c'è una discoteca di pizza che
3: hai capito, Ushuaia. Comunque, all'estremo sud del mondo, un ragazzo stava suonando la chitarra e a un certo punto dal mare è emerso un pinguino.
4: Probabilmente suonava Wonderwall, giusto così?
3: Non lo so. Fatto sta
4: in spiaggia
3: che
4: con la chitarra si suona Wonderwall o niente.
3: Allora, ripeto, dal mare è emerso un pinguino. Si è fermato davanti a lui, è rimasto immobile ad ascoltare la melodia per qualche secondo, come rapito dalle note. Poi, al termine del brano, si è voltato ed è tornato in acqua. Il video è diventato virale, conquistando migliaia di utenti per quel suggestivo incontro tra musica e natura.
4: Non l'ho visto, voglio vedere il video del pinguino.
3: Cerca. Una scena che ha sorpreso tutti i presenti. E mentre il pinguino ascoltava la chitarra, noi qui, cara Tilly, ascoltiamo l'ennesima canzone che forse avrebbe meritato di restare in mare.
4: O forse il pinguino non sarebbe uscito.
3: Sì, insomma, almeno il pinguino quando la musica non gli piaceva se n'è andato. Noi no, purtroppo. E come se non bastasse, il solo pensiero di un pinguino ci raffresca in questi giorni afosissimi, Tilly.
4: No, questo è vero, sì.
3: Sì. Si è tornato a parlare di cambiamenti climatici in modo insistente. E quindi, poveri pinguini, mi sa che presto non avranno più un habitat.
4: Ma non solo loro, tutti gli animali che vivono al freddo, al fresco,
3: appunto,
4: pian piano, poveri.
3: Apro parentesi.
4: Sì.
3: Oggi abbiamo un protettore del nostro habitat, io e te.
4: Ovvero?
3: San Gaetano Tiene, sacerdote italiano, fondatore dei Chierici Regolari Teatini, invocato tradizionalmente come protettore dei lavoratori e dei disoccupati. Noto anche come il santo della provvidenza. È il santo di oggi.
4: Ecco, vedi.
3: E quindi il nostro habitat oramai è questo studio. Eppure noi siamo in via di estinzione, mi sa.
4: Però almeno stiamo al fresco. Siamo
3: al fresco.
4: Non fa caldo qua.
3: Passiamo alla musica. Jane, la cantante francese che ha conquistato il mondo con Come. Qui sembra aver perso la sua verve. La canzone è un tentativo di energia che si spegne prima di accendersi. Se il pinguino di Ushuaia avesse ascoltato questo pezzo, mi sa che probabilmente sarebbe rimasto in acqua. Kill It With The Beat, Jane, numero 13.

0: Kill it with the beat, un pugno al petto, anche se un colpo molto attuito, diciamo, come se qualcuno avesse messo un cuscino tra te e il suono, tipo, hai presente?
1: Mm.
0: Sì, è un beat, ma non uccide questo beat, è un beat che massaggia, forse, che dici? Non sei convinto?
1: Un po' nascosto.
0: Un po' nascosto.
1: Un po' soffocato.
0: Se questo è il beat che uccide, mi sa che la morte è molto noiosa. Allora, Tilly, forse è solo il titolo che promette più di quanto la canzone possa mantenere, non lo so. Comunque, un titolo da combattimento e un suono da stanza d'albergo, così la definisco. Bene, no?
1: Sì, sì, mi piace.
0: Oh, ecco. Passiamo all'intervento divino dei Rolling Stones.
1: Eccoli
0: con un pezzo
1: qua.
0: Che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere, sa di whisky, e la voce di Jagger è quella di chi ha già visto tutto, compreso un pinguino che ascolta la chitarra in spiaggia.
1: Boh, d'altronde i Rolling Stone probabilmente avranno veramente visto ormai tutto,
0: appunto,
1: nella loro vita.
0: Appunto, cioè, qua non si scherza più, non c'è neanche sarcasmo, capito? Ha visto proprio tutto.
1: Perché anche questa canzone, che praticamente tradotto sarebbe intervento divino, proprio gioca un po' in modo ironico su un'idea molto cara ai Rolling Stones, ovvero nella vita non sempre arriva qualcuno a salvarci, questo intervento divino, no?
0: Sì.
1: Spesso bisogna affrontare il caos, le difficoltà e le proprie battaglie da soli. E loro sicuramente ne sanno qualcosa, ecco.
0: Intervento di vino, di birra o di whisky che sia, questi sono i Rolling Stones.

0: Divine Intervention. L'unico intervento divino qui è che i Rolling Stones siano ancora in grado di farci muovere i piedi e di muoversi a loro volta, mi sa, insomma, che dire, ancora immortali.
1: Veramente
0: non lo
1: proprio
0: so quale tipo di formalina gli hanno iniettato, ma sì.
1: Non so allora, cosa mangiano a colazione.
0: Incredibile. Ti mi aspetto un altro figlio da parte di Mick Jagger a questo punto.
1: Ma probabile
0: ma
1: tanto.
0: Sì, tanto. Allora, dalla fine dei tempi passiamo ad un vampiro, Tilly.
1: Sì. Che tra l'altro, il vampiro, sì, poi non uno a caso.
0: Mi ha raccontato

0: Tu, i vampiri in Istria, tu riconosci questa storia dei vampiri in Istria? Sai che in Istria abbiamo i vampiri?
1: Sì, sì. Ma sai
0: c'è
1: chi ne
0: leggenda?
1: Sa molto di più?
0: No, chi?
1: La nostra Rosanna.
0: Ah sì,
1: dovevamo chiedere a lei.
0: Sì, sì, sì, sì. Comunque abbiamo la leggenda dei vampiri anche qui. Torniamo però agli altri vampiri, quelli dei Temi Impala, che ci portano nella classica Transilvania con Dracula. Mm. Anche se il viaggio è, insomma, è tipo una domenica senza sorprese, ecco, più o meno. Il pezzo prova ad essere ipnotico, scuro e finisce per essere un po' un loop. Allora, il progetto di Kevin Parker ha rivoluzionato il rock psichedelico, e questo bisogna ammetterlo. I Temi Impala però adesso ci portano in Transilvania in un viaggio che un po', ecco, insomma, non è rivoluzionario, ecco, questo mi viene da dire. Insomma, potevano fare di più, mi aspettavo di più da Kevin Parker, e a questo punto
1: a me invece non dispiace la canzone. Poi questo riferimento, sì, che diventa praticamente una metafora per parlare di attrazione, di mistero, di qualcosa o di qualcuno capace di risucchiare energia e attenzione, sai, quelle persone vampiro che ti prendono tutta l'energia. Ed è un'immagine anche abbastanza, dai, potente, originale anche in confronto a tutte le altre canzoni che abbiamo in classifica o che sentiamo per le radio. Perfetta poi per il mondo sonoro di Temi Impala, dove questa realtà e fantasia un po' si mescolano, sai, sono sempre queste
0: sì, questa linea sottile tra verità e fantasia,
1: ecco.
0: Allora, tra verità e fantasia ci possiamo immaginare anche Dracula che ha perso i denti, ed è quello dei Temi Impala, numero 11.

0: I Tame Impala, i vampiri del pop e della psicadelia che hanno un po' dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo al destino. Quale? Quello che Alan Walker e Ava Max cercano di raccontare. Alan Walker e Ava Max infatti uniscono le forze in Fate, in questa canzone che prova ad essere epica, magnetica, ipnotica e quant'altro. Invece è molto liscia.
1: Poi
0: non
1: sì,
0: come la pelle di un bambino o di una giovincella, ma liscia come
1: noiosa, che ne so, sì, volevi appunto, dire, ecco,
0: esatto.
1: Il brano gioca appunto proprio tra destino, scelte personali, quella sensazione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, che non succede mai.
0: Sì,
1: no, vabbè, forse qualcuno sì. Però sì, e niente, è una canzone, questo duetto, questa collaborazione, perché sai, d'estate bisogna fare i featuring, Samuel, le collaborazioni, non è che puoi fare la canzone da solo come ti pare. Alan Walker e Ava Max con Fate.

0: Eva Max, quella di Sweet But Psycho, te la ricordi, Tilly?
1: Sì,
0: Quanti anni sono passati?
1: Quella
0: 5.
1: Che ha i capelli corti da una parte e lunghi dall'altra.
0: Ah sì, lo sai? Non ho vista questa.
1: Sì, sì, cioè da una parte i capelli, diciamo caschetto un po' sotto l'orecchio e dall'altra parte invece lunghi.
0: Io sono il nerd della simmetria. Se qualcosa non è simmetrico mi dà fastidio tremendamente.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Allora lei ti darebbe fastidio.
0: Molto, molto, molto. Allora, dove siamo arrivati, Tilly? Ah, sì. Dopo il destino di questa canzone,
1: sì.
0: che sai qual è il destino di questa canzone?
1: Quale?
0: Di essere dimenticata prima del ritornello. Noi andiamo avanti con Partenope, con i quattro artisti e con un solo nome, è un'unica grande confusione. Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors.
1: A proposito di prima che dicevo che d'estate bisogna fare i featuring, eccoli
0: qua. Sì, questo è proprio un featuring. Insieme cercano di omaggiare Napoli con questo souvenir di dubbio gusto. Sembra la colonna sonora di un documentario su Napoli visto con gli occhi di un turista che non ha mai lasciato il lungomare, è rimasto solo lì.
1: Solo lì, quello ha visto
0: non
1: di
0: conosce
1: Napoli.
0: Altro. È un po' così.
1: Però
0: un po'
1: Samuel,
0: così.
1: Fammelo dire, i The Colors saranno in concerto.
0: Dove?
1: La prossima settimana, il 13, da Lignano Sabbia d'Oro. Ecco, avevamo proprio regalato i biglietti questa settimana. Dunque, volevo ricordare questo appunto il 13 agosto, appuntamento a Lignano Sabbia d'Oro con i The Colors.
0: I biglietti sono andati?
1: Sì, mi raccomando, partite già adesso se volete arrivare in questo periodo fino a Lignano, soprattutto se volete poi tornare.
0: Mannaggia.
1: Perché si avvicina poi il weekend di Ferragosto, dunque andateci con tanta pazienza, andateci, non so, in elicottero.
0: Verificate
1: se potete,
0: che funzioni l'aria condizionata. Sì,
1: le
0: sì.
1: Strade molto probabilmente saranno inceppate, ma boh, d'altronde oramai neanche non c'è più stagione, cioè sono inceppate già tutta l'estate. Non c'entra Ferragosto, non Ferragosto.
0: No,
1: non c'entra neanche più se parti il venerdì, se vai weekend, se parti, non lo so, dici dai, parto martedì che forse ci sarà meno gente in strada. No, c'è sempre.
0: Andate in bici elettrica o in bici che arrivate prima?
1: Sì, ma in bici non puoi andare fino a Lignano Sabbia d'Oro.
0: Ma in bici elettrica sì. Oggigiorno ormai, no?
1: Sì, boh, non lo so.
0: Sì, dobbiamo essere ecologici, Tilly.
1: Dobbiamo chiedere qualcosa di questo a Barbara, che è esperta di cammini,
0: sì,
1: di viaggi lenti.
0: Sì, lei ci va a piedi, sicuramente. Vai, l'ascoltiamo.
1: Partenope. Quindi

0: Partenope, più che un inno sembra una cartolina scritta al volo, proprio velocemente. Zac, zac, zac, zac, zac. Eccola, fatta. Una canzone così.
1: Oppure una cartolina scritta senza il testo. Sai che è successo una volta? Mio fratello, non so dove era andato, sarà stato andato in scuola in natura, non mi ricordo dove, ha mandato queste cartoline.
0: Sì.
1: E ai miei zii di Pola l'ha mandata senza testo.
0: Senza
1: c'era
0: niente.
1: Solo l'indirizzo e l'ha mandata così vuota. Perché lui aveva prima scritto tutti gli indirizzi e poi si era messo lì a scrivere, non so, i saluti o qualsiasi cosa. E quella lì se l'è dimenticata. E dunque c'è la leggenda.
0: E va il sodo lui.
1: Della cartolina vuota.
0: Ecco. È un buon mindset quello. Sì, sì. Parlare poco è il giusto. Allora, Tilly, dove siamo arrivati?
1: Siamo.
0: Bruno Mars.
1: Oh, devo raccontarti la sua nuova trovata.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Sì, insomma, non ho dubbi che lui abbia trovato, è uno degli artisti più completi della sua generazione, ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. E anche trovata, immagino, quale?
1: Praticamente per il suo concerto allo stadio Wembley in Londra ha messo in vendita alcuni, cioè lui, no, il suo team comunque, alcuni biglietti audio only.
0: Audio only.
1: Cioè, che non è. Sai che ci sono ci sono quei biglietti dove che si vendono, però con tipo che non riesci a vedere bene perché magari non so, c'è una.
0: Scontati.
1: C'è una parete o c'è qualcosa, dunque sono un po' scontati. Sì. Ma questo non è lo stesso caso.
0: No?
1: Perché questo proprio scrive sui biglietti no view.
0: Non vedi
1: non
0: niente.
1: Che che magari la vista è solo un poco.
0: Proprio zero.
1: Proprio zero. Tu non vedi niente.
0: Tanto
1: tu
0: fare
1: non
0: fuori,
1: vedi proprio niente. E poi e scrive no view audio only.
0: Mia buono.
1: E questi, cioè tu ti andresti a un concerto proprio no view?
0: Ma più che altro non avrei il cuore di vendere un biglietto senza far vedere, cioè nel senso, cioè volete raccimolare proprio gli ultimi centesimi anche a quelli che stanno negli angoli fuori, non so, in bagno.
1: Perché non è
0: tipo
1: che tu c'hai solo una transenna davanti o magari sei messo in una
0: fuori
1: in
0: dallo
1: un
0: stadio.
1: Angolo dello stadio che magari si vede un po' da parte, no? Il palco. Proprio non lo
0: niente,
1: vedi.
0: Niente, zero.
1: No, niente.
0: Si vede qualcos'altro? Un muro?
1: Quello che ho capito no, cioè non ho capito bene in verità dove sono messe poi queste persone.
0: Boh, spero sia un muro almeno
1: dietro, fuori, in bagno,
0: imbiancato
1: non lo
0: recentemente
1: so.
0: Non lo so,
1: vedi i biglietti audio only.
0: Dove siamo arrivati? I servizi stanno precipitando verso, verso il basso.
1: Poi mi interessa se c'è stato qualcuno che li ha comprati e chi sono queste persone che comprano i biglietti audio
0: only. Altra bella domanda, dovremmo fare una ricerca.
1: Dovremmo intanto sentiamo Bruno Mars alla numero 8 questa settimana, On My Soul.

0: Tilly, ora ripensandoci rispetto all'annuncio di prima, i biglietti audio only, ma anche Hot Hits è audio only, quindi non è tanto male.
1: Sì, però se tu vai a un concerto...
0: Vai a un concerto, sì, è vero.
1: Cioè, vuoi far metterci le telecamere qua, poi non possiamo più venire in pigiama.
0: No, non possiamo fare il contrario, possiamo vendere i biglietti con Audio Plus View.
1: Facciamo l'abbonamento.
0: Immagina quanti, cioè vedere questa scena, mica quella roba quotidiana, insomma, è roba che va apprezzata.
1: No, dai, rimaniamo solo in voce, che
0: sì,
1: è meglio.
0: Meglio. Allora, Bruno Mars, il predicatore di lusso, dall'anima passiamo dove? A un incantesimo che non ha funzionato, però. Levante con maglia, insomma, non è male, però la canzone, un pezzo che prova a essere un incantesimo ed è piuttosto una carezza, diciamo così. La sua voce è un sospiro, il ritmo è un po' una bolla di sapone, una canzone che scivola via, ecco, leggera, e anche noi scivoliamo via. Dove? Verso la quarta parte di Estate Freschi, vero Tilly?
1: È vero. Però abbiamo Levante, appunto, che possiamo dirlo, negli ultimi anni è diventata una delle cantautrici più riconoscibili della scena italiana. È passata da brani più indie e autobiografici, poi magari ad alcune produzioni un po' più pop, però senza perdere la sua identità.
0: Vero.
1: Questo bisogna dirlo, perché Levante è sempre Levante, non
0: sì.
1: È che un giorno fa, diciamo, il tormentone, così. E dunque anche Levante possiamo dire che mette un po' d'accordo tutti noi della redazione.
0: Giusto,
1: musicale,
0: infatti.
1: Ci piacciucchia un po'.
0: Non riesco mai a criticarla
1: a
0: in maniera aspra.
1: La critichi un po' meno,
0: ecco.
1: Levante ci piace.
0: Allora, come dicevo, la canzone scivola via senza lasciare traccia, e anche noi scivoliamo verso la quarta parte di Estate Freschi, ma la traccia la lasciamo e come? Nella vostra coscienza, nella vostra pazienza e nei vostri gusti musicali. A tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Forti piogge monsoniche e venti intensi stanno interessando le Filippine, con condizioni meteo avverse previste nei prossimi giorni in diverse aree del paese. L'ambasciata slovena a Manila ha invitato i cittadini sloveni che si trovano nel paese e quelli che intendono raggiungerlo a prestare particolare attenzione, soprattutto nelle zone maggiormente esposte a rischio di alluvioni e frane. L'ambasciata invita i cittadini a monitorare costantemente gli avvisi del Consiglio Nazionale Filippino per la riduzione e la gestione del rischio di calamità, oltre alle previsioni e alle allerte meteo diffuse dall'amministrazione filippina per i servizi atmosferici. Viene inoltre raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità locali, evitare le aree a rischio e disporre di sufficienti scorte di acqua e cibo. Il Ministero dell'Economia sloveno è convinto che la normativa vigente consenta di adottare misure adeguate per la sicurezza sul lavoro durante le ondate di caldo. Se in futuro si dovesse dimostrare che a causa del verificarsi più frequente di tali eventi la normativa non garantisce un livello sufficiente di protezione dei lavoratori, lo terranno in considerazione nella preparazione dei regolamenti, annunciato dal Ministero. Ribadito che la tutela della salute dei lavoratori rimane una delle priorità fondamentali. A questo proposito si rileva che oggi la protezione dei lavoratori dagli eventi atmosferici è molto meglio regolamentata rispetto ad alcuni anni fa. A seguito della decisione del governo di Pedro Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, definita dalla Farnesina una misura di ritorsione, il Ministero degli Esteri italiano ha rafforzato l'assistenza fornita dagli uffici consolari agli italiani già presenti in Spagna e a quelli in viaggio verso il paese. La Farnesina invita a consultare il sito Viaggiare Sicuri per verificare eventuali aggiornamenti e indicazioni. Restano invariati i requisiti per l'ingresso in Spagna: è necessario essere in possesso di un passaporto o di una carta d'identità validi per l'espatrio. Il drone che oggi si è schiantato in un campo bulgaro nei pressi di un importante gasdotto è un drone ESCA del tipo Maya, un velivolo ampiamente utilizzato dalle forze armate ucraine. Lo ha precisato il Ministero della Difesa bulgaro. Al momento nulla lascia supporre che si tratti di un incidente intenzionale, ha aggiunto il Ministero in un comunicato, basandosi sull'analisi iniziale dei rottami del velivolo in un campo nelle immediate vicinanze del confine rumeno. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha smentito che il drone sia arrivato attraverso lo spazio aereo della Romania, come sostenuto dal governo di Sofia. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un inno alla creatività, Tilly.
4: Hai lasciato la migliore per il...
3: creatività maldestra. Okay. A Striano, in provincia di Napoli, un uomo di 28 anni ha cercato di non pagare il conto del bed and breakfast minacciando il titolare con una pistola. Ecco, già fin qua ci siamo. Peccato che la pistola non ci fosse.
4: Cioè, cosa faceva con le dita?
3: Aveva semplicemente la mano sotto la maglietta con tre dita a forma di canna.
4: Ma no.
3: Sperando che l'effetto sorpresa funzionasse. Sì.
4: Cioè, proprio come nei cartoni animati, tipo.
3: Esatto. Okay. Il titolare però ci è cascato.
4: No.
3: Ha lasciato andare il cliente per evitare guai, ma poi ha chiamato i carabinieri. Il 28enne è stato denunciato per violenza privata aggravata. Morale della storia: se vuoi fare il furbo, almeno procurati una pistola vera. O meglio, insomma, che dire, paga il conto, che forse sarebbe ancora meglio.
4: Sarebbe ancora meglio. Sì, infatti. Non diamo qua di nuovo i nostri insegnamenti.
3: Che dire, come spesso accade, le idee più assurde nascono dalla voglia di risparmiare. Anche se
4: sì,
3: alla fine,
4: questo è vero.
3: Anche se il risparmio si è trasformato in una denuncia. Allora, mentre lui cercava di farla franca con tre dita, noi cerchiamo di farla franca con le ultime canzoni di questa puntata. Almeno noi, quando sbagliamo, lo facciamo con stile. Edoardo Bennato è il primo delle sei. Canta ogni settimana, ecco, un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta.
4: Come la Hot Hits che va in onda ogni settimana. ogni settimana, non si ferma mai.
3: Una trasmissione di routine, ecco, anche se di routine ce n'è poca ultimamente, perché insomma.
4: Cioè, addirittura durante il periodo delle ferie ci organizziamo per ciò che
3: per
4: non
3: ciò che
4: si
3: vale
4: resti
3: in onda.
4: Senza Hot Hits.
3: Oh, ecco, anche se magari qualche volta non ci sei tu, poi non ci sono io, però insomma, va in onda, va comunque.
4: Ecco.
3: Bennato, con la sua voce graffiante e la sua ironia, ci ricorda che la vita è fatta di ripetizioni, ma a volte basta un ventottenne con la mano sotto la maglietta per spazzare la monotonia. Eh sì, può succedere, cari amici. Comunque, ascoltiamo la numero 6 e partiamo con quest'ultima parte. Si chiama Ogni settimana, Edoardo Bennato.
5: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato ci ricorda che la vita è fatta di routine, Tilly. Eh sì.
1: E noi ne sappiamo qualcosa.
0: Eh sì, mannaggia, guarda, stiamo diventando grigi noi qua ogni settimana. Dalla routine passiamo ad una hit parade, anzi, hit parade, quella che ci accompagna da sempre. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso duettano in Hit Parade, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana.
1: È
0: Morandi,
1: vero,
0: 81
1: un incontro
0: anni.
1: Di generazioni anche,
0: sì.
1: Ecco.
0: 81 anni per Morandi, Mannaggia, sì, un'icona della canzone italiana.
1: Certo.
0: È Amoroso, 40 anni, anche lei insomma è ancora in forma, anche se non ha più 20 anni. Ecco. Una delle voci più amate del pop. Insieme sì. Cantano la storia della musica, ma il risultato è un pezzo che sembra più una passerella che una canzone di lì. Spiegamela tu.
1: Ma praticamente volevano fare questo omaggio alla voglia di cantare, di stare insieme. Quei brani, sai, capaci di diventare, diciamo, un po' con la colonna sonora di un'estate.
0: Mettere d'accordo tutti, tipo.
1: Di mettere d'accordo tutti, ecco. Questo lo fanno Gianni Morandi e Alessandra Amoroso col singolo Hit Parade.

0: Allora, Gianni Morandone e Alessandra Moroso, ecco, due generazioni che
1: Morandone,
0: si incontrano nel...
1: Insomma, è troppo,
0: è un grande.
1: In confidenza, sì, così lo confidenza. Chiami.
0: Dalla hit parade passiamo agli allarmi. Mm. Gli allarmi che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue, Snow Patrol, la numero 4 con These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia, un po' glitter, un po' fango. Un po', insomma.
1: Ecco, praticamente unisce il mondo del rock alternativo, quello dei Snow Patrol, sì, alla, diciamo, dimensione pop, della regina della dance di Kylie Minogue.
0: Addirittura.
1: Certo.
0: Sì, principessa del pop che ha segnato un'epoca. Quasi.
1: Sì.
0: Snow Patrol invece è la band che ha fatto piangere milioni di persone, insomma, ecco. Insieme creano questa canzone che è un inno alla fragilità. Giusto?
1: Alla fragilità, anche questo abbiamo.
0: Mi dai pure ragione oggi.
1: L'inno.
0: Mannaggia, sì. Ascoltiamola, numero 4, These Alarms.

0: Kylie Minogue e Snow Patrol, la Hot Hits, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché perché sono troppo diversi. Dagli allarmi passiamo ad una discoteca. Una discoteca in disuso, come possiamo definirla? Una discoteca abbandonata.
1: Però è una delle discoteche
0: simbolo, leggendaria.
1: Sì, perché abbiamo qua invece la regina del pop.
0: Dance-N-Tyria. Mm-hmm. Allora, la prima volta che l'ho annunciata mi è venuta quasi male, perché Dance-N-Tyria, vabbè, comunque. Un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, mi viene da dire, anche se la canzone, come dicevo, sì, ricorda un po' una discoteca abbandonata, non so perché, c'ha questo tocco di surreale, di non palpabile.
1: Ma spiegamolo perché questo brano richiama, diciamo, un po' le radici di Madonna, quella dei club newyorkesi, dove tutto era iniziato.
0: Giusto.
1: E dove la musica era prima di tutto libertà, identità, rivoluzione, sai, in quegli anni
0: si sapevano
1: divertire. E il titolo è un riferimento proprio al leggendario Dance-N-Tyria, il locale di New York che era stato proprio frequentato da Madonna nei primi anni 80.
0: Anche questo è giusto.
1: Uno dei luoghi simbolo della scena underground dell'epoca. Ecco, e fu proprio in quell'ambiente, fatto di artisti, musicisti, performer e creativi, e lì Madonna iniziò poi a costruire questo suo personaggio, prima ancora di diventare appunto una delle più grandi icone del pop mondiale.
0: Tutto
1: è partito da là.
0: Meno male che almeno tutti prepari. Dance-N-Tyria, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Numero 3, Madonna.

0: E dalla leggendaria discoteca di Madonna passiamo ad una canzone che parla d'amore, quello che Saif canta con la sua voce calda. È giusto?
1: Mm-hmm.
0: C'è Saif alla numero due?
1: C'è.
0: C'è Saif.
1: È allora la canzone della settimana.
0: Oh, allora lui torna con Parlar d'amore, la canzone della settimana appunto. Una canzone che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, se non sbaglio.
1: Sì, cioè praticamente mette al centro una delle cose più semplici ma anche allo stesso tempo più difficili da fare, ovvero quelle di raccontare l'amore, raccontare i sentimenti.
0: Mm.
1: Perché dice che molte volte è difficile esprimersi, appunto, esprimere i propri sentimenti e parlare d'amore.
0: Sì.
1: Però cantare d'amore mi sa che non è così difficile, perché sappiamo quante volte le canzoni che sentiamo nella Hot Kids hanno sempre quel tema alla fine, sempre d'amore si parla.
0: Al tempi dell'asilo, ti ricordi come ci mostravamo amore una volta? Tiravamo i capelli alle ragazzine in classe.
1: No.
0: Volevamo bene a tutti.
1: Bruttissimo,
0: sì,
1: però.
0: Sì, è così. Era il modo di comunicare.
1: Era il famoso chi si picchia si ama.
0: Sì. Comunque preferivo quel modo lì rispetto a quello delle chi di oggi.
1: Tu torneresti sì. Non so,
0: meglio
1: se
0: una
1: si
0: tirata
1: può,
0: di capelli, ma... che una tirata in radio di Saif. Parlar d'amore numero 2.
2: Che bello.

0: Saif ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove.
1: Anche non litigarello.
0: Tilli. Allora, dalla canzone d'amore passiamo al gioco dell'amore. Quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Sì, Michelle Branch e i New Radicals chiudono la puntata di oggi con The Game of Love.
1: Canzone che aveva già fatto Michelle Branch con Santana.
0: Giusto, molti anni fa. Un altro tuffo nella nostalgia, si può dire. Oggi andiamo a fare il bagno nella nostalgia, non in mare. Il mare
1: andiamo anche a fare il bagno perché abbiamo finito. Io direi anche di...
0: È ora
1: di andare a fare un tuffo anche per noi.
0: Sì, cari amici. Allora, anche oggi per oggi è tutto. Abbiamo avuto un infermiere che camminava 6 ore con un bastone nel fianco. E questa,
1: per
0: insomma,
1: fortuna era infermiere, perciò almeno sapeva.
0: Una consigliera comunale in bagno con il bucato in vista, un pinguino che ascoltava la chitarra in Argentina e un 28enne che ha provato a non pagare il conto fingendo una pistola con 3 dita. Non erano due prima, insomma, è differente.
1: No.
0: Il mondo, cari amici, è questo e tant'altro. La musica lo è ancora di più, ma noi The Hot Hits abbiamo questa missione, quella di, come al solito, ridere di tutto ciò e scherzarci su. È vero, Tilli?
1: È vero, anche cominciamo, diciamo, il weekend così, in un modo più leggero, con le nostre hit, con le 25 hit più programmate della settimana, tutte quante racchiuse ovviamente nella nostra Hot Hits.
0: Giusto, se la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuele Tilli.
1: Ciao e alla prossima.
0: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un incendio sviluppatosi nei pressi dell'autostrada e già in via di spegnimento, l'interconnessione tra la 34 Villesse-Gorizia e la 4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene dalla A34 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Sulla stessa A4 permangono poi per traffico intenso coda alla barriera di Trieste-Lisarte in direzione del capoluogo Giuliano, nonché verso Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero rallentamenti con code verso l'Austria tra Trento Nord e Bolzano Nord dovuti a traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
3: London Calling 4x4.

London Calling live da London Town on a Saturday evening qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi Mimmo Caccamo, naturalmente grande suono per 60 minuti. We open up questo London Calling di stasera con tre covers cantati da tre artisti che purtroppo non sono più con noi. Yes, it's been quite a week, in the last 9 days, actually 10 days, perché un altro grande artista nostro italiano passed away as well. Anyway, we pay tribute al grande singer-songwriter della scena irlandese from Dublin, il grande Glenn Hansard, conosciuto per essere colui che ha formato e was also the frontman del gruppo dei The Frames. Per quanto il gruppo dei Frames continua ancora, lui li ha lasciati per continuare a fare altri suoi progetti come The Swell Season and anche suoi lavori solista the same time. Purtroppo, e non so quanti di voi leggono il mio post, certamente sul mio Facebook, nella mia Facebook page, I did a great post per quanto riguarda appunto ciò che è successo a Glenn Hansard il 29 luglio mattino. Purtroppo è morto in un incidente stradale con la sua moto e si è schiantata, ha perso controllo and he died. And yeah, lost something really special in the music, in the world, and the way anche l'uomo appunto era se stesso, un uomo con a human being which really give a lot not only to music ma anche alla gente che lo ascoltava. And every year at Christmas suonava nel centro di Dublino to get money for the homeless, e molte volte si univa a lui anche Bono, e tra l'altro

Il suo funerale è stato martedì scorso ed è stata una bellissima cerimonia, veramente una cerimonia straordinaria, molto emozionante. Non so, potete ancora, voi potete guardare la cerimonia tutta per intero su YouTube, basta che andate là, Glenn Hansard Funeral, and it's just there, c'è tribute in chiesa là di Eddie Vedder, Margherita, chi altro, Bono, and molti Liam del gruppo dei Hot House Flower, che è finito appunto la cerimonia con un bellissimo lungo brano, Forever Young di Bob Dylan, che è stato qualcosa di molto emozionante. Poi una cosa molto emozionante è che quando Bono è salito appunto per parlare di Glenn in chiesa, ha fatto ascoltare un messaggio di Patti Smith che ha lasciato nel suo telefonino, il telefonino appunto di Bono, un messaggio diretto appunto a Glenn. È stato qualcosa di molto emozionante. Ancora ora parlando mi viene anche la pelle d'oca. Grande, il brano che abbiamo fatto ascoltare, che abbiamo ascoltato, si chiamava I was looking for someone, una cover che lui riprende dal gruppo dell'ormai scomparso anche lui, il grande Fergus O'Farrell, degli Interference. Tra l'altro lo stesso Glenn Hansard ha fatto parte per un periodo appunto, ha collaborato con Fergus O'Farrell, Interference, e così many other people they join Fergus O'Farrell in anything, and they play some beautiful music, così come anche Colin Wercombe, l'ormai scomparso anche lui purtroppo, Colin Wercombe del gruppo dei Black, tanto per ricordare appunto It's a Wonderful Life, la canzone. E in questa canzone è chiamato I Was Looking for Someone, il primo singolo del gruppo degli Interference, che è uscito nel 93. Io dovrei averla appunto somewhere in my collection, così come anche il suo primo album. E assieme a lui c'era ai cori, oltre al gruppo degli Interference naturalmente, c'era al completo, escluso certamente l'ormai grande scomparso Fergus, c'era anche la moglie di Colin Wercombe, Camilla Grissel, che is a great artist, a singer songwriter, is an artist in her own right, certamente grande più che mai. Questo tratto da un concerto che hanno fatto in Cecoslovacchia, Czech Republic, nel 2018, I Was Looking for Someone. Naturalmente abbiamo anche celebrato, abbiamo pagato anche il tributo a Jeff Connolly. Jeff Connolly era il frontman del gruppo di Boston, Massachusetts, Garage Rock, il gruppo dei Liars, L-Y-R-E-S, ovviamente le lire come le arpe, naturalmente, no? Il gruppo ha fatto dei vari album. Io tra l'altro ho due dei loro primi album, il primo e il secondo album, più anche tre 12 pollici. And Jeff Connolly, anche lui passed away per un cancro alla vescica, è morto il 31 luglio appunto di quest'anno a Campo Quanto in Massachusetts, United States. We played una cover che lui ha fatto del gruppo dei Kings, certamente molti di voi l'avranno riconosciuta, quella Tired of Waiting for You, dall'album dei Kings del 65, chiamato King da Kings. E we started off anche con un tributo a John Douglas, il chitarrista e anche cantautore del gruppo scozzese
di alt rock, indie pop. Naturalmente il gruppo dei Trashcan Sinatra, una band che ha avuto un bel po' di successo. Abbiamo fatto ascoltare questa cover degli XTC chiamata Senses Working Overtime, che si trova tra l'altro nell'album degli XTC dell'82 chiamato English Settlement. John Douglas è morto il 3 di agosto. Lui tra l'altro era il marito di Eddie Rida. Eddie Rida era anche la cantante del gruppo dei Fairground Attraction. So, this is London Calling, come Mokakamo Live su Radio Capodistria. Ancora una volta, certamente un altro grande tributo al nostro grande cantautore, il nostro grandissimo, più che mai, Francesco Guccini, cantautore e scrittore che ha raccontato Bologna, l'Emilia e anche l'Italia in una carriera lunga ben 60 anni. Chi non ha mai amato le canzoni di Francesco Guccini, anche De Gregori certamente, però lui è ancora vivo e vegeto, certamente. Francesco Guccini, qualcosa di molto speciale, un grande signore che ha iniziato la sua carriera nel 67 anche scrivendo canzoni per altra gente, come ricordiamo Dio è morto, che hanno ripreso i Nomadi, oppure Auschwitz, che hanno ripreso l'Equipo 84, e anche altre canzoni. Albums come due anni dopo del 70, oppure la bellissima L'Isola non trovata, però quello che ha avuto più successo è stato il suo album chiamato Radici, che è un qualcosa di molto molto molto molto molto bello. Purtroppo Francesco è morto all'età di 86 anni per causa di una malattia generativa che si chiamava la maculopatia bilaterale, una malattia degenerativa che aveva compromesso la sua vista, impedendogli di leggere una delle sue più grandi passioni, appunto. Francesco De Gregori è sempre nei nostri cuori, certamente, come anche per quanto riguarda gli artisti che abbiamo già fatto ascoltare prima. Di Francesco Guccini certamente una canzone del bellissimo album Radice, quello che mi è più appassionato, ma tutto l'album è qualcosa di molto speciale, e questo è qualcosa che molti di voi si aspettano, appunto, che io magari faccia ascoltare. Infatti lo è, Canzone della bambina portoghese, Francesco Guccini. Oh.

Well then, quella appunto era la bellissima canzone di Francesco Guccini, che purtroppo ci ha lasciati. And that was la bellissima la canzone della bambina portoghese, che io ho ascoltato così tante volte, ma comunque anche l'album Radici l'ho mangiato certamente quando è uscito. È qualcosa di molto speciale in quel periodo, appunto amavamo ancora oggi appunto i cantautori, particolarmente anche italiani e stranieri, però quelli italiani è qualcosa di molto speciale. Ospite del Festival Letterario La Città dei Lettori, Guccini spiegò: ci vedo camminare ma fino a un certo punto, e quindi non riesco più a leggere. Con il computer riesco, perché ingrandisce le lettere, riesco anche a scrivere, ma come mi manca la lettura di un libro, o gli audiolibri, ma non sono la stessa cosa, diceva Guccini. Non riesco neanche a leggere più il giornale, e questo mi dà una grande sofferenza, perché leggevo. La mia vera professione era quella di leggere dei libri, aveva aggiunto. Nella sua ultima apparizione al chiostro di San Pietro a Reggio Emilia per l'inaugurazione di una mostra lui dedicata, Guccini disse: non ho vissuto perdita più grande di questa. In questa occasione rivelò di essere stato ricoverato in ospedale e che quella era stata la sua prima uscita pubblica dopo aver trascorso ben 18 mesi a casa. Infatti lui aveva anche paura di uscire di casa. Cos'è appunto questa malattia? La maculopatia è una condizione che colpisce la parte centrale della retina, compromettendo la visione centrale, rendendo difficile gesti quotidiani come leggere, scrivere, riconoscere un volto. Spesso i primi sintomi sono lievi e vengono sottovalutati fino a quando la vista risulta ormai gravemente compromessa. Per quanto riguarda il fatto appunto della retina, l'altra volta io stesso sono andato sabato scorso dal mio oculista, e appunto mi ha visitato molto gli occhi, dice che qualcosa di non molto bello appunto dietro la tua retina, and quindi devo andare in ospedale fra non molto per avere molto più accertamenti. Speriamo che non sia molto di qualcosa di non grave. Comunque non è che ci vado molto bene, tra l'altro devo avere anche un'operazione per togliere qualche cadarratta. Comunque, personal life indeed. Mimmo Caccamo live da London Town, questo è London Calling su Radio Comodista, qualcosa di molto diverso certamente. Andiamo avanti, and this is a band which is supposed to play that, yes, last week. Loro si chiamano Ghost Street Park, is a soul jazz school music collective and production trio from che si sono formati in Leeds, e quindi sono tutti insieme. I membri principali sono tre: Josh Crocker, Tom Henry e Joe Harris, mentre alle voci ci sono vari artisti appunto che cantano in ogni brano. In questo brano che faccio ascoltare a voi, che si chiama Easy, c'è la cantante che si chiama Celeste. It's a beautiful R&B vintage soul, it's fantastic. Dopo faremo ascoltare anche il nuovo brano del gruppo The Shearwater, che si chiama No Daydream Believer but Daydream Unbeliever, e naturalmente anche il nuovo dei grandiosi Blonde Redhead, che si chiama Blood Spilled. Loro sono Ghost Street Park, Easy, con Celestia alla voce.

Sono calling live da London Town, naturalmente su Radio Capodistria, Mimmo Caccamo, una Sarah Day and il grande suono di London Calling that take you to a nice, beautiful and warm evening indeed. Tre tracce veramente molto belle, una più bella dell'altra, certamente. Poi quando ascolti la voce di Kazuma Kino, you just melt, because she's so, una voce così soave, così bella, intensa, and that she just fell in love indeed, as much as I did quando ho ascoltato per la prima volta il gruppo dei Blonde Redhead, dei fratelli Amedeo e Simone Pace. Tra l'altro Kazuma Kino mi sembra che si è sposato, hanno divorziato, non mi ricordo bene, con Amedeo Pace, naturalmente. Beautiful, questo è il loro nuovo singolo su Section One, che si chiamava appunto Blood Spilled, and it was just amazing, just beautiful. And before that abbiamo fatto ascoltare un bellissimo brano chiamato Daydream Unbeliever, del gruppo americano dei grandiosi Shearwater, il gruppo from Austin, Texas, che si è formato nel 99 by Jonathan Mayburg and Will Sheff, del altro gruppo leggendario dei Oakville River. And cosa possiamo dire per quanto riguarda appunto il gruppo? Is out con il loro nuovo album fra non molto, mi ricordo il titolo dell'album, but it's going to be there, certamente. L'album si chiama The New World, e tra l'altro c'è anche qualcosa che hanno fatto assieme alla moglie di ormai scomparso grande, celebre, leggendario Lou Reed, Laurie Anderson. Comunque quella era la bellissima Daydream Unbeliever, and we play of course that beautiful soul, beautiful sound del gruppo di Leeds collettivo che si chiamano Goats Street Park. We play the track called Easy, dove la voce c'era la superba voce di Celeste. Andiamo ancora avanti questo nostro London Calling. We talk a lot, but we play also some great music indeed. Abbiamo 12 minuti a nostra disposizione, e tra l'altro voglio farvi ascoltare anche il nuovo del mio amico. Hey, indeed, he's back, il mio amico Tom Stanley, indeed, aka Invisible Tom, e is back con un nuovo singolo che si chiama Play Like Pongo. Is a tribute to Aston Villa football legend Tom Pongo Waring, 50 goals in one season. Can you imagine that? C'è anche la foto di Bill Pongo nella come copertina, certamente. So there we go, Mr. Invisible Man, are you there? Say a prayer for the pretender. Love it.

Bravo, bravo, Mr. Tom Staley, a.k.a. The Invisible Man. We always have here when he comes out with something new. And he's beautiful indeed, very fresh every time comes out with something new. That was appunto la canzone dedicata a Pongo, which, as we said that before, is a Aston Villa tribute to Aston Villa footballer legend Tom Pongo Waring, che ha segnato 50 gol in one season. Naturalmente la canzone diceva: se riusciamo a giocare come Pongo, se riusciamo a giocare come Pongo, se riusciamo a giocare come Pongo, andrà tutto bene. So if you listen to London Calling every Saturday, you will be fine. You have a nice beautiful week and week to come, until next indeed. So London Calling, cosa abbiamo qua da far ascoltare? Ecco, abbiamo da far ascoltare i nostri amici della scena di Lecce, se non vado errato, appunto, ecco, il gruppo dei Pallida Kavtat. Indeed, Pallida Kavtat hanno già fatto uscire tre singoli. Questo appunto è il loro ultimo singolo che si chiama Il Molo degli Inglesi. Appunto questi power trio della scena pugliese. Dentro abbiamo Virginia Massi, ciao Virginia, voce e chitarra, Alberto Ruberti al basso, chitarra e suoni, e Lorenzo Paiano alla batteria. Il gruppo farà uscire il loro album di debutto tramite la NOS del mio grande amico Americo Verardi. Finiamo appunto questo nostro London Calling con Il Molo degli Inglesi. Loro sono i Pallida Kavtat. See you next week, have a good one, bye bye.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, resta intenso il traffico sulla A4 Venezia-Trieste con incolonnamenti in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, a causa di lavori, si registrano code in direzione Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Per traffico intenso segnaliamo anche code in uscita allo svincolo di Udine Sud della A23 Palmanova-Udine. Al di fuori della nostra rete vi informiamo che a seguito di un incidente la statale 51 Alemagna di competenza ANAS è chiusa in entrambe le direzioni a Lozzo di Cadore in provincia di Belluno e si sono formate lunghe code. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Vediamo la situazione. Un fronte freddo, dopo aver interessato marginalmente le nostre regioni, si sta spostando verso l'Europa orientale e sudorientale. Al suo seguito si sta formando sulle Alpi e sull'Europa centrale un campo di alte pressioni. Venti da est convogliono aria relativamente più fresca e secca. Le previsioni. Durante la notte prevalentemente sereno, debole bora nel litorale. Temperature minime da 13 a 21 gradi. Domani bel tempo, la bora cesserà gradualmente, temperature massime da 28 a 35 gradi. Lunedì e martedì inizialmente bel tempo, nell'arco della giornata formazione di nuvolosità cumuliforme, nel pomeriggio rovesce temporali al nord, temperature in aumento. Mercoledì in gran parte sereno, debole bora nel litorale. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. Viabilità ostacolata a causa incidente sull'autostrada della Stiria tra Šentjakob e Zadobrova verso Lubiana. Sempre a causa di un incidente è chiusa la strada regionale Logatec-Vrhnika presso Logatec. Rallentamenti sull'autostrada del litorale, la A1, da Vrhnika in direzione Lubiana. Tempo di percorrenza allungato di una decina di minuti. Anche sull'autostrada della Stiria da Dramlje a Slovenske Konjice, tempo di percorrenza allungato di circa 20 minuti. Coda di un chilometro in direzione Austria davanti al traforo delle Caravanche, di 2 chilometri al valico di Scintil, sempre verso l'Austria. Traffico ostacolato per un animale sulla carreggiata sull'autostrada della Gorenska all'altezza di Naklo verso Jesenice. Prestare attenzione. Nella regione costiera, rallentamenti sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragogna Capodistria. Ore 19 e 30 minuti.
2: Il giornale della sera.
3: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Sabato di traffico intenso sulle strade slovene. Sindacati contrari ai corsi di sloveno a pagamento per lavoratori stranieri. Il Ministero dell'Economia garantisce rispetto di condizioni lavorative adeguate in caso di caldo estremo. Si inasprisce lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei flussi migratori. Agosto si conferma il mese più importante per il turismo italiano. Incidente ferroviario in Croazia, diversi feriti. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Iniziamo parlando di viabilità. Le condizioni del traffico sulla rete autostradale slovena sono progressivamente migliorate nel pomeriggio dopo una giornata caratterizzata da code e forti rallentamenti. Il principale punto critico resta l'autostrada del litorale tra Postumia e Vrhnika, dove il tempo di percorrenza in direzione della capitale si è allungato nelle ore di punta fino a un'ora. La situazione è stata aggravata da diversi incidenti, soprattutto in mattinata. Secondo i dati del Centro Informazioni del Traffico, i rallentamenti stanno interessando in queste ore anche l'autostrada della Stiria, oltre alle arterie che portano al traforo delle Caravanche e al valico di frontiera di Scintil in direzione Austria. Code in entrambe le direzioni interessano pure le strade regionali nella regione costiera, la Santa Lucia Isola e la Dragogna Capodistria. traffico intenso è previsto anche per domani, mentre la prossima settimana sarà caratterizzata dall'esodo di Ferragosto. La proposta di modifica della legge sugli stranieri attualmente in preparazione, che prevedono una riduzione dei finanziamenti pubblici per i corsi di sloveno destinati ai lavoratori stranieri e l'abolizione della gratuità del primo esame di lingua, ha suscitato le critiche della Confederazione dei Sindacati 90. Il sindacato ritiene che i costi dell'apprendimento della lingua non debbano essere trasferiti sui lavoratori, ma sostenuti dai datori di lavoro che li assumono. La conoscenza dello sloveno, sottolinea, è infatti fondamentale non solo per l'integrazione, ma anche per la sicurezza sul lavoro, la corretta comprensione delle istruzioni e la conoscenza dei propri diritti. Sentiamo Maja Novak.
4: Il tema, sostiene il sindacato, non può essere affrontato esclusivamente come questione amministrativa, perché la conoscenza della lingua è direttamente collegata alla sicurezza e alla salute sul lavoro, alla comprensione dei diritti dei lavoratori e alla qualità dell'attività svolta. Secondo la Confederazione, se un'azienda assume un lavoratore straniero per proprie esigenze produttive, deve assumersi anche la piena responsabilità della sua formazione linguistica, professionale e lavorativa. Lo stesso principio dovrebbe valere per il tempo dedicato alla formazione. Quando l'apprendimento linguistico o professionale è necessario per svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza, tale formazione dovrebbe rientrare nell'orario di lavoro ed essere retribuita. Il problema assume particolare rilievo in settori come trasporti, edilizia, industria, logistica, sanità, assistenza sociale e ristorazione, dove un'istruzione non compresa correttamente può avere conseguenze dirette sulla sicurezza delle persone. In Slovenia vivono già più di 227.000 cittadini stranieri e in alcuni settori la loro presenza è diventata essenziale per garantire la continuità delle attività. Per questo motivo la Confederazione chiede al governo di non ridurre il ruolo e l'accessibilità dell'apprendimento dello sloveno, ma di costruire un sistema più efficace e uniforme. Tra le richieste figurano l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle responsabilità finanziaria ed organizzativa per la formazione linguistica e professionale necessaria e l'introduzione di livelli minimi di conoscenza della lingua commisurati alle caratteristiche delle diverse mansioni. Il problema non sono i lavoratori stranieri, ribadisce la Confederazione, indicando invece nel modello che sfrutta la vulnerabilità della manodopera straniera il vero rischio. Da qui la richiesta di garantire a tutti gli occupati gli stessi diritti, gli stessi standard di sicurezza e la stessa tutela sindacale, indipendentemente dalla cittadinanza.
3: Il Ministero dell'Economia è convinto che la normativa vigente consenta di adottare misure adeguate per la sicurezza sul lavoro durante le ondate di caldo. Se in futuro si dovesse dimostrare che a causa del verificarsi più frequente di tali eventi la normativa non garantisce un livello sufficiente di protezione dei lavoratori, lo terranno in considerazione nella preparazione dei regolamenti, hanno annunciato dal Ministero, ribadito che la tutela della salute dei lavoratori rimane una delle priorità fondamentali. A questo proposito si rileva che oggi la protezione dei lavoratori dagli eventi atmosferici è molto meglio regolamentata rispetto a qualche anno fa. Il Movimento Libertà è il partito che ha investito più risorse nella campagna elettorale per le parlamentari, con una spesa di quasi 670.000 euro, considerando invece il rapporto tra risorse impiegate e voti ottenuti. La campagna più efficace tra i partiti parlamentari è stata quella di Resnica Verità, che ha ottenuto il miglior risultato con la spesa più contenuta. I dati emergono dai rendiconti pubblicati dall'Agenzia per i Registri Pubblici e i Servizi. Il Movimento Libertà, vincitore relativo delle elezioni, ha destinato alla campagna quasi 670.000 euro con un costo di poco inferiore ai 2 euro per voto. Al secondo posto per spesa si colloca l'SDS, che ha investito poco più di 665.000 euro, sostenendo anch'esso un costo di circa 2 euro per ogni voto ottenuto. Segue la lista comune sinistra Vesna, che ha speso quasi 200.000 euro con un costo per voto di poco superiore ai 3 euro. A seguito della decisione del governo di Pedro Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, definita dalla Farnesina una misura di ritorsione, il Ministero degli Esteri italiano ha rafforzato l'assistenza fornita dagli uffici consolari agli italiani già presenti in Spagna e a quelli in viaggio verso il paese. La Farnesina invita a consultare il sito Viaggiare Sicuri per verificare fare eventuali aggiornamenti e indicazioni. Restano invariati i requisiti per l'ingresso in Spagna: è necessario essere in possesso di un passaporto o di una carta d'identità validi per l'espatrio. E agosto si conferma il mese più importante per il turismo italiano. Le previsioni indicano un'ulteriore crescita delle presenze rispetto allo scorso anno, nonostante l'aumento dei costi di carburanti e trasporti, che potrebbe influire sulla durata delle vacanze e sulle abitudini di viaggio. Sentiamo Beatrice Zisa.
5: Il turismo italiano continua a mostrare segnali positivi. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze, nel mese di agosto si prevedono circa 96,7 milioni di pernottamenti, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota maggiore delle presenze sarà garantita dai turisti italiani, che rappresenteranno il 53,8% del totale, con circa 52 milioni di pernottamenti. Gli stranieri contribuiranno invece con 44,7 milioni di presenze, facendo registrare una crescita leggermente superiore a quella del mercato interno. Mare, laghi e montagna risultano le destinazioni più richieste, con prospettive favorevoli almeno fino a Ferragosto. Le località montane registrano la crescita più sostenuta, seguite dai laghi e dalle aree di campagna e collina. Più contenuto invece l'incremento delle città d'arte, penalizzate soprattutto dal caldo, pur restando una delle mete preferite dai visitatori stranieri. Anche l'indagine di CNA Turismo e Commercio conferma il ruolo centrale del periodo di Ferragosto. Fino al 23 del mese sono attesi in Italia circa 17,4 milioni di turisti, di cui 8,4 italiani e 9 stranieri, per oltre 78 milioni di pernottamenti. La permanenza media sarà di circa 4 giorni e mezzo, mentre la spesa diretta dei visitatori dovrebbe superare i 9 miliardi di euro. Considerando anche gli effetti su ristorazione, commercio, artigianato, cultura e servizi, l'impatto economico complessivo potrebbe oltrepassare i 15 miliardi di euro.
3: Forti piogge monsoniche e venti intensi stanno interessando le Filippine, con condizioni meteo avverse previste nei prossimi giorni in diverse aree del paese. L'ambasciata slovena a Manila ha invitato i cittadini sloveni che si trovano nel paese e quelli che intendono raggiungerlo a prestare particolare attenzione, soprattutto nelle zone maggiormente esposte al rischio di alluvioni e frane. L'ambasciata invita i cittadini a monitorare costantemente gli avvisi del Consiglio Nazionale Filippino per la riduzione e la gestione del rischio di calamità, oltre alle previsioni e alle allerte meteo diffuse dall'amministrazione filippina per i servizi atmosferici. Viene inoltre raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità locali, evitare le aree a rischio e disporre di sufficienti scorte di acqua e cibo. Riprende l'attività del comitato della presidenza del Consiglio che si occupa del conferimento dei riconoscimenti ai familiari delle vittime delle foibe. Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento, la possibilità per i comuni di presentare direttamente le domande. Davide Fifacco.
6: Riparte ufficialmente l'attività del Comitato per il conferimento dei riconoscimenti ai congiunti delle vittime delle foibe, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione delle leggi che nel 2004 ha istituito il Giorno del Ricordo. L'organismo torna operativo dopo le modifiche introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio del dicembre 2025. La novità più significativa riguarda il ruolo delle amministrazioni comunali, che potranno promuovere direttamente le richieste di riconoscimento. Il Comitato è chiamato a valutare anche sotto il profilo storico le domande presentate dai familiari delle persone uccise, infoibate o dichiarate scomparse ai fini della concessione della targa commemorativa con la dicitura «La Repubblica Italiana ricorda» e del relativo diploma. Saranno inoltre esaminate le richieste avanzate dai sindaci dei comuni di nascita delle vittime e, nei casi in cui tali territori non appartengano più allo Stato italiano, quelle presentate dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega Nazionale di Trieste. L'istruttoria delle pratiche sarà curata dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, mentre Federesuli raccoglierà ulteriori segnalazioni da sottoporre all'esame di comitato, un'attività che punta a proseguire il percorso di riconoscimento istituzionale e di conservazione della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.
3: Si fanno sempre più frequenti in Italia i casi di automobili o moto bloccate e danneggiate da carburante contaminato da acqua o residui. Le organizzazioni dei consumatori chiedono al governo di vigilare sulla qualità dei carburanti e il caso viene messo in relazione all'aumento dei prezzi del petrolio. Alessandro Martegani.
7: Si tratta di un fenomeno che sembra aumentare con il costo del carburante. In Italia si moltiplicano le segnalazioni di automobili e moto che si fermano improvvisamente a causa di presenza di acqua nel carburante. Si tratta di un problema tanto più grave quanto più recente è il mezzo. Se infatti con un'automobile di qualche decennio fa bastava un intervento di pulizia da qualsiasi meccanico, oggi i motori sofisticati subiscono danni da migliaia di euro, non coperti fra l'altro da garanzie e assicurazioni, se non quelle dei distributori che hanno erogato il carburante contaminato. Secondo l'agenzia DN Cronos, che ha verificato diverse segnalazioni ricevute interpellando molti meccanici di Roma, le moto e le macchine in panne con i danni al motore sono sempre più frequenti e i casi sono stati registrati anche in altre aree d'Italia. L'agenzia mette il fenomeno in relazione al costo dei carburanti, che in Italia negli ultimi sei mesi ha visto crescere il prezzo medio da 1,67 euro del 1 gennaio 2026 ai 2 euro attuali e da 1,65 a oltre 2 euro al litro per il diesel. Il sospetto è che con la benzina alle stelle qualcuno nella filiera di distribuzione abbia aggiunto acqua o altre sostanze per guadagnare di più, o semplicemente non si controlli più la qualità del carburante. I meccanici riferiscono di aver trovato nella benzina acqua, ma anche residui come morchia, polveri sottili, sabbie risucchiate pompate nei serbatoi. Sul caso è intervenuto anche il Codacons, organizzazione dei consumatori, chiedendo con il presidente Gianluca Di Ascenzo alla Guardia di Finanza del governo di realizzare controlli massicci lungo la rete per stanare i distributori fuori legge. È sempre possibile chiedere i danni al distributore, visto che in questi casi non sono coperti dalle garanzie, ma la procedura non è agevole, bisogna fare richiesta al gestore della stazione per conoscenza della compagnia petrolifera di riferimento, ma in caso di risposta negativa sarà necessaria un'azione legale anche davanti a un giudice di pace.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Serbia e Ucraina si supporteranno reciprocamente nel percorso europeo e rispetteranno l'integrità territoriale l'una dell'altra, lo hanno dichiarato oggi a Belgrado i presidenti Aleksandar Vučić e Volodymyr Zelensky. Non hanno parlato di cooperazione militare, ma Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina desidera una pace dignitosa, mentre Vučić ha espresso dubbi su una rapida conclusione della guerra. Vučić ha poi sottolineato che la Serbia sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina. Continueremo a seguire questa politica di principio e non c'è alcun ma in questo, ha dichiarato. Zelensky ha detto che l'Ucraina vuole una pace dignitosa e che per raggiungerla va sfruttata ogni occasione. Un grave incidente ferroviario si è verificato stamane poco dopo le 10 sulla linea che collega le stazioni di Sveti Ivan Žabno e Gradec nei pressi di Bjelovar in Croazia. Il bilancio è di 6 feriti gravi e 14 leggeri. Valmer Kuzma.
8: Secondo le prime ricostruzioni delle fonti ufficiali, poco dopo le 10 un treno passeggeri delle ferrovie croate che trasportava una ventina di persone si è scontrato frontalmente con un treno merci. L'incidente è avvenuto tra le stazioni di Sveti Ivan Žabno e Gradec presso Bjelovar. L'impatto tra i due convogli è stato estremamente violento, provocando il parziale accartocciamento della parte anteriore del treno passeggeri. Il bilancio ufficiale provvisorio, confermato dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, parla di 20 passeggeri feriti. Tra questi, 6 hanno riportato lesioni gravi, incluso il macchinista del convoglio passeggeri, rimasto incastrato tra le lamiere, mentre altri 14 hanno riportato contusioni più lievi. I servizi di emergenza medica, i vigili del fuoco e le forze di polizia sono prontamente intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi, supportati anche da un elicottero sanitario per il trasferimento immediato dei casi più critici verso gli ospedali. Nessuno comunque è in pericolo di vita. La polizia e i periti ferroviari hanno effettuato il sopralluogo per l'accertamento delle cause del sinistro. Come riportato da diversi organi di stampa, le ipotesi investigative si concentrano sul possibile mancato rispetto del segnale di stop o sul passaggio con il semaforo rosso da parte del convoglio merci. La tratta ferroviaria è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire la rimozione dei detriti e l'avvio delle indagini.
3: Il drone che oggi si è schiantato in un campo bulgaro nei pressi di un importante gasdotto è un drone Esca del tipo Maia, un velivolo ampiamente utilizzato dalle forze armate ucraine, lo ha precisato il Ministero della Difesa bulgaro. Al momento nulla lascia supporre che si tratti di un incidente intenzionale, ha aggiunto il Ministero in un comunicato, basandosi sull'analisi iniziale dei rottami del velivolo, rinvenuti, come detto, in un campo nelle immediate vicinanze del confine rumeno. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha smentito che il drone sia arrivato attraverso lo spazio aereo della Romania, come sostenuto dal governo di Sofia. Governo di Sofia che intanto convocato l'ambasciatrice ucraina a Sofia. Tisza, il partito del premier ungherese Péter Magyar ha proposto l'ex presidente della Corte Suprema András Baka come candidato alla presidenza della Repubblica. L'annuncio è stato dato dallo stesso Magyar al termine della riunione del gruppo parlamentare del partito. I deputati del partito ritengono che Baka possa contribuire a ricomporre le divisioni del paese e svolgere il ruolo di contrappeso alla maggioranza parlamentare grazie alla sua esperienza e alla sua indipendenza. La candidatura ha già provocato la reazione di Fidesz, il partito dell'ex premier Viktor Orbán, che ha accusato Tisza di aver interrotto arbitrariamente e illegalmente il mandato dell'ex presidente Tamás Szulyok, sostenendo che anche l'elezione del suo successore sarebbe quindi illegittima. Il governo russo ha inserito il movimento LGBT tra le organizzazioni estremiste e terroristiche. Gli attivisti sono stati equiparati dal Qaeda al gigante tecnologico statunitense Meta e ai soci del defunto leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Inoltre la fondazione statunitense Human Rights per i diritti umani, guidata dalla vedova di Navalny, Yulia, è stata classificata come organizzazione indesiderabile. Franco De Stefani.
9: La decisione è in linea con una sentenza della Corte Suprema russa dello scorso novembre, secondo cui gli attivisti LGBT dovrebbero essere designati come estremisti, una mossa che i rappresentanti gay hanno detto di temere possa portare ad arresti e procedimenti giudiziari. L'elenco è gestito da Rosfin Monitoring, che ha il potere di congelare i conti bancari di oltre 14.000 persone ed entità designate come estremisti e terroristi. Nell'elenco viene definito Movimento Sociale Internazionale LGBT e le sue unità strutturali, in una stretta voluta dal presidente Putin verso gli atteggiamenti decadenti dell'Occidente, in netto contrasto con quelli che egli dipinge come valori familiari. Il divieto è giunto dopo due precedenti leggi russe repressive nei confronti del movimento. Il divieto di propaganda LGBT, che criminalizza la diffusione di qualsiasi informazione sulle identità, e il divieto di transizione di genere, sia al cambiamento di sesso di una persona nei documenti ufficiali, sia all'uso di chirurgia o ormoni. Il provvedimento si inserisce in un'agenda di valori tradizionali di Putin, con crescenti restrizioni sull'aborto e funzionari che invitano a mettere da parte le carriere e l'istruzione delle donne a favore della nascita di molti bambini. Human Rights, nel frattempo, è stata definita organizzazione indesiderabile, una classificazione usata da Mosca per rendere illegale l'attività di un ente ed esporre a sanzioni penali chiunque vi collabori o ne diffonda i contenuti. La procura russa ha motivato la decisione con l'accusa di screditare l'esercito russo, sostenere le sanzioni internazionali e avere definito la Russia un regime autoritario.
3: La pioggia notturna ha contribuito a spegnere la maggior parte degli incendi boschivi attorno a Krajinska Gora nell'Alta Carniola. Tuttavia alcuni focolai sono ancora attivi, ha spiegato oggi alla STA il capo dell'intervento Josef Lautisar. Attualmente nel contrastare l'incendio sono operativi 3 aerei air tractor e 2 elicotteri dell'esercito sloveno e a terra una quarantina di vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate venerdì poco prima dell'alba e sarebbero state innescate da un fulmine. Si chiude qui il giornale della sera. Da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Igor Vigini. Ricordiamo che tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Buona serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano in questi minuti code verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert causate da traffico intenso e verso Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia dovute a lavori in corso. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Chiudiamo segnalandovi che fino alle 22 nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Conclusa a Parigi la prima parte dei campionati europei degli sport acquatici con le ultime gare di tuffi dalle grandi altezze e di nuoto in acque libere disputate tutte sulla Senna. Dalla scenografica piattaforma da 20 metri posizionata sul Pont de Bir Hakeim sono arrivate due medaglie d'argento per l'Italia ed in particolare per Trieste, visto che sia Elisa Cosetti che Andrea Barnabà provengono entrambi dalla Triestina Nuoto. La 24enne Cosetti, già seconda dopo i primi due tuffi eseguiti ieri, oggi non è stata perfetta con il terzo tuffo, ma con il quarto si è ampiamente rifatta, difendendosi così dalla rimonta della tedesca Maike Helena Halbisch, finita lì dietro di 5 punti e quindi medaglia di bronzo. Per la Cosetti si tratta del secondo podio europeo dopo il bronzo vinto 4 anni fa a Roma. L'oro è andato con pieno merito all'ucraina Nelly Chukanivska, che non ha sbagliato praticamente nulla e che ha staccato la Cosetti di oltre 27 punti. In ambito maschile invece il 22enne Barnabà, che era in testa a metà gara, alla fine ha dovuto arrendersi al rumeno Catalin Petru Preda, che ha eseguito un ultimo tuffo al limite della perfezione e ad altissimo coefficiente di difficoltà, con cui ha sbaragliato la concorrenza vincendo con oltre 25 punti di margine. Barnabà però dal canto suo ha eseguito 4 tuffi veramente molto buoni, portando così a casa un argento che per lui è la prima medaglia in carriera in un grande evento. Bronzo al francese Gary Hunt e quinto posto per l'altro italiano Davide Baraldi. Per gli amanti della cronaca rosa aggiungiamo che la Cosetti e Barnabà sono anche pubblicamente fidanzati. Nel nuoto di fondo l'ultima gara in programma era la staffetta mista con due uomini e due donne per nazione impegnati in 4 frazioni da 1500 metri ciascuna. La vittoria è andata alla Germania, che presentava una squadra quasi imbattibile con Julia Ackermann, Isabel Gose, Oliver Clement e Florian Velbrock, ma l'Italia ha sfiorato l'impresa. La squadra azzurra, composta da Barbara Pozzobono, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, ha chiuso seconda ad appena 2 secondi dai tedeschi, con Paltrinieri che in ultima frazione ha recuperato ben 8 secondi a Velbrock, dando ad un certo punto quasi l'impressione di poter attaccare il tedesco, che dopo aver già vinto la 5 e la 10 km si è comunque alla fine confermato il più forte andando a cogliere la vittoria. Paltrinieri è comunque riuscito a precedere il forte ungherese David Bethlehem e a dare l'argento all'Italia. Per lui si tratta della seconda medaglia a questi europei e della 58esima complessiva nei grandi eventi nelle varie specialità del nuoto, mentre per la Taddeucci quella di oggi è la 4ª medaglia in 4 gare a questi europei, dopo gli ori nella 10 e nella 5 km ed il bronzo nella sprint. Domani giornata di pausa e quindi da lunedì il via alle attese gare di nuoto in corsia, in programma fino a domenica 16 agosto. Il campionato della MotoGP ritorna in azione dopo quasi un mese di sosta con il Gran Premio di Silverstone, che segna il giro di boa e l'ingresso nella seconda metà della stagione. Oggi pomeriggio si è già disputata la gara sprint vinta dallo spagnolo dell'aprile ufficiale Jorge Martin. Il campione del mondo di 2 stagioni fa, che partiva dalla pole position dopo aver fatto segnare il nuovo record della pista durante le qualifiche, ha preso subito il comando e lo ha tenuto per tutti i 10 giri, precedendo nettamente il giapponese Ai Ogura, anche lui su Aprilia ma del team Trackhouse. A completare un podio tutto Aprilia l'italiano Marco Bezzecchi al rientro dopo l'infortunio e l'operazione alla clavicola che lo aveva costretto a saltare la gara precedente. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, mentre il campione del mondo in carica Marc Marquez con la Ducati ufficiale ha chiuso solo 9º. In classifica generale quindi Martin allunga a 220 punti contro i 203 di Ogura e i 193 di Bezzecchi. Domani alle 14 la gara completa su 20 giri, sempre con Jorge Martin in pole position. Al torneo ATP di Montreal, 6º Masters 1000 della stagione del tennis, si è concluso ieri sera anche il percorso di Matteo Arnaldi. Il 25enne ligure ha infatti perso i 16esimi di finale contro l'olandese Tallon Griekspoor in 3 set per 3-6, 6-4, 6-3. E a questo punto nel tabellone rimane un solo tennista italiano, ossia Luciano Darder, impegnato oggi agli ottavi contro il portoghese Nuno Borges. Per il resto, dopo che negli giorni scorsi erano usciti molti dei principali favoriti, ieri sera, e se non altro approdato agli ottavi, il campione in carica degli Open del Canada, ossia il numero 5 del seeding, Ben Shelton. Il 23enne americano si è imposto in scioltezza sul numero 31 belga, Zizou Bergs, vincendo per 6-3-6-2. E agli ottavi sfiderà quindi domani, in un match piuttosto interessante, il brasiliano João Fonseca. Il 19enne talento di Rio de Janeiro ha infatti sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 9 del tabellone. Decisivo il tie-break del primo set vinto da Fonseca per 8-6. Nel secondo set poi il brasiliano si è invece imposto più agevolmente per 6-3. Tra gli altri risultati segnaliamo la vittoria in rimonta dell'olandese Botik van de Zandschulp sul polacco Hubert Hurkacz 3-6, 7-6, 7-5 e soprattutto questo punto miracolosamente conquistato da van de Zandschulp, che praticamente da seduto è riuscito ad opporsi con un colpo vincente allo smash di Hurkacz. Per lui agli ottavi ci sarà il ceco Jakub Menšík. Fra le donne impegnate a Toronto per la consueta alternanza annuale fra le città che ospitano gli Open del Canada, la notizia della giornata è l'eliminazione della 19enne russa Mira Andreeva, testa di serie numero 5 e vincitrice dell'ultimo Roland Garros, che ha ceduto nettamente alla padrona di casa Leila Fernandez, finalista agli US Open 5 anni fa. 6-1-6-4 il punteggio a favore della Fernandez, che agli ottavi sfiderà domani la ex numero 1 mondiale giapponese Naomi Osaka, a sua volta impostasi facile per 6-1-6-2 sulla belga Elise Mertens. Avanti senza problemi anche la numero 2 kazaka Yelena Rybakina, 6-2-7-5 all'americana Ann Lee, e la numero 4 Coco Gauff, la statunitense, impostasi 6-1-6-4 sulla greca Maria Sakkari. Chiudiamo con il calcio e con qualche notizia in breve. In Slovenia comincia stasera il quarto turno della prima lega con la sfida fra i campioni in carica dello Zeli e l'Olimpia Lubiana in programma alle 20:15, fra domani e lunedì le altre 4 partite. A livello internazionale invece le grandi squadre sono ancora impegnate in lucrative amichevoli in giro per il mondo. Ieri, come vediamo nelle immagini, Bayern Monaco ha battuto per 2-1 l'Aston Villa ad Hong Kong, mentre oggi in Australia l'Inter ha battuto la Juventus per 2-1 ed il Chelsea ha sconfitto il Milan per 3-0. Dall'Argentina è giunta la notizia della scomparsa di Jorge Messi, papà dell'8 volte vincitore del pallone d'oro Lionel Messi. Jorge Messi, che era anche l'agente del figlio e che lo ha accompagnato da vicino per tutta la carriera, è scomparso a 68 anni a causa di un tumore. Infine l'Arsenal ha annunciato oggi l'acquisto di Bruno.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a tutti voi dentro una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro puntualissimo Paolo Tocco e, come promesso, eccovi la terza puntata monografica di questa quarta stagione. Dopo Francesco De Gregori, dopo Umberto Maria Giardini, oggi mi trovo a tu per tu con Fabrizio Moro. Non ho paura di niente, questo è il titolo del suo nuovo disco, venuto fuori da oltre 2 anni di scritture, cassetti chiusi, poi riaperti, un disco denso di rabbia ma anche di tantissima rinascita, soprattutto di saggezza, di quando si riesce ad accettare la vita e ad accettare soprattutto se stessi. La chiacchierata completa la troverete sulle pagine di Raro Più di questo mese. Noi non perdiamo altro tempo a Trans Europe Express. L'onore e il piacere di trovarmi con Fabrizio Moro. Ciao Fabrizio, grazie di cuore per essere qui.
2: Grazie a te.
0: Grazie del tuo tempo, che dico, io adoro l'inverno, quindi sto da Dio, direi. Senti, come stai?
2: Tutto a posto, sto bene.
0: Bel tempo questo.
2: Ho finito di firmacopia la settimana scorsa, quindi sono un po' stanco, perché comunque certo, non ero più abituato a questo tipo di pressione, capito? Manco dalla scena da 2 anni e mezzo, quindi.
0: Che poi non sono neanche tanti, però si è fatta sentire questa assenza, devo dire. E sei tornato con un disco, parto subito a bomba. Io in genere amo condividere le mie impressioni con il papà dell'opera, così per vedere un po' l'effetto che fa. Mi dirai cosa ne pensi.
2: Sì.
0: E non mi arriva un disco di invettive, di rabbia, con tutte le virgolette del caso. Mi arriva invece un disco di maturità, di quella crescita che dimostra quanto sia più importante far di conto con la realtà, prenderne consapevolezza più che combatterla, non so, criticarla. Che ne pensi?
2: È vero, questo è frutto della vecchiaia.
0: No. Non volevo alludere a ciò, ma insomma, la saggezza.
2: È vero quello che dici, questo è frutto della vecchiaia, purtroppo.
0: Il tempo che passa, si ha seminato bene, direi.
2: Da una parte c'è questa diciamo, maledizione del tempo che comunque ci invecchia, dall'altra però comunque si acquisiscono delle cose che ti danno comunque poi modo di elevarti, tra virgolette, no? Sotto un certo punto di vista, no? Okay. Soprattutto in questo caso dal punto di vista musicale mi sento elevato rispetto a quello che mi stai dicendo. Sì, è vero, nel senso che comunque nella maggior parte dei dischi che ho fatto c'erano dei picchi e degli angoli di rabbia che poi hanno condizionato il mio percorso in un certo modo. Poi spesso mi sono dato, insomma, delle zappate sui piedi da solo che mi hanno rallentato la crescita in maniera esponenziale proprio. E invece questa volta devo dire che non è stata ragionata questa cosa, perché comunque quando sono state scelte queste canzoni tra le 40 che ho scritto in questi 2 anni e mezzo circa, è stata fatta proprio una cernita tra la canzone più bella e la canzone meno bella, cioè proprio a livello di impatto sonoro e melodico.
0: Okay.
2: Neanche sotto il punto di vista letterario proprio.
0: Okay.
2: Cioè, preferisco questa canzone piuttosto a quest'altra, perché comunque mi viene da cantarla, perché comunque la sento più omogenea a tutto il resto del progetto, no?
0: Okay.
2: Ci sono state delle canzoni comunque che ho scartato in questa fase, che avevano delle sfumature del vecchio Fabrizio Moro, se per intenderci.
0: Ok. Però devo dirti che tutto il disco, a parte che questa cosa che tu mi dicevi, io me l'ero appuntata, perché non mi sembra per niente un disco ragionato, matematico, mi sembra molto ispirato, molto istintivo, però vivo un contrasto, direi forte, interessante, perché Fabrizio Moro per me ha anche l'aria un po' del burbero, del rock d'autore in stile pop, mi arriva molto graffiante tutto, ma questo disco ha una dolcezza allucinante. Io penso per esempio anche alla title track, no? Che ha questa morbidissima coda di suoni orchestrali, eppure il testo è forte. C'è questo contrasto continuo, a me arriva così, non so cosa ne pensi.
2: Sì, forse quello è il pezzo dove dove puoi ritrovare insomma le sfumature del vero Fabrizio Moro. Forse l'unico brano, non ho paura di niente, parliamo di questo,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, certo.
2: Sì, forse l'unico brano, perché poi sai, c'è questa, sempre questa linea di rivalsa dentro di me, no? Che sì, comunque fortunatamente poi non se ne va.
0: Okay.
2: Non se ne va anche perché poi io non ho avuto, cioè, ho avuto una carriera di alti e bassi, anzi, ho avuto una carriera di bassi bassi e di alti alti. Quindi diciamo il mio equilibrio non ha mai trovato una pace esistenziale definitiva.
0: Okay.
2: E questo verso qui è stato scritto proprio nel momento in cui c'era una sorta di ribellione dentro di me, no? Nei confronti delle paure che stavo provando. Cioè, non ho paura di niente, ma in realtà in quel momento lì avevo paura di tutto. Cioè, quella era proprio la parte di Fabrizio coraggiosa che gridava alla parte di vigliacca: non devi avere paura di niente, capito?
0: Certo.
2: È un po' quello il senso, perché poi in finale le paure, sappiamo tutti come funzionano, le paure a volte le sconfiggi in determinati momenti della tua vita, ma poi si rifacciano sempre, perlomeno per me è sempre stato così, è una cosa ciclica.
0: Poi, insomma,
2: anche perché se non fosse così la vita sarebbe noiosa.
0: Ma poi c'è questo vecchio, che io dico saggio, ma lui dice vecchio, che dice: oh, se non sbagli, che vita è? No, vabbè, ma questo
2: esatto.
0: E visto che parliamo oggi, che è proprio uscito, tra l'altro, è Comunque Mi Vedi, il nuovo estratto, no, pesco proprio questo concetto. Secondo me ti arrendi in senso vittorioso alla vita, come punto di arrivo, cioè hai fatto pace con te stesso o no?
2: No. Ci sono dei momenti, è un po' come la paura.
0: Okay.
2: Ci sono dei momenti in cui ho fatto pace, sì, ci sono momenti in cui ho fatto pace e ci sono dei momenti in cui, sai, poi questo è un momento particolare perché c'è uscita il disco, si avvicina al tour,
0: sì,
2: quindi c'è molta turbolenza dentro di me. Ci sono cose che vanno, che mi danno la pace, e ci sono cose che non si incastrano, che non vanno, per cui devo continuare a lottare, no?
0: Okay.
2: E quella roba lì comunque non mi dà pace, perché poi il mio lavoro è tutto per me. Cioè, io sono una persona estremamente, poi nella vita con i miei amici, nella vita di tutta la mia quotidiana, estremamente ironica, sorridente. Nel mio lavoro divento poi invece molto turbolento, macchinoso, e prendo tutto molto sul serio, non mi riesco a lasciare andare, e vorrei essere più superficiale, come descrivo nel pezzo. Questa è una cosa, è una leggerezza, questa leggerezza non ho mai avuto il lusso di mettermela sulle spalle.
0: Ma sai che l'ho notata tanto questa frase, perché non siamo superficiali, ti chiedi, no? Ma secondo te aiuta nella vita? Visto che viviamo
2: no,
0: nella superficie.
2: Non aiuta. Delle volte bisognerebbe essere invece superficiali, sembra un aggettivo di disprezzo, no? Invece delle volte vorrei proprio farmi scivolare le cose di dosso. Ecco, non dipendere dagli agenti esterni. C'è questo problema, no? Questo non è un problema che ho soltanto io, è un problema che vedo che hanno tanti uomini, soprattutto della mia età, no? Quello di non perdere il controllo.
0: Okay.
2: No? Perché quando sei magari adolescente, ragazzo, il controllo lo perdi più facilmente, no? Quando invece diventi più grande, questa roba qui di tenere tutto sotto controllo, anche le cose che non puoi tenere sotto controllo, no? È sbagliata, perché poi sta roba qui ti condiziona l'umore, la vita, non possiamo controllare tutto, capito?
0: Sì.
2: Delle volte bisognerebbe essere più superficiali e lasciare andare le cose come vanno, seguire il flusso. Io non so come si fa, ci sto lavorando, però il meccanismo ancora non l'ho capito.
0: Ti cito ancora, Fabrizio Moro scrive: ho sbagliato così senza neanche guardare, bellissimo.
2: Sì, inizio il disco proprio.
0: Ho sbagliato perché non avevo nient'altro da fare. E poi bella, ho lasciato ogni giorno le mani fra queste catene e ora sento che tutti i miei sbagli ce li ho nelle vene. In questo brano, ma secondo me in tutto il disco, tu stai parlando a te stesso.
2: Sì, parlo a me stesso di una...
0: Al tuo
2: di, una dipendenza,
0: io.
2: Di una dipendenza in questo caso.
0: Sì, certo.
2: E sì, ci sono molti, diciamo, confronti con me stesso in queste... un po' mi siete ridere perché mi hai fatto pensare, non lo so perché, mi ha fatto pensare a Vasco,
0: ecco,
2: quando spiega le canzoni, no? Perché spesso gli ripetono, no? Non sì. so se l'avevi visto,
0: no.
2: gli ripetono le frasi che lui ha scritto, no?
0: Sì.
2: Magari gli ripeto le frasi che volevi dire con questa frase e lui comincia a balbettare. Perché poi mi fa ammazzare da ridere, perché io lo capisco, perché poi spiegare effettivamente quello che tu puoi raccontare. Cioè, io mi vado a rileggere poi le cose che scrivo, perché mentre le scrivo io effettivamente non so di che cosa voglio parlare.
0: Ho capito.
2: Quelle sono cose, sì. quelle sono cose che ti fruttano dentro, no? Sono cose tue che stai, che c'hai nel tuo interno, no? Ma effettivamente tu non sai di cosa voglio parlare. Io capisco di che cosa volevo parlare quando ho finito di scriverla la canzone. È una cosa pazzesca questa.
0: È chiaro, no, la capisco.
2: Capito?
0: Bene. Sì, sì.
2: Ma è pazzesco, io l'ho capito ultimamente.
0: Sì,
2: perché
0: sì.
2: vado a rileggere il testo, dico cazzo, ecco che volevo dire, vedi? Ho sbagliato.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: E questa era appunto la title track che apre l'ascolto di Non ho paura di niente, è il nuovo disco di Fabrizio Moro. Torniamo con lui, torniamo a bordo del Trans-Europe Express per questa puntata monografica e parliamo di tempo, Fabrizio. Il tempo è un altro protagonista che trovo importante, centrale in questo nuovo disco. I tuoi dischi, il tuo lavoro, la tua, la nostra generazione in fondo viene fuori da un tempo in cui per fare le cose ci voleva tempo, non era tutto così liquido, automatico, intelligente in modo computerizzato. Questo tempo ti fa paura? Che rapporto hai con questo tempo?
2: No, non bisogna demonizzare tutto quello che arriva di nuovo. Non succedeva anche negli anni 60 con i sintetizzatori. Cioè, non bisogna insomma cercare di, secondo me, di accogliere il nuovo e di trarne il beneficio che puoi trarne, no?
1: Sì.
2: Per esempio l'intelligenza artificiale, se poi non sei uno bravo comunque a mettere in riga quello che ti suggerisce,
1: certo.
2: Devi sempre comunque cercare di prendere il buono da tutto quello che arriva, no?
1: Vero. Mi ha incuriosito, ti volevo chiedere, perché a proposito delle nuove abitudini che oramai sono anche un po' datate, però insomma questo disco ampiamente lo troviamo in varie forme fisiche, ma sullo streaming poco, cioè su Spotify ci
2: sono usciti solo i singoli.
1: Bella questa scelta.
2: Ovviamente poi bisogna trovare un compromesso, no?
1: Okay.
2: Tra quello che accade ora nel mercato e quello che vorresti che tu accadesse.
1: Certo.
2: Quindi, però uscire in formato fisico, cioè, io ringrazio la BMG che ha supportato questa mia scelta, perché è l'unica multinazionale oggi che comunque riesce in qualche modo a sovvertire le regole, no? E è una cosa che comunque mi ha dato una grandissima soddisfazione, per esempio fare i firmacopie e trovare i ragazzi di 20 anni che vengono lì e mi dicono: guarda, la prima volta che compro un vinile, la prima volta che compro un CD,
1: bello,
2: lo faccio solo per te.
1: Wow.
2: Cioè, questa cosa qui mi ha fatto tornare indietro nel tempo e ha dato un valore
1: bello
2: che comunque i dischi precedenti non avevano. C'è poco da fare, ragazzi, perché poi comunque parliamoci chiaro: se tu stai 2 anni e mezzo a lavorare su una cosa, stai col mal di fegato e poi la butti sulla piattaforma, comunque la stai regalando.
1: Certo.
2: Questa cosa qui non, secondo me non è giusta.
1: Sono d'accordo.
2: È come se un falegname venisse a casa mia a fare un mobile artigianale, non lo pago.
1: Certo.
2: È un po' questo, è un lavoro artigianale il nostro, capito? È un po' come il fabbro, come il meccanico, come, cioè, noi vendiamo emozioni.
1: No, certo.
2: Non è che regaliamo emozioni, vendiamo emozioni.
1: Certo.
2: Capito? Quando comincia oggi a dire, quello è ha preso 5 dischi di diamante con gli streaming, non equivale a vendere un disco. Vendere un disco è una cosa diversa.
1: Certo, assolutamente.
2: Ma vendere un disco vuol dire che una persona esce di casa, va al negozio e compra il tuo disco.
1: Certo, assolutamente. Sono molto
2: d'accordo.
1: Sono due
2: cose completamente diverse.
1: Torniamo un attimo alla lirica, che è molto profonda in questo nuovo disco. Un giorno Fabrizio, il grande Mussida, mi disse che la storia di un uomo è la storia anche di tutti, di un uomo, di una donna ovviamente, anche la storia di tutti coloro che hanno vissuto attorno. Ognuno deve cercare i propri simili, la propria gente, disse lui. E tu in Toglimi l'aria scrivi: ed è cambiato il mondo, ma noi siamo qui a cercare un brivido da simili. È bella questa frase. È bella, perché io personalmente vivo un momento in cui di simili ne ho pochi attorno, quindi non so che rapporto hai con questo concetto, se volevi dire questo.
2: Io sono molto, diciamo, seleziono molto le persone intorno a me. Cioè, sono compagno di tutti e amico di pochi, nel senso che poi anche nelle relazioni è stato sempre così. Io a 50 anni ho avuto tantissime donne, tante, ma pochissime vere compagne.
1: Ok.
2: e quando riconosco il mio simile non lo lascio più nella mia vita.
1: Bello.
2: Cioè, nel senso che comunque le persone che comunque viaggiano sulla mia stessa frequenza hanno fatto parte, fanno parte e faranno sempre parte della mia vita.
1: Bello.
2: E questa è una cosa che mi succede fin da quando ero un bambino. Infatti le mie amicizie vanno avanti. Su questa cosa sono stato anche molto fortunato, perché comunque ho tanti amici. La parola amico è una cosa importante.
1: Vero, vero.
2: E dice, cioè, devi selezionare le persone. Io, nonostante le abbia selezionate, comunque sono stato molto fortunato nell'amicizia. Cioè, ho incontrato diversi simili, cioè, scusa il gioco di parole,
1: no, certo,
2: tanti simili,
1: certo.
2: tanti simili a Fabrizio,
1: certo.
2: E ho comunque cercato di, forse una delle poche cose in cui mi sono impegnato veramente, al di là del mio lavoro, nei rapporti personali, ecco, quando ho trovato un amico, ho trovato un amore, ho cercato sempre comunque di, in qualche modo, di dedicarmi e di proteggerle, queste persone, perché loro hanno fatto sempre la stessa cosa per me. Sono rapporti sacri.
1: Sì, sì.
2: Che poi è il senso della vita, se vai a vedere. La condivisione con i tuoi simili, come hai detto te, hai sottolineato proprio questo aggettivo, lì sta tutto il senso della vita.
1: Sai che mi capita, uscendo un attimo fuori dall'intervista, mi capita raramente, sempre più raramente, devo pescare voi che avete tanta carriera alle spalle, per trovare persone che parlano come cantano i dischi. Te la volevo dire così, so che l'hai capita come merita questo complimento. È bello,
2: beh,
1: bello.
2: Un complimento bellissimo.
1: Sì, perché ti somiglia il disco. Spesso i dischi sono robe computerizzate, sono robe estetiche, invece bello, mi piace. E tra l'altro, tornando sui dischi, sul disco, è un po' il manifesto di anche una cosa abbastanza di controtendenza, anche come vediamo nei video che girano in rete. Si suona, ok, sì. L'elettronica cieco arreda, ma in modo molto trasparente. Qui si suona, il disco si suona, si canta.
2: Sì,
1: è una cosa molto bella. Ha senso dirti il mio pezzo del disco è Sabato, te lo dico.
2: Okay.
1: Ha senso dirti che la scrittura, la melodia, la pasta di questo brano è diversa rispetto al disco? Per me, non so se ha senso per te.
2: Per Sabato dici?
1: Sì.
2: Sì, potrebbe essere, sì. Potrebbe essere, perché quello è una base nata da un altro autore.
1: Ok.
2: La base musicale arriva da un altro autore.
1: Ah, ok.
2: E ho cercato di sconvolgere al meno possibile.
1: Okay.
2: Io su questo disco qui ho collaborato con molti autori a livello musicale, perché nei testi non riesco mai a scrivere un testo a quattro mani, non ci sono mai riuscito. Però per la parte musicale, per esempio, i miei musicisti mi aiutano spesso in tutti i dischi.
1: Uh-huh. Certo.
2: Magari dei brani nascono perché c'è un giro, magari si pensa alla prove, c'è il chitarrista che fa un giro di chitarra lì per lì mentre torna da dopo pranzo, si sta fumando una sigaretta, fa un giro di chitarra e dico: cazzo, è forte questa roba qui, eh? E ci canto
1: bello,
2: sopra.
1: Bello,
2: capito?
1: Bello, bello. E quindi mi veniva in mente: abbiamo tutti un talento, e qui vado a chiudere: abbiamo tutti un talento a nascondere quello che siamo. E io penso che questo disco vuol liberarsi di questo talento. Non voglio entrare dentro la vita personale di Fabrizio Moro, ma ti chiedo se posso: quanta sofferenza ci è voluto per abbandonare il talento di nascondersi?
2: Tanta. Ci vuole tanta sofferenza poi per mettersi a nudo,
1: certo,
2: per raccontarsi fino in fondo. Però questo esercizio, perché poi è un esercizio, questa è una terapia, mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, no? Io sono sempre stato una persona chiusa, soprattutto quando ero ragazzo, ero una persona molto introversa. Se noi avessimo fatto questa intervista 20 anni fa, era difficile cavarmi via una parola.
1: Okay.
2: Però attraverso questa terapia delle canzoni, il mettermi a nudo, riuscire anche, quella è stata poi anche forse un'esigenza, perché non riuscendoci nella vita, nella mia quotidianità, a mettermi a nudo, l'ho fatto nelle canzoni, no?
1: Sì.
2: Una volta che poi queste canzoni sono diventate degli altri, dei ragazzi che le ascoltano, questa roba qui mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni, perché ho detto ormai tanto questo lo sa come sono fatto, perché l'ho raccontato in questa canzone, mi ha aiutato a diventare più estroverso, più
1: bello,
2: più tranquillo, ad accettare anche, diciamo, quella parte di Fabrizio che non mi piaceva poi così tanto, capito?
1: È bello tutto questo, sappi che mi raggiunge su un vinile che può essere un oggetto statico fermo lì, tutto questo però vive, mi raggiunge. Grazie, grazie di cuore del tuo tempo, della chiacchierata. Grazie.
2: Grazie, grazie Paolo, grazie a te.
1: Grazie Fabrizio.
0: Devo fermare il tempo, godermi più il momento.

E questa era Sabato, brano che troviamo dentro Non ho paura di niente, il nuovo disco di Fabrizio Moro. Grazie a lui per essere stato con noi. Proseguiamo il viaggio del Trans Europa Express puntuale. Settimana prossima parliamo invece di post rock e psichedelia. Da una parte i Northway e dall'altra il nuovo disco degli Oslo Tapes. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: Rovigno, Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro, un volume estremamente importante, interessante, un libro d'altri tempi, mi verrebbe da dire, per la stampa, per il suo formato e per la godibilità nel prenderlo in mano. Ha un formato particolare, forse non siamo quasi più abituati ad avere questi formati, tenerli in mano pesa un po', però è pregno di cultura e di sostanza, potremmo definire così. Ha un formato 24x30 centimetri, ha quasi 200 pagine, ha un titolo accattivante che non deve portare o trarre in errore il lettore, perché si intitola Grado città balneare. Poi ci viene in soccorso il sottotitolo, che è Urbanistica e Architettura. Per Nuove Edizioni della Laguna lo ha scritto, lo ha curato, lo ha coccolato, mi verrebbe da dire, come capirete quando sentirete le sue parole, ma soprattutto prenderete in mano questo volume, il professor Massimo De Grassi, che è docente di storia dell'arte contemporanea e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Benvenuto a Sconfinamenti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Senta, professor De Grassi, io partirei dalla copertina, perché è una copertina un po' particolare. Uno si aspetta la pubblicità, la classica pubblicità della donna dell'Isola del Sole, si aspetta una pubblicità anni 20, un Dudovic, insomma indifferente, o si aspetta la classica cartolina di Grado, magari anni 60, in piena espansione urbanistica. Invece la copertina che lei ha scelto è una copertina del tutto particolare, la possiamo far vedere idealmente a chi ci ascolta?
1: Sì, beh, è una. Il fondo, diciamo, è dato da una pianta, da una mappa dell'isola di Grado nel 1902, dove il centro urbano è rappresentato sulla quarta di copertina.
0: Sì.
1: Mentre nella copertina vera e propria, davanti c'è un grande sole stilizzato, perché l'idea era quella. E si vedono nella mappa si vedono le ville bianche, cioè quella composizione di cinque villette realizzate tra il 1899 e il 1901, che segnano un punto di svolta fondamentale per la realtà urbana di Grado. Perché aprendola tutta quanta si vede questa distanza che molto evidente all'epoca, oggi molto meno perché è stata riempita dagli interventi urbanistici.
0: È come un'isola ormai, un'isola all'interno di un'isola.
1: Sì, all'epoca era staccata di almeno circa 180 metri dal centro abitato, se consideriamo che il centro abitato di Grado allora misurava 280 metri per 60, perché era la famosa falce di sabbia di cui parla più volte Biagio Marin. Quella scelta di realizzare quelle ville destinate alla villeggiatura era stata una scelta estremamente lungimirante e che di fatto ha segnato lo sviluppo urbano di Grado per tutto il Novecento.
0: Ma se io aprissi invece il frontespizio, io trovo altre immagini che sono particolarmente importanti per la storia della città di Grado.
1: Sì, perché sono immagini che mostrano la Grado prima della Grado che conosciamo oggi, una Grado che era un borgo di pescatori, una Grado che solo da pochissimi anni, sono immagini della fine dell'Ottocento, dell'inizio degli anni 90, che mostrano una Grado che allora molto poco conosciuta, che stava lentamente diventando qualcosa di diverso da un borgo di pescatori, di gente rude, descritta da Caprin nelle lagune di Grado.
0: E difatti su questo le chiedo scusa se interrompo, torneremo proprio su questo, perché lei tra l'altro, difatti all'interno di questo libro, che cosa ci restituiscono proprio sulla storia e l'immagine di Grado gli scritti, adesso solo per citarne alcuni ovviamente, ce ne sono altri contenuti nel

0: racconta di disagi nell'andare a fare i bagni, ma del resto quando lo scrive il mondo balneare era un mondo che in Italia, almeno, a parte che non era neanche Italia, ma non era una pratica conosciuta, era una pratica che si affacciava solo allora alla fruizione del pubblico. E invece lo studio è poi inserito in una novella anche molto gustosa, se vogliamo, le Maghe di Grado, che ha un respiro molto ottocentesco, diciamo, ed è molto gradevole anche, se vogliamo. Lo studio invece di Caprin è a tutt'oggi uno studio fondamentale per capire la struttura di Grado, perché è uno studio antropologico di proporzioni, è storico, di proporzioni importantissime, è ancora oggi una pietra miliare negli studi su Grado, e ci restituisce appunto un villaggio di gente rude, di pescatori, di una popolazione che allora per un terzo abitava stabilmente in laguna, in condizioni anche igienico-sanitarie terribili, perché nei casoni non c'era acqua corrente, non c'era ovviamente elettricità, non c'era.
1: Spieghiamo che cosa sono i casoni.
0: I casoni sono
1: delle strutture che si trovano sulle, diciamo così, sugli isolotti che.
0: Sì, ci sono ancora, ovviamente, ma all'epoca erano costruiti in paglia e legno di fortuna, diciamo così, e oggi sono.
1: Come delle capanne. Sostanzialmente possono ricordare delle capanne.
0: Sono, diciamo, quanto di più vicino poteva esserci all'epoca ai villaggi paleolitici.
1: Ecco, diciamo,
0: no? Con il fuoco al centro, sì. Non c'era il cammino, c'era solo l'uscita. E le ustioni erano all'ordine del giorno, perché soprattutto d'inverno faceva molto freddo, c'era anche molto umido. E diciamo 1500 persone vivevano stabilmente in laguna in condizioni, ripeto, molto sommarie, e la vita era tutta incentrata sulla pesca. Quando appunto Pari De Candioli all'inizio degli anni 70 scopre, tra virgolette, le proprietà terapeutiche dei bagni di mare e inizia a far arrivare le persone sofferenti, diciamo, a Grado, allora si parte, diciamo, questa nuova vocazione, ci mette una ventina d'anni a prendere corpo, e poi appunto il motore, il momento centrale e più significativo è proprio l'arrivo del barone Bianchi, che decide di costruire queste ville che sono pensate per una fruizione che oggi non esiste più, perché quelle ville venivano affittate da famiglie intere, l'intera villa, che dove si portavano figli, nipoti, l'intera famiglia e servitù, e le affittavano per tutta l'estate, no? Diciamo.
1: Quindi possiamo parlare proprio di una storia di mare, di sabbia, di pesca e di turismo.
0: Sì, certamente sì, perché tutta la prima parte del Novecento è la storia di una transizione, che è una transizione urbana e antropologica dei gradesi, diciamo, non solo dei gradesi, perché ovviamente una parte significativa delle innovazioni arriva da quelli che noi chiamiamo foresti ancora oggi,
1: sì. No?
0: Anche perché non dobbiamo mai dimenticare che il primo ponte per arrivare a Grado è stato completato soltanto nel 1938 e il secondo, quello che arriva da Monfalcone, del 67, quindi è rimasta un'isola per moltissimo tempo. È un'isola anche, ovviamente, anche linguistica, non è questo ovviamente l'argomento del libro, ma è un'isola anche per certi aspetti antropologica, proprio perché i pescatori si convertono lentamente ad accettare i turisti, diciamo così, perché all'inizio la convivenza è estremamente difficile, fino al passaggio di Grado all'Italia, c'era una netta divisione tra villeggianti e popolazione autoctona, che viveva quasi tutta all'interno di quello che è oggi il centro storico, considerato il centro storico, appunto, in gradese Gravoveccia, dove vivevano letteralmente uno sopra l'altro, senza servizi igienici, e avevano delle uscite controllate per non disturbare i turisti durante l'estate, che invece occupavano quell'area, tutta l'area orientale dell'isola, che è stata via via bonificata proprio per lasciare spazio a questa

0: vocazione turistica. Mentre l'area nord, diciamo, all'epoca, quella che sta intorno al porticciolo, quello a Y rovesciata, che prende quella forma già alla fine della prima mappa del 1892, già vediamo questa forma ben delineata, c'era, diciamo, aveva una vocazione più industriale, perché alla fine dell'Ottocento la pesca si salda anche con l'industria conserviera, per cui nascono in rapida successione ben quattro manifatture di pesce conservato, diciamo, in genere scatole di sardine e di sgombre. No. È una vocazione industriale che, appunto, però, a cui viene riservato uno spazio particolare, cioè lo spazio a nord della città, quello che guarda verso Aquileia, per capirci. No? Mentre tutto lo spazio orientale, quello che costeggia la spiaggia, è occupato via via, progressivamente, strappandolo letteralmente alla laguna, quindi una storia di sabbia ma anche di fango.
1: E difatti volevo arrivare anche a grado delle bonifiche, no? Sì. Perché c'è anche una storia, insomma, non c'è solo grado, sono le bonifiche della vittoria, certo. Poi dopo il secondo conflitto mondiale arrivano anche gli esuli istriano-fiumano-dalmati, certo. Questa è un'altra storia però. Però vicende geografiche e urbanistiche, quindi dell'isola di Grado, sono lunghe e articolate, quindi.
0: Lunghissime, molto particolari e anche controverse in alcuni passaggi, soprattutto nei passaggi post seconda guerra mondiale, no? Perché ci sono cessioni, c'è un'attività molto complessa, diciamo, in cui peraltro anche il governo alleato ha avuto una componente importante, perché è stato grazie al governo alleato che nell'immediato secondo dopoguerra è stata bonificata la cosiddetta colmata, cioè il rione di San Vito, che è nato come quartiere destinato ai gradesi proprio per decomprimere quell'inferno, certo. Quel piccolo inferno, certo. Igienico che era, certo. Grado era diventata Grado Vecchio, perché la popolazione era cresciuta e comunque c'era bisogno di spazio, diciamo.
1: Certamente, noi ci fermiamo per un po' di musica, poi ritorneremo, sì, col professor Massimo De Grassi a sfogliare insieme a lui Grado, città balneare, urbanistica e architettura.

0: grado città balneare, urbanistica, architettura e volume del professor Massimo De Grassi per le nuove edizioni della Laguna che presentiamo oggi qui a Sconfinamenti. Non è un libro turistico, ma per chi ci sta ascoltando e magari sta per partire alla volta dell'Isola del Sole per un periodo di villeggiatura, ebbene prenderlo con sé, leggerlo anche per avere una visione diversa, no? Non soltanto da cartolina della città di Grado, e per capire anche quella che professor De Grassi si può definire anche stratificazione. Per cui veramente dai progetti alle realizzazioni, leggendo il suo libro e anche passeggiando per Grado, possiamo veramente parlare di una stratificazione di stili, di impronte architettoniche, ma anche impronte architettoniche personali dei committenti?
1: Sì, nel senso che il Grado ha nel corso del Novecento si sono succedute delle vere e proprie ondate di interventi che hanno via via modificato lo spazio urbano. I primi interventi sono quelli forse che hanno avuto la qualità architettonica più elevata, perché nel periodo che va dall'arrivo a Grado di Josef Maria Hockenthaler e 1903-1904 fino appunto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Grado è stata, come dire, un luogo di esercizio degli architetti viennesi, luogo di esercizio anche nel senso più autentico del termine, perché sono state fatte dalla scuola di Wagner delle vere e proprie esercitazioni su temi particolari. Uno di questi è il nuovo stabilimento balneare, mai costruito, sì, ma che all'epoca doveva sostituire lo stabilimento in legno realizzato negli anni 90 dell'Ottocento. E in questa sede, in questo modo, si sono succeduti degli interventi di architetti molto prestigiosi, da Leopold Bauer a Friedrich Hohmann, allo stesso Otto Wagner a livello di progettazione, Karl Hahn, insomma tutti protagonisti della secessione viennese e del dibattito architettonico che in quegli anni si teneva a Vienna. Per cui Grado è stato, come dire, una sorta di riflesso di questo tipo di operazioni. I risultati di questo purtroppo è rimasto pochissimo, solo la struttura dell'Hotel Fortino, che però è stato sciaguratamente trasformato in condominio, va bene, però non era all'epoca, primi anni Ottanta, era stato assolutamente gratuito, per esempio, distruggere i graffiti realizzati da Hockenthaler con temi marini stilizzati in chiave secessionista, di cui per fortuna ci rimangono le immagini fotografiche, peraltro pubblicate nelle più prestigiose riviste di architettura viennesi, almeno quella testimonianza l'abbiamo. Dopo questa, diciamo, fase, chiamiamola così, secessionista, che aveva anche il suo esempio forse migliore nell'hotel Zipser, che è stato sostituito alla fine degli anni 50 da un altro intervento a suo modo importante, cioè il nuovo Zipser realizzato da Marcello D'Olivo, che è oggettivamente un edificio importante architettonicamente, devo dire splendido dal punto di vista proprio delle strutture architettoniche, per come è costruito, con gli appartamenti passanti, via dicendo, con un affaccio sul mare e uno sulla terra. Quindi l'unico problema è che ha forse tre piani in più di quello che sarebbe stato necessario per l'armonizzazione con il paesaggio. Tolto quello, lo Zipser rimane comunque anche all'interno di una struttura architettonica e di una struttura urbana che è stata violentata, diciamo, negli anni 50, 60 e 70, rimane un esempio comunque di una qualità architettonica assolutamente indubitabile. In mezzo ci sono però interventi molto forse meno impattanti, anzi sicuramente meno impattanti dal punto di vista urbano, ma comunque di grandissima qualità costruttiva. Sto pensando agli interventi di Silvano Baresi, per esempio, di cui rimangono almeno due testimonianze: la Villa Baric, oggi ribattezzata Villa Liberty, e soprattutto la Villa Reale, che nasce ovviamente nel 1913 come Villa Imperiale, e che rimangono degli esempi, diciamo, di quello che poteva essere un villino in stile Liberty, diciamo. Molte di queste ville sono state purtroppo modificate, quando non del tutto distrutte e riedificate, spesso, anzi quasi sempre purtroppo, con dei risultati e con delle opere di qualità architettonica infima, diciamo.
0: Professor De Grassi, questo suo volume Grado città balneare, urbanistica, architettura per le nuove edizioni della Laguna, è ricco di testi, di testi che parlano di storia, appunto, legate alla visione urbanistica architettonica della città di Grado, ma è anche ricco di immagini, c'è un apparato iconografico notevole e anche di dipinti. Anche l'apparato iconografico e tutta la cartografia che qui possiamo trovare sulla città di Grado e i dipinti ci aiutano a leggere proprio i vari passaggi storici che si sono avvicendati a Grado, dal punto di vista ovviamente sempre urbanistico-architettonico.
1: Beh, sì, le prime immagini, ovviamente, quelle della, c'è una mappa del 1508, sono immagini fantasiose che restituiscono l'idea di un castrum, perché quello era. Sì. Cioè di una città fortificata, ma questa città fortificata non aveva ovviamente la struttura che viene indicata in queste mappe, che sono comunque mappe molto approssimative. Con il trascorrere del tempo ovviamente queste mappe diventano via via più precise, si arriva alle mappe catastali austriache dell'inizio dell'Ottocento, dove si inquadra non solo la struttura urbana, allora ridottissima, per un ventesimo della superficie che occupa oggi Grado, la Grado che conosciamo, ma si vede proprio come la città si è evoluta, no? Riempiendo prima le aree a oriente, in senso turistico, diciamo, e poi le aree a settentrione, finché si poteva ovviamente, per dare uno sfogo alla popolazione locale. Poi naturalmente a questo, come si diceva prima, si legano poi anche un altro aspetto che ha influenzato non poco la struttura urbana, cioè l'enorme bonifica della Vittoria, perché si trattava di una bonifica di proporzioni epocali,
0: certo,
1: per la quantità di metri quadri e di chilometri quadri che ha occupato, sradicando peraltro una popolazione, c'erano oltre 100 casoni popolati in nell'area oggi occupata da quello che chiamiamo Fossalon, che oggi è terreno agricolo anche molto fertile, si è chiusa domenica la festa degli asparagi, quindi oltre terreni che sono diventati nel tempo, anche grazie alle popolazioni che sono andate ad abitarli, sono diventati anche delle eccellenze territoriali anche per quanto riguarda i loro prodotti. E naturalmente però cambiando di fatto la vita di moltissime persone che poi si sono trovati, pescatori che si sono trovati a dover fare gli agricoltori quando non, appunto, essere impiegati nell'industria del turismo.
0: E poi, come dicevamo prima, appunto, l'arrivo anche degli esuli istriani, certo. Proprio a Fossalon, tra l'altro,
1: sì.
0: Proprio come ha citato lei, proprio a Fossalon.
1: Sì, parte in Fossalon, parte nella cosiddetto Rione di San Vito, cioè la Colmata, e quindi
0: certo.
1: Anche a creare anche una comunità che oggi è comunque molto presente anche nella vita gradese.
0: Diciamo. Certo. Professor De Grassi, io ho citato cartografia, ho citato immagini, cioè apparato iconografico, rientra anche in questo suo studio per una lettura della storia, della stratificazione della storia di Grado, anche le immagini pubblicitarie, i cosiddetti cartelloni, le immagini pubblicitarie che hanno reso successivamente famosa Grado proprio per un pubblico che ama la sabbia, ama quel tipo di villeggiatura. Sono aspetti anche questi che ci fanno riandare con la memoria a passaggi diversi della storia di Grado.
1: E sì, naturalmente il primo, il più importante, forse il più noto, è quello di Aukenthaler, naturalmente nel 1906, che mostra la moglie e i parenti con lo sfondo delle capanne di allora, che è rimasto un riferimento iconografico importantissimo anche per documentare una stagione straordinaria. Poi negli anni ci sono succeduti dei manifesti che comunque, da Urbano Corva a Marcello Dudovic ad altri ancora, che hanno segnato un'epopea e hanno anche influenzato non poco anche l'atteggiamento e il decoro di Grado, in un certo senso hanno rappresentato Grado come un luogo di eccellenza, anche quando forse in certi momenti non lo era, ma hanno dato un grandissimo impulso anche allo sviluppo urbano di conseguenza, perché poi nel secondo dopoguerra questa fama raggiunta dalla città, una volta che la cittadina, una volta che le condizioni economiche lo hanno consentito, c'è stata una vera e propria esplosione urbana purtroppo lo dico io naturalmente, di architettura di bassissimo livello.
0: Ecco, però professore De Grassi, qui si apre anche un ragionamento diverso. Certo. Noi sappiamo che per una comunità è importante ovviamente il piano regolatore, cioè non è solo un mero atto amministrativo, no, come qualcuno potrebbe pensare, una sommatoria di sigle eccetera eccetera, ma disegna complessivamente una città. Certo. Ecco l'importanza anche dei vari piani regolatori per la città di Grado, c'è l'espansione, la visione turistica, anche perché un piano regolatore dà delle visioni anche economiche a un luogo.
1: Sì, diciamo Grado è rimasta per moltissimo tempo senza piano regolatore. I primi tentativi risalgono intorno agli anni 10, se vogliamo, del Novecento, almeno, ma in maniera molto sommaria, in cui si prospettava uno sviluppo verso nord della città per i gradesi, no? E poi dei primi tentativi organici risalgono agli inizi degli anni 40, quando Vigilio De Grassi comincia a pensare di strutturare la città in maniera diversa. Si accorge, dopo essere intervenuto a metà degli anni 30 nella sanificazione della città vecchia, che occorre dare sfogo e dare spazi alla popolazione locale, è il primo a farlo, e prospetta un'espansione, appunto, come si diceva, verso nord, nord-ovest, con il quartiere di San Vito, quella che noi chiamiamo Colmata, e invece prospetta invece uno sviluppo esclusivamente o quasi turistico verso tutta l'area orientale, fino ad arrivare appunto quella che diventerà poi Grado Pineta, no? Che è nella Grado, se vogliamo.
0: Sì.
1: Però progetta lavora questo piano regolatore per moltissimo tempo, lo prospetta anche al governo militare alleato, che ne accoglie alcune parti, fino a che appunto l'amministrazione comunale nel 57 bandisce un concorso nazionale a cui partecipano molti professionisti, e il concorso viene vinto da Vigilio De Grassi, che nel frattempo si è associato con un giovane ma molto preparato ingegnere triestino, cioè Dino Tamburini, e realizzano un piano regolatore che, a vederlo oggi, a leggerlo oggi nella sua struttura, sembrava veramente un libro dei sogni, perché prospettava un Grado libera dai condomini enormi che sono stati poi costruiti, un Grado che assomigliava molto a Grado Pineta, non nella struttura urbana chiocciola, quella meravigliosa idea di Marcello D'Olivo, ma per le strutture basse immerse nel verde, con degli spazi urbani e come dire, collettivi molto ampi, dei parchi, delle zone, diciamo, anche di gioco. Era previsto un ippodromo addirittura, o qualcosa di un eliporto, cose, anche un libro dei sogni sostanzialmente, che però un piano che però non è mai entrato in vigore in quella forma, è stato via via modificato sempre in senso peggiorativo da un punto
0: certo,
1: di vista.
0: Riduttivo anche, no? Immagino.
1: Riduttivo, addirittura all'inizio a metà degli anni 60 era stata prevista addirittura l'urbanizzazione del Banco d'Orio, che è quella striscia, della prima parte del Banco d'Orio, che è quella striscia di sabbia che va dal canale, diciamo, che sì, entrata nella laguna di Grado fino a Porto Buso, no, quindi che sono 3 chilometri di spiaggia dove si arriva ancora oggi solo con le imbarcazioni, e che è insomma una sorta di Maldive dell'Alto Adriatico, perché è un luogo comunque tra virgolette selvaggio o comunque incontaminato, diciamo, per moltissimi aspetti, e naturalmente non sarebbe stato possibile anche per i costi di... però viene prospettato
0: addirittura questo,
1: quello, e addirittura c'è stata una piccola, mi raccontano gli allora consiglieri comunali, mi raccontavano che c'è stata una piccola sollevazione una vera e propria sollevazione, sì, da parte dell'opposizione nei riguardi di questa proposta, che è stata immediatamente cassata, anche per l'impraticabilità.
0: Noi ci fermiamo ancora per un breve passaggio musicale, poi ritorneremo per l'ultima parte di Sconfinamenti, sempre dedicata al volume del professor Massimo De Grassi, Grado, città balneare, urbanistica e architettura.

0: terza ed ultima parte di questo nostro appuntamento di oggi di Sconfinamento, sempre dedicato al volume del professor Massimo De Grassi, Grado Città Balneare, Urbanistica e Architettura per le nuove edizioni della Laguna. Professor De Grassi, dicevamo prima il dopoguerra, il boom edilizio ed economico anche, e soprattutto turistico della città di Grado. Come si diceva prima, un po' violentata anche nelle sue forme e geometrie?
1: Sì, sostanzialmente sì, perché l'edilizia, soprattutto a partire dagli anni 70, l'espansione verso Oriente era di fatto completata, perché ci rimane e rimaneva e rimane ancora oggi libera l'area della Sacca dei Moreri, che però ha di fronte una spiaggia con una qualità della sabbia inferiore alle altre, ed è stata anche oggetto di recentissime vicissitudini da parte di coloro che avevano progettato, diciamo, degli interventi anche molto impattanti, che a mio parere, per fortuna, non sono stati realizzati. Quella è la Sacca dei Moreri, che era un po' il far west della mia infanzia, è rimasta purtroppo chiusa. All'epoca era libera, ci si poteva passare. Oggi, vabbè, qualcosa succederà, diciamo, anche lì. Ma diciamo, l'edilizia, tornando al punto, l'edilizia degli anni 80, della fine degli anni 70, degli anni 80, è soprattutto un'edilizia di sostituzione. Nel senso, si interviene su piccole pensioni, villette, anche di qualità architettonica molto alta, che vengono demolite per lasciar posto a dei condomini, diciamo, spesso di qualità bassissima, no, di qualità visiva e architettonica molto bassa. Per cui anche una via come Via Carducci, che era detta la via delle ville, è diventata la via dei condomini, no, diciamo, con dei risultati ovviamente esteticamente molto impattanti. E quello è, personalmente, dal mio punto di vista di architetto mancato e di storico dell'arte, è il cruccio maggiore, diciamo, perché ovviamente, avendo una certa età, ho visto con gli occhi questo cambiamento.
0: Questa mutazione urbanistica, un vulnus quasi.
1: Sì, perché molte delle architetture che sono state demolite potevano essere recuperate. Ci sono stati più di recente degli esempi invece che hanno conservato almeno la struttura esterna, le decorazioni e la volumetria, che invece a vederle oggi più di qualcuno ha espresso il suo rammarico rispetto a certe perdite. Non erano capolavori di architettura, almeno non tutti, ma erano comunque delle testimonianze importanti di un passato glorioso che poteva essere recuperato.
0: Le faccio un'ultima domanda, professor De Grassi, e oggi, cioè, quello della pianificazione urbana rimane un problema aperto secondo lei?
1: Certo, rimane un problema aperto, perché c'è sempre il problema della sostituzione, perché per esempio un quartiere che aveva, come il quartiere di San Vito, che aveva una sua identità minimale, se vogliamo, ma una identità anche operaia legata a un passato e a un certo tipo di popolazione locale che aveva lì le sue abitazioni, che aveva trovato lì i suoi spazi, è adesso sempre più minacciata, per esempio, dalla sostituzione, perché è vero che non si possono più fare delle cubature esagerate, però questa identità di casette uguali o quasi uguali, che avevano il loro ritmo urbano, rischia di perdere la propria identità, la sta perdendo progressivamente, e questo è, secondo me, un problema importante, soprattutto perché questi interventi, e qui c'è un problema proprio sociale importante, che la cosiddetta gentrificazione, cioè l'espulsione degli abitanti dai centri storici, crea notevoli problemi, perché i gradesi, diciamo così, non hanno certo il potere d'acquisto dei foresti, diciamo, soprattutto austriaci, che comprano la maggior parte degli appartamenti, che tantissimi appartamenti che vengono messi in vendita, e comprano anche case da modificare di questo tipo. Alcuni più lungimiranti le lasciano come sono, restituiscono, risistemano gli interni, altri invece fanno delle operazioni anche speculative piuttosto di basso livello. Il problema è riuscire a contenere questa spinta e mantenere anche la popolazione a Grado, certo, perché Grado vive, la Grado turistica vive anche grazie ai gradesi.
0: Eh certo,
1: no, perché se altrimenti diventa una Lignano, una Bibione, un altro.
0: Diventa anche un Luna Park.
1: Anche, certo, l'idea di fondo è proprio quella di provare. Purtroppo si può fare abbastanza poco, però qualcosina si può fare.
0: Si può fare ancora. Ah,
1: sì. E quindi questo deve essere l'indirizzo a mio
0: certo, indirizzo ed auspicio. Quindi noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento. Io ringrazio veramente di cuore il professor Massimo De Grassi, autore di Grado, città balneare, urbanistica e architettura, per Nuove Edizioni della Laguna, perché ci ha fatto leggere e vedere una Grado diversa, con una sua stratificazione di architettura e di urbanistica che magari non conoscevamo, soprattutto chi foresto è e viene magari per la prima volta a Grado. Grazie veramente di cuore per essere stato da noi.
1: Grazie a lei e a tutti voi. Grazie.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it, alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Walter Vidonis alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono e oggi vi parleremo veramente di un bel pezzo di storia della canzone italiana. E con oggi si conclude anche la nostra sfilata, la nostra parata di Premi Tenco 2025. L'ho conservato proprio dulcis in fundo alla fine di questo elenco, assolutamente, per carità, senza nulla togliere agli altri. Ma Ricky Gianco, è di lui che appunto parleremo, è uno che proprio ha fatto la storia. Ha ricevuto questo Premio Tenco alla carriera, e chi meglio di lui, per essere proprio un monumento della memoria musicale italiana, celebrato per il suo percorso attraverso i supergruppi beat negli anni 60, le collaborazioni di alto livello con, per citarne alcuni, De André, Gino Paoli, Mogol, ma tanti altri. Soprattutto la sua coerenza artistica, l'eleganza e il sincero amore per la musica, confermandosi un artista che veramente ha saputo attraversare il tempo mantenendo sempre alta la qualità e l'ispirazione. E poi, ecco, voglio citarvi anche proprio il finale della motivazione che accompagnava il Premio Tenco 2025 conferito appunto a Ricky Gianco. Dice: lui è rimasto sempre lì a dimostrare come la sua biografia artistica sia di fatto un autentico monumento alla memoria, e non è un caso che la rassegna l'anno scorso avesse proprio come tema portante con la memoria, appunto. Lui c'era in effetti in Italia, artisticamente parlando, prima ancora dei Beatles, ha visto proprio la nascita del rock and roll, c'era quando Adriano Celentano muoveva i primi passi con il suo clan, anzi c'è anche entrato, e lui c'era al concerto di Natale dei Beatles a Londra nel 1963, ed era lui a riproporre tra i primi le canzoni appunto dei Beatles con i testi tradotti in italiano. E lui c'era naturalmente quando il cantautore era una figura centrale nella musica, nella cultura e nel costume italiano. Quindi chi meglio di lui può esprimere veramente questa storia musicale? Noi abbiamo incominciato con questo brano Precipito. Noi molti di questi brani storici li ascolteremo in alcune versioni che Ricky Gianco ha realizzato parecchi anni dopo, ma che rendono veramente giustizia. Infatti godono di arrangiamenti, oltretutto di musicisti, ospiti vari di un certo prestigio, che hanno dato veramente valore anche a questi brani. E il primo era questo Precipito, il classico brano degli albori proprio del rock and roll, quando tutto era in costruzione, in evoluzione e in ascesa. Quando l'allora mondo giovanile era osteggiato e temuto anche per certi versi. La versione originale era del 1959, pensate un po', e aveva un bel suono di sax, il pianoforte saltellante che ricordava tanto il mood sonoro del grande Chuck Berry. Una versione grezza dove emergeva però la forza di questo nuovo suono. E allora può essere interessante, dopo il momento della nostalgia, staccare lo spinotto, diciamo, dalla versione originale e inserirlo negli anni 90 per ascoltare una nuova versione, ed è quello che appunto io ho fatto, estraendo questo brano da un bellissimo disco dal titolo È Rock and Roll, da cui ascolteremo ancora altro. Appunto, anche qui abbiamo dei musicisti prestigiosi, una parte dei Toto addirittura, insomma. Pur non snaturando la versione originale, qui nel brano che abbiamo appena ascoltato di questo Precipito si ha uno spessore sonoro sicuramente più deciso, con il sax solido alle spalle della voce, un pianoforte honky tonk che porta l'ascoltatore, come dicevo prima, proprio agli albori del rock, quando tutto stava per accadere ma nessuno aveva ancora capito cosa, e un assolo di chitarra elettrica moderno e veramente, il caso di dire, devastante nel senso buono del termine. Diciamo la verità, questa canzone a Celentano non sarebbe dispiaciuto cantarla, e chissà che magari non ci abbia anche provato. Vabbè, comunque, si diceva appunto di Ricky Gianco, suo vero nome Riccardo Sanna, al pari di altri urlatori che hanno iniziato la carriera nei tardi anni 50, è considerato appunto di altri urlatori che hanno iniziato la carriera nei tardi anni 50, è considerato appunto uno dei padri, vi dicevo, della musica rock.

X-Lens Cabin Boys, e proprio nel 1961 entra nel clan Celentano, vi accennavo prima, esperienza però che brevemente lo porterà a una brusca rottura con il molleggiato, dopo aver inciso alcuni brani per sé, come Vedrai che passerà nel 62, Non c'è pietà, la versione italiana di Unchain My Heart di Ray Charles, e anche il seguito di Pregherò, che portava anche la sua firma, che il seguito era intitolato Tu vedrai. Ma a proposito di Celentano, ascolteremo adesso veramente un classicone che incise ovviamente uno dei successi di Adriano Celentano, che Ricky Gianco ebbe modo poi di reincidere anni dopo. E qui torniamo a quel disco che vi dicevo prima, da cui abbiamo estratto anche il brano Precipito, è Rock and Roll, questo album esattamente del 1991, che vedeva dei musicisti veramente prestigiosi come Jeff Porcaro e Steve Lukather dei Toto, rispettivamente batterista e chitarrista, e James Burton, un altro chitarrista statunitense. Il brano in questione che ascolteremo è la celeberrima Sei rimasta sola, che veramente è l'apoteosi di Ricky Gianco, orecchiabile, ballabile, evocativa, dolce e dolorosa allo stesso tempo. Questa versione che abbiamo estratto dal disco È Rock and Roll rappresenta al meglio questi aggettivi che vi ho elencato prima, perché fa emergere la sua interiore bellezza, scarna e piena al contempo, ricca di pathos e di rimpianti. Sei rimasta sola appartiene a quella categoria chiamata, come dire, canzone perfetta, un brano che dopo più di 50 anni riesce ancora a innescare il coro, insomma a farsi cantare, canticchiare, fischiettare. Significa insomma che possiede un valore che va al di là del tempo, delle mode, delle copie vendute. Significa insomma che si tratta di una canzone che si è trasformata in una sorta di inno che colpisce emotivamente, che va dritta al cuore e al sentimento. Certo, c'è la mano del grande Michi Del Prete anche, ma chi conosce la discografia e la carriera di Ricky Gianco ha ben chiaro che la forma melodica, la modalità di costruire una canzone come questa è tipicamente nelle sue corde. Quindi la versione che vi propongo è davvero un gioiello, con i fiati ad evocare un'orchestra da balera che sotto la spinta del sax solo rende visibile l'immagine di due ballerini che si allontanano per forse mai ritrovarsi. O chissà, magari quella lacrima sarà stata prontamente asciugata da qualcun altro. Chissà. Per il momento, ora sei rimasta sola. Ricky Gianco.

Rimaniamo ancora in questi formidabili anni 60, ancora con un grande brano. Stiamo ascoltando veramente la storia della canzone italiana. Dopo Sei rimasta sola, un altro grandissimo successo, Pugni chiusi. Anche questo ti porta, fra le altre, anche la firma di Gianco. È una canzone che vale una carriera e immediatamente la memoria corre alla versione del grande Demetrio Stratos, che la cantò insieme ai Ribelli. Infatti il brano uscì come singolo ad opera dei Ribelli nel 1967. Si tratta, fra l'altro, del primo disco singolo pubblicato dai Ribelli con la nuova casa discografica che era la Dischi Ricordi. Forte dell'interpretazione stratosferica, proprio da Demetrio Stratos, non poteva che essere stratosferica. Il brano fu portato ulteriormente al successo e registrato dalla critica come uno dei migliori di quell'anno, appunto al Cantagiro 1967. Raggiunse quindi in breve tempo il 15° posto nella classifica dei dischi più venduti. E anni dopo, anche in questo caso, come per Sei rimasta sola, ebbe modo di inciderla anche Ricky Gianco, la cui versione, che è presente nell'album Di Nuca, che vedeva al suo interno appunto la riproposizione di alcuni brani scritti da lui insieme a degli inediti, è una versione altrettanto intrigante e affascinante, sorretta da un arrangiamento corposo e lieve nello stesso tempo. Basta prendere nota di come viene affrontato il suo incipit e si rimane davvero senza parole. La chitarra elettrica, morbida ed evocativa, apre una sorta di tela candida su cui poter disegnare proprio il volto della persona amata. Il pianoforte, poi liquido, tesse una bella trama armonica al di sotto della voce di Ricky Gianco, che senza sforzo propone la sua versione piena di delicatezza e serenità. Nessuna ambizione quindi o sforzo per tentare di emulare la versione cantata da Demetrio Stratos. È anche un segno di grande sensibilità, di grande intelligenza interpretativa, perché altri sono i parametri di riferimento vocale in questo caso. Quella proposta da Gianco è una versione delicata ma densa di melodia, che sa scorrere senza nessuna remora nel percorso di una versione tonica, ma ripeto, ancora mai competitiva con quella dei Ribelli, e non voleva assolutamente essere. Quindi sicuramente, lo ribadisco, una scelta oculata che rende bene l'intelligenza artistica, che d'altra parte ha sempre sostenuto la carriera del cantautore lodigiano, Ricky Gianco appunto. Per la cronaca, il coautore di questo gioiello della canzone italiana è Luciano Beretta, giusto ricordare lui e i tanti autori bravi come lui che hanno dato lustro e spessore alla canzone italiana. Quindi Pugni chiusi nella versione di Ricky Gianco.

0: A metà degli anni 70 avviene una svolta. Il sodalizio artistico con Gianfranco Manfredi, a cui abbiamo dedicato tempo fa uno spazio, portò i suoi frutti. Testi e musiche si allinearono alla cultura del decennio. L'impegno politico e sociale trasudò da ogni brano, mentre i suoni colsero gli ultimi aneliti di un rock di ispirazione progressivo che stava sopravvivendo un po' a se stesso. Ricchi quindi fondò nel 1974, insieme al discografico Nanni Ricordi, una propria etichetta, Ultima Spiaggia, questo era il nome, che ebbe purtroppo una vita breve. Cessò infatti la sua attività nel 1979 e in questo breve lasso di tempo mise sotto contratto artisti del calibro di Ivan Cattaneo, Roberto Colombo, Enzo Iannacci, Claudio Lolli, oltre allo stesso Gianfranco Manfredi. L'elenco, diciamo, è solo parziale e valse comunque una serie di ottimi dischi. Gianco incise per questa etichetta due dischi fondamentali, Alla mia mam nel 76 e Arcimboldo nel 78. Noi dal disco Alla mia mam, scritto così, Alla mia mam puntini di sospensione, abbiamo estratto il brano Fango. Vorrei dare la parola a Ricky Gianco, che inquadra un po' il periodo, ecco, in cui avvenne tutto questo. Vi riporto proprio le sue testuali parole. Nei primi anni 70, la mia rinascita, quando il mondo era cambiato e non tutti se n'erano accorti. C'era ancora la guerra del Vietnam, c'erano gli hippie, figli dei fiori, gli scontri all'Università di Berkeley in California, le canzoni di Bob Dylan, con tutti i movimenti nati da quei drammatici eventi. Comincio a capire, non sono più quello di prima. All'epoca della mia scuola non si parlava di politica, in famiglia silenzio totale. Ho incominciato a parlarne quando ero alla Ricordi con Tenco ed Endrigo. Andavamo in un'osteria con vino pessimo e passavamo ore a discutere. In quel periodo è nata Fango, il brano che ascolteremo tra poco, a proposito del quale Ricky Gianco ancora aggiunge è un inno alla libertà, scritto negli anni 70, valido anche oggi se si pensa all'Ucraina. E allora ascoltiamola, questa canzone estratta dal disco del 76, Alla mia mam, Fango, Ricky Gianco.
1: Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. Infatti, Fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: Eran belle le strade con il vento tagliente e noi

te. La sua è la tua felicità. È facile morire, è più difficile capire. Sai pregare in tedesco in una chiesa a Vienna, e buffa ridi e noi. Il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri e noi. Suona falso un violino in ungherese, il gulash obbligatorio ma è viennese, e il bristolone la tua spilla renderà. Arcimboldo dipingerà la mia testa per te e noi. Nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua lealtà e noi.

una cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse.

0: voglio ancora capire.
1: Seconda parte di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi appunto di questo gigante, di questo pezzo di storia, come l'abbiamo chiamato, della musica italiana, Ricky Gianco. E sullo scorcio finale della prima parte abbiamo parlato di questa svolta per Gianco che avvenne negli anni 70, anche grazie alla collaborazione con Gianfranco Manfredi. Subito dopo il disco che abbiamo preso in esame appunto nella prima parte, Alla mia mamma, è la volta di un disco bellissimo, Arcimboldo. Un lavoro molto sofisticato, a partire già dalla splendida copertina dello studio Dada 2, che ritrae una testa composta appunto di Gianco nello stile del pittore Giuseppe Arcimboldo, che visse nel 500, esattamente 1526-1593. Questa testa di Ricky Gianco composta con frutta, ortaggi e quant'altro, veramente una copertina fra le più belle forse delle copertine di dischi italiani. Una caratteristica, ecco, che legò indubbiamente l'album al suo tempo storico fu anche il linguaggio utilizzato nei testi, tutti appunto firmati da Manfredi, in evidente stato di grazia. Versi spesso anche un po' ermetici, come si diceva allora, comprensibili al movimento ma oscuri al potere, ma che insomma toccano ogni atomo, diciamo, della coscienza sino a coinvolgerla tutta. Quindi ci troviamo di fronte ad uno dei punti più alti della produzione discografica di Ricky Gianco, io direi anche della musica italiana tout court, anche se stiamo parlando di un disco che non è così conosciuto alla massa, ecco. I testi appunto si fanno più aderenti al movimento del 77 78, ironici e critici, e le musiche ancora più raffinate rispetto al disco precedente, grazie alla presenza della PFM, premiata Forneria Marconi, al gran completo. Si tratta quindi tecnicamente di 9 canzoni prodotte da Claudio Fabi, eseguite appunto dalla PFM post Mauro Pagani, e vi dicevo al gran completo, e in più con la collaborazione di Roberto Colombo. Quindi l'album è una interessantissima commissione di pop rock, prog rock, guizzante ironia, sempre grazie all'apporto di Gianfranco Manfredi ai testi, ma al contempo anche dolore, struggimento, ma sicuramente tanta, tanta poesia. E noi vi abbiamo proposto proprio il brano che lo intitolava Arcimboldo, con questo andamento più rilassato, una struggente ballata dedicata alla fine di un amore clandestino in quel di Vienna, dove l'amante abbandonato si rassegna gradualmente ad essere dimenticato, svanendo nel nulla come merce ormai fuori moda. E i testi la fanno da padrone, insomma, anche se la melodia è difficilmente dimenticabile. E adesso passiamo a un altro bellissimo disco. Non si può smettere di fumare, questo è il titolo, e chi fuma molto probabilmente si troverà d'accordo con questa definizione. Era un disco pieno di grandi solisti di country rock. Do la parola a Gianco a proposito di questo disco, vi riporto come sempre, come spesso faccio, le sue testuali parole. Premetto che in Italia fino ad allora non c'era grande interesse per questo genere, anche perché si trattava di solo country, o country rock aggiungo io. Dopodiché, una delle prime volte che sono andato in California, a Los Angeles, nel 1977, ero diventato amico di molti musicisti, di Jeff Porcaro, dei Toto, con i quali ho fatto poi un disco nel 1990, ne abbiamo parlato nella prima parte. Solo allora, continua Gianco, ho cominciato a sentire dal vivo e anche nell'aria questo genere, un bel rock che aveva sgrezzato il country da certe sonorità. Mi è rimasto molto dentro, tanto che nell'82 ho registrato l'album Non si può smettere di fumare, appunto, chiamando dei musicisti americani che avevano a che fare con il country rock più o meno direttamente. Uno era Chris Darrow, chitarrista che aveva fondato il Kaleidoscope e suonato con la Nitty Gritty Dirt Band. Poi c'era Skip Bettin, che anche lui un personaggio storico, che era anche nella seconda formazione dei Birds. Steve Duncan, batterista prima di Ricky Nelson e quindi del gruppo Desert Roses, e infine, lo ha ricordato anche a suo tempo anche il grande Bobby Solo, Sneaky Pete Kleinow dei Flying Burrito Brothers, grande solista di pedal steel guitar che aveva suonato con tutti, a cominciare da Elvis Presley e anche i Rolling Stones. Quindi insomma, mica robetta da poco. Loro vennero appositamente a Milano a registrare questo disco che aveva un forte carattere country. Credo, continua sempre Gianco, che sia stata una delle poche esperienze italiane riguardo a questo genere, e questa aveva un po' più di sapore grazie ai musicisti che ho ricordato, anche perché il country rock è come la musica napoletana, non puoi inventartela. Giusto, Ricky. Siamo d'accordo con te. E allora ci ascoltiamo proprio il brano che intitolava il disco Non si può smettere di fumare.
2: Non dirmi ancora che non è più tempo di cantare. Non dirmi che le lucciole non sanno dove andare. E non parlarmi sempre delle mie chiusure. Io non ti parlerò più delle tue paure.

0: si può smettere di.
1: E vale assolutamente la pena ascoltare ancora un altro brano estratto da questo bellissimo disco. Si tratta di Eclisse a Milano, anche questa scritta insieme a Gianfranco Manfredi. Una cartolina, ecco, chiamiamola così, di Milano post anni del movimento, post indiani metropolitani per intenderci, post Parco Lambro e post chissà che altro ancora. E ora era il tempo di osservare l'eclissi di una città. Tutto è stato già cantato, tutto è già invecchiato, come dice Ricchi, che ha vissuto in maniera frenetica e ora si ritrova orfana di un futuro. La fotografia è nitida e impietosa, ma sicuramente autentica. Tra le componenti più caratterizzanti del brano troviamo, a proposito dei musicisti che citavamo prima, una chitarra slide, dolce e malinconica, che si introduce tra due strofe in maniera assolutamente coinvolgente. La scritta sul muro che dice che l'eclisse passerà è un moto di speranza che non può essere disperso. Questa eclisse su Milano, o a Milano, è uno dei gioielli nascosti della discografia di Ricky Gianco, come tanti, oserei dire, ma anche della discografia che racconta il tempo dell'utopia, delle sue grandi delusioni. Un periodo avvolgente e sconvolgente al contempo, insomma, un momento storico dove la forza delle nuove generazioni pareva dovesse vincere l'assalto al cielo. Ma come bene raccontò il famoso assalto alla prima della Scala del 7 dicembre 1976, il disastro e la sconfitta erano già nelle premesse. Allora, anche se il sole di Milano non scalda più di tanto, il futuro è sempre davanti allo sguardo, mai dietro alle spalle, perché lì, dietro le spalle, ci sono solo i rimpianti. Eclisse a Milano, Ricky Gianco.

E facciamo adesso un bel balzo di 10 anni, quindi dal 1982 di Non si può smettere di fumare al 1992 dell'album, è un titolo ironico come sempre, insomma, nello stile di Ricky Gianco, Piccolo e Bello. In effetti Ricky Gianco era bassino di statura e a me sono molto simpatici i bassini di statura, forse avrete già intuito anche il perché. Vabbè, è una canzone che è stata poi ripresa anche in un altro bellissimo lavoro del 99, Tandem, che era un gradevolissimo riassunto della carriera di Ricky Gianco attraverso duetti veramente mai gratuiti, anzi, cosa abbastanza rara anche questa nella discografia italiana. Il brano che ho scelto, qui ci presenta due giganti, il titolo è Navigare, due giganti perché è stata scritta insieme, oltre che al solito Gianfranco Manfredi, anche insieme al grandissimo Fabrizio De André. Navigare è un piccolo gioiello, anche in questo caso, ve ne stiamo presentando tanti in questa puntata, anche questa forse poco conosciuto, ecco, come gioiello. La sua bellezza non sta nel fatto che porta anche la firma, oltre che la voce anche, dell'indimenticabile Faber, ma perché è il classico brano che non si comprende subito, ma necessita magari di più ascolti. Solo così si arriva a scoprire che nella sua disarmante semplicità c'è proprio il senso del cammino, del vivere, del sentirsi sempre alla mercé della storia e dei propri desideri, un po' deboli, un po' custodi, artefici del proprio futuro, perché navigare è come camminare e questa è una scelta. Rende insomma questa canzone anche l'idea della poetica di Gianco, che ha saputo sempre coniugare delle melodie accattivanti con testi capaci di non farsi abbandonare anche dopo tanti ascolti. Direi di allora ascoltare questa Navigare, Ricky Gianco e Fabrizio De André.

E chiudiamo così come abbiamo incominciato, quindi con una canzone degli anni 60. Si tratta de Il vento dell'est, che uscì come singolo, cantata da Gian Pieretti, ma scritta appunto insieme a Ricky Gianco. E quindi, una volta tanto, non guardare sempre a ovest, magari per sognare l'America, come il caso di tantissime canzoni, ma anche guardare un po' ad est. Questo ci riporta anche a qualche altra canzone, poche a dire la verità, come Battisti, ad esempio, con La luce dell'est, o forse La primavera di Praga di Guccini, ma che tutto era fuorché una canzone d'amore come questa. Bene, e quindi con Il vento dell'est, in fin dei conti noi siamo qui ad est, vi saluto, vi rimando alla settimana prossima per un'altra puntata di Melodi Italia e naturalmente come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati cari amici di Hot Hits e bentornata Tilly.
2: Eccomi qua.
1: Allora, ho annunciato il tuo ritorno per due puntate consecutive pensando avessi preso ferie per una settimana. Invece no.
2: Un po' più lunghe.
1: Erano
2: sì.
1: Tre.
2: Quelli che si sono preoccupati, non abbiamo litigato.
1: No, è tutto regolare.
2: Per far sì che la Hot Hits vada avanti, prendiamo ferie prima uno, poi l'altro, così che
1: per riposarci uno
2: facciamo
1: dall'altro.
2: Le puntate ognuno da solo, ma ecco, non è successo niente, non abbiamo litigato per ora.
1: Sembrava quasi che ormai insomma lo storico tandem di Hot Hits fosse rimasto vittima di una scissione.
2: E invece no.
1: Non vi siete liberati di noi.
2: Eccoci qua.
1: Né noi ci siamo liberati uno dell'altro per
2: il
1: momento.
2: No.
1: Ecco. Allora, notizia del giorno. Escursionista cammina per 6 ore con un bastone da trekking nel fianco. Voleva risparmiare sui soccorsi. Bella, no? Bella. Sì, suona bene. Allora, andiamo per ordine. Io sono Samuel, Tilly è tornata.
2: Eccoci.
1: E fino a qua ci siamo.
2: È venerdì, questo è Hot Hits.
1: Sì.
2: Anche questo, diciamolo.
1: Sì, è vero. Ecco. Abbiamo deciso che questo studio radiofonico è meglio della spiaggia, Tilly.
2: Almeno
1: qui, ecco, come dire, non c'è sabbia, non ci sono zanzare. Anzi, le zanzare sono quelle musicali. Allora, come dicevo, la notizia, torniamo.
2: Non era finita.
1: No.
2: Ok.
1: Notizia che sembra uscita da un film. Un infermiere del Montana, David Cifaldi, durante un'escursione sul Granite Peak è caduto su un bastone da trekking. Il bastone è lungo 112 cm, gli è entrato sotto l'ascella ed è uscito dalla parte posteriore del torace. Non ha toccato organi vitali, ma era conficcato, diciamo così. Invece di chiamare l'elicottero, per risparmiare sui costi, cosa ha fatto? Ha deciso di camminare per 6 ore con il bastone nel corpo, percorrendo 16 km di discesa. I suoi amici lo hanno scortato, avvertendo gli altri escursionisti di non far vedere la scena ai bambini. Ecco, insomma. Una volta a valle, i medici hanno rimosso il bastone e ora si è ripreso e gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per le spese mediche. Insomma, un tirchione questo qua.
2: Sì,
1: preferisce avere un bastone conficcato che pagare le spese.
2: E più ancora poi fanno la raccolta.
1: Io l'avrei lasciato lì. Ah no, insomma. Comunque, morale della storia: in America la sanità è così cara che preferisci camminare 6 ore con un bastone nel fianco piuttosto che pagare un elicottero. Insomma, questa la dice lunga.
2: Certo, Tilly, perché anche se paghi l'elicottero.
1: E qui
2: poi
1: lo potremmo pagare. Qui era gratis, insomma. Noi intanto preferiamo camminare tra le hit peggiori dell'estate, vero Tilly?
2: È vero. No, dai, vabbè. Non sono tutte peggiori, dai, ci sono anche dei hit belli.
1: Ma almeno loro quando inciampano hanno una scusa, noi no. Prima di passare alla musica, Lercio, Tilly.
2: Oh, torna Lercio.
1: Torna Lercio. Vai, vai. Senti questa. Sesso al primo appuntamento. Esperti divisi tra chi la considera una pratica positiva e chi positiva.
2: Samuel, seconda, ma è pessima questa.
1: Non ho finito. Seconda notizia. Caldo record in Francia. Sempre più persone tengono sotto l'ascella una baguette surgelata.
2: Boh, questa è simpatica, dai.
1: Numero 3. Napoli. Muore liquefatto mentre nega il cambiamento climatico. Notizie che possiamo definire calde, Tilly.
2: Sì. Poi con questo clima che c'è in questi giorni.
1: E d'altronde, cosa vi aspettate in apertura di una trasmissione che si chiama
2: Hot Hits?
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Attenzione, attenzione! Tilly, non so se lo sapevi, ma per la prima volta una canzone realizzata con l'intelligenza artificiale arriva in radio in Italia. Il singolo dal titolo Di Manche Mi Di Pile, che significa domenica a mezzogiorno in punto.
2: La pronuncia non penso sia proprio questa, no, in francese, però va bene, dai.
1: Come la pronunceresti tu?
2: Dimanche è domenica.
1: Sì.
2: Midi, non mi ricordo.
1: Dimanche Midi Pile. Non si sa. Comunque, cantato da Di Gisele, una nuova artista francese.
2: Gisele, almeno Giselle. Probabilmente Giselle. Se è francese.
1: Ma tanto non esiste, Tilly.
2: Ah, è vero, allora appunto, possiamo dirlo come vogliamo.
1: Perché sarebbe una nuova artista francese, si potrebbe pensare. E invece non proprio, perché Giselle, da una ricerca online, non esiste, perché è un'invenzione dell'intelligenza artificiale, Tilly.
2: Ecco, vedi.
1: Perché è un'invenzione dell'intelligenza artificiale, Tilly.
2: Ecco, vedi.
1: Sì, il singolo
2: posso
1: lanciato...
2: dire che non è proprio... Ah sì.

0: di Max Pezzali vi dicendo.
1: E adesso anche qua abbiamo Gisello.
0: Autore della canzone, o meglio del prompt che è stato indirizzato dall'intelligenza artificiale, Valerio Pastore, su cui aleggia, diciamo, un certo mistero. Insomma, ne sapremo di più nelle prossime puntate. Che dici, l'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Giselle con Dimanche Midi Pile. Facciamo dai, così. Si sembra proto
1: francese. Che poi io anche l'ho studiato il francese quando ero in ginnasio.
0: Ah, pure, quindi tu non hai scusa.
1: No,
0: allora,
1: mi sono dimenticata tutto.
0: No, tu proprio. Comunque, la canzone cerca di fermare le lancette, ma non ci riesce, diciamo così. Sembrerebbe essere arrivata per la prima volta nel radio italiano. Insomma, cari amici, un brano realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. Sì, sì, sì. Il brano è di una certa Giselle e si chiama Dimanche Midi Pile, sotto l'etichetta Warner Music Italy. Allora, Olivia Dean è la prossima, che irrompe. Irrompe. No, non lo so, un po' tutte e due. Irrompe con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. La sua voce è calda, avvolgente, capace di passare da un sussurro a un grido con la stessa naturalezza con cui il Cifaldi, ad esempio, passava da un masso all'altro. Cifaldi sarebbe quello col il dottore lì, americano.
1: Ti è rimasto proprio impresso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Che dire di Olivia? Niente, con una canzone che ha, diciamo che una canzone che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere un po' scomoda.
1: Perché infatti Olivia Dean qui racconta, appunto, come hai detto tu, questa canzone è un omaggio alla forza e alla complessività dell'universo femminile, per questo anche il titolo Lady Lady, e racconta il desiderio di essere se stessi senza dover rispondere alle aspettative degli altri.
0: Oh.
1: Ci sta. Celebrando l'indipendenza e l'autenticità, e lo fa ovviamente con grande naturalezza, Olivia Dean.
0: Pure.
1: Ecco, la prima new entry di oggi, Samuel, ce l'abbiamo al numero 24, e abbiamo Olivia Dean con Lady Lady.

0: Olivia Dean canta la forza femminile senza urlarla. Brava, non lodiamola troppo però. Dalla donna passiamo alle lucciole, quelle che brillano e poi spariscono. Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies, una collaborazione che è un po' dance, un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questa canzone che è un inno alla luce, appunto alle piccole cose che brillano nel buio, vero Tilly?
1: Che poi avevano già collaborato Martin Garrix, però non con tutti gli U2, ma solo con Bono e The Edge, per una canzone di qualche anno fa, penso che era dei mondiali o degli europei di calcio comunque, e adesso invece ritornano però con tutti gli U2, hanno chiamato anche gli altri compagni, non solo Bono e The Edge, in questa canzone, come dicevi tu, che unisce proprio, sì, uno dei DJ produttori più influenti della scena elettronica e poi una delle band rock più importanti degli ultimi 40 anni, dobbiamo dirlo, cioè sono oramai in scena già da tantissimo tempo gli U2. Ecco.
0: Sì.
1: E parliamo Fireflies, di lucciole, sì.
0: Fireflies.
1: Il brano prende il titolo dalle lucciole, simbolo di quei piccoli momenti di luce che riescono a farsi strada anche nei periodi più difficili.
0: Ah sì?
1: Sai che le ho viste le lucciole quest'estate?
0: Ci sono ancora, non sono estinte ancora.
1: No, ne ho visto un paio, sì.
0: Perché quando eravamo bambini, Tilly, era pieno di lucciole.
1: Sì.
0: Molte di più di adesso. Invece adesso le lucciole
1: erano. Adesso invece una sera le ho viste dal terrazzo della casa lì a Dignano.
0: Sì.
1: E ce n'erano due, proprio due, così due puntini.
0: Due nostalgiche, perché queste due hanno detto ha ancora senso illuminare, proviamoci dai, noi due non molliamo, perché ecco. Le altre hanno detto oramai,
1: però c'erano dunque sì, ci sono ancora. Fireflies, Martin Garrix e U2.

0: Martin Garrix e gli U2 che illuminano la notte con la loro musica. Dalle lucciole dove andiamo? Passiamo ai vecchi tempi, quelli che non torneranno.
1: E quante volte lo dici, Samuel? Ah, i vecchi tempi.
0: I vecchi tempi.
1: O non lo dici?
0: No, non lo dico neanche più. Preferisco il presente, tanto non tanto, insomma. Ecco, allora, Tilly.
1: Non sei nostalgico, allora?
0: No. Chris de Sarandi canta Good Old Days, lo canta con la voce di chi appunto rimpiange un tempo che non c'è più, un nostalgico. Il pezzo è un tappeto di nostalgia, letteralmente, una carezza che non scalda ma ti fa quasi piangere, una promessa che, come dire, che non mantiene. Chris de Sarandi, che ha già alle spalle, ricordo, una carriera come autore e produttore, prova a lanciarsi come cantante con un pezzo che sa però un po' di già sentito.
1: Testo però dai, rassicurante, il messaggio è bello.
0: Ritornello orecchiabile.
1: Il messaggio è carino, dai, perché praticamente lui spiega di come ci si rende conto di star vivendo i bei vecchi tempi solo quando ormai sono passati.
0: Ah.
1: Perché noi sempre diciamo i bei vecchi tempi al passato. Dunque magari tra 10 anni noi diremo: ah, bei vecchi tempi quando facevamo la Hot Hits a Radio Capodistria, capisci? Però adesso
0: sì,
1: non lo sappiamo apprezzare.
0: Bisogna cambiare paradigma.
1: Magari non lo sappiamo, ma noi siamo già nei
0: non
1: bei
0: meglio,
1: vecchi tempi.
0: Non sarebbe meglio essere gasati per i tempi che devono arrivare, tipo?
1: Sì,
0: che figata, stanno arrivando i tempi nuovi.
1: No? Invece no, siamo sempre lì a guardare i bei vecchi tempi.
0: Quelli passati.
1: Good Old Days alla numero 22. We come

0: Chris de Sarandi, che rimpiange, ecco, un tempo che non ha mai vissuto, cioè i bei vecchi tempi. Allora, dai bei vecchi tempi passiamo ad una frenata, Tilly, quella che non ti, anzi ti salva la vita probabilmente. Teddy Swim si rompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Allora, la sua voce la conosciamo, è una bella voce, la forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido. La sua voce sole, la sua presenza scenica qui ci regalano un brano che è un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Quindi un pezzo che parla di frenate, di inversione, di cambi di rotta. Quando ti accorgi che la strada che stai percorrendo non è quella giusta, che fai? Decidi di invertire la marcia, Tilly.
1: Più o meno.
0: Non sei d'accordo? Tilly pensa che sto delirando. Lei sicuramente ha una spiegazione della canzone completamente opposta. Beh, sentiamo la tua, vediamo quale è più sensata.
1: Allora, praticamente Break Up in Reverse sarebbe praticamente la fine di una relazione, cioè lui vede la relazione al contrario.
0: Ah, non c'entra con i freni, niente.
1: No, praticamente gioca su questo concetto immaginando di poter ripercorrere una relazione a ritroso, tornando indietro fino ai momenti più belli, prima delle incomprensioni e dell'addio. Break up in questo caso sarebbe quando finisce la relazione.
0: Però mi ero perso
1: in reverse,
0: questo...
1: cioè al contrario.
0: Ah,
1: e che vai
0: fosse...
1: allora prima da quel momento torni indietro invece ai momenti più belli.
0: Avevo dato una spiegazione troppo stradale.
1: Troppo stradale. Magari sai com'è, adesso siamo in periodo di ferie, sono tutti in strada, colonne,
0: troppo traffico qua, break up, allora... e cambia strada, invece no, c'è la relazione di mezzo.
1: Ma sai che bisogna anche metterci un po' d'amore nelle canzoni, Samu, noi ne sappiamo qualcosa. Ti ricordi che in un periodo avevamo in inverno avevamo una hot hit dove ogni canzone parlava d'amore?
0: Spesso.
1: Ecco, adesso
0: sì,
1: d'estate
0: vero,
1: almeno
0: vero.
1: Ci si mettono quelle che parlano di resilienza,
0: di strade,
1: di divertimento,
0: di incroci, di traffico.
1: No,
0: vabbè,
1: no. Andiamo avanti, abbiamo Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims, che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti. Insomma, lui parla di break up nel senso amoroso, invece io in senso stradale. Una canzone automobilistica quasi, invece non c'entra nulla.
1: Invece no.
0: Insomma,
1: invece
0: molta fantasia come al solito. Allora, il brano racconta il potere della musica nel creare legami tra le persone, Tilly, vero?
1: Sì.
0: Oh, ecco.
1: Stai parlando della prossima, vero?
0: Sì. Ok. questa volta ci siamo. The crowd was singing Wonderwall. È la prossima ed è quella dei The Script ed è una new entry. Non è una canzone che si concentra solamente sul ricordo di un concerto, ma utilizza quell'episodio come simbolo di condivisione, di nostalgia e appartenenza, giusto?
1: E i The Script poi scelgono proprio Wonderwall, che diciamo che è la canzone che tutti avremo cantato da qualche parte o a un concerto, o anche adesso l'hanno cantata ai mondiali di calcio dopo
0: pure
1: alcune partite dell'Inghilterra, sì. Oppure non so, nelle notti in spiaggia, dai, dimmi che non hai mai cantato Wonderwall, non ti credo.
0: Beh, sì, insomma.
1: Sì, dai, più o meno l'hanno cantata tutti.
0: Mentre il mondo brucia, le guerre si allargano, il pianeta si surriscalda, noi cantiamo Wonderwall.
1: Sì. Praticamente la canzone parla del potere della musica di unire perfetti sconosciuti e trasformare una folla in un'unica voce.
0: Giustissimo.
1: Ed è questo il bello dei concerti, sai, quando c'è quel momento che veramente arriva la canzone che tutti sanno cantare a memoria, ed è un momento molto bello. E di questo parlano proprio i The Script in The Crowd Was Singing Wonderwall.
2: Got

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, vi portiamo in Nuova Zelanda, dove la politica si fa in bagno, Tilly. Joe Galler, consigliera comunale di Dunedin, si è collegata da casa su un'importante riunione del consiglio. Ecco, peccato che il bagno fosse attaccato alla camera da letto e che la videocamera che ha fatto, insomma, ha inquadrato il suo bucato appeso. E dietro una porta a vetri si intravedeva pure una figura di un movimento. Probabilmente qualcuno che si stava facendo la doccia. Una collega imbarazzata le ha chiesto: puoi spostare la videocamera? Vediamo il tuo bucato. Joe, senza scomporsi, ha risposto: se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema. Cioè, una mi piace questo modo di... Beh, comunque. E ha proseguito come se niente fosse. Beh,
2: essendoci il bagno, dire che... poteva andare anche peggio.
1: Molto, sì, giusto, giusto.
2: Doccia, dunque va bene.
1: Ovviamente i social sono impazziti.
2: Io non so di cosa si lamentavano i colleghi, cioè, potevano essere contenti.
1: Già. I meme hanno invaso il web e Joe è diventata l'eroina del lavoro da remoto, diciamo così, insomma. Ma al di là della gaffe c'è una lezione: quando la politica è in bagno, forse è meglio non guardare, come quando sentiamo certe canzoni. Primo brano di questo secondo blocco: Beyoncé torna con Morning You Donk, un pezzo che prova ad essere un inno alla rinascita, al nuovo giorno, alla speranza e quant'altro. La speranza qui è un po' come il bucato della consigliera Joe, bello da vedere ma che si asciuga in fretta, insomma. Che dire, Beyoncé, classe 1981, ha dimostrato più volte di saper reinventare il pop, anche se questo singolo sembra un po', ecco, più un esercizio di stile che una vera evoluzione. Tilly, dimmi di più.
2: Sì, è uscito così a sorpresa questo singolo. Molti si aspettavano che i prossimi singoli saranno stati magari diciamo un po' più rock, perché si parlava che lei avrebbe fatto questa trilogia che era cominciata con il primo album Renaissance, che era diciamo un po' più dance, poi c'era quello diciamo country, e allora tutti si aspettavano che magari avrebbe esplorato il mondo del rock. E invece è tornata con questo, diciamo, un po' soul, un po' R&B, un po', diciamo, alle origini. E ce lo sentiamo nel nuovo singolo Beyoncé con Morning Dew Dunk.

0: Beyoncé con Morning New Dunk, numero 19 appena sentita. Dalla rugiada passiamo alla città, quella degli angeli. Anche se il bucato è ancora in vista, Tilly. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. Ecco, la sua voce è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un'onda che prova a sollevarsi, insomma tutto perfetto, insomma quasi. Achille con il suo stile provocatorio e il suo look da rockstar decadente ci regala questo brano che è un tentativo di, diciamo così, di elevazione, anche se si arena un po' in una pozzanghera, ho detto bene?
1: Più o meno, no? Diciamo che sta continuando un po' con questo suo lato più narrativo, un po' più cinematografico, come sì. Abbiamo detto, ha messo le tutine
0: nuova fase artistica
1: in soffitta e adesso ci regala ballatone già da un paio d'anni oramai. E continua, diciamo, proprio in questo stile, anche col nuovo singolo La città degli angeli. Achille Lauro. Angeli.

0: Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno e di un bucato appeso. Allora, dalla città passiamo a un ammiccamento. L'ammiccamento è una parola, tra l'altro, che ho cominciato ad usare quando ho dovuto preparare il primo annuncio per questa canzone. È praticamente l'ammiccamento, un termine che si usa poco.
1: L'occhiolino, ecco.
0: Grazie a Charlie XCX, ammicchiamo tutti. Torna con Wink Wink, questo sarebbe l'ammiccamento, Tilly. Quindi una canzone che cerca di essere un gioco sexy tra synth e sussurri.
1: Ecco. Che un occhiolino poi può voler dire tutto e niente. Cioè, complicità, gioco, flirt, ma anche un modo per prendere poco sul serio certe situazioni, sai, quando fai lo scherzetto, fai l'occhiolino e dici
0: Sì, dipende chi lo fa e quando, in quale situazione, perché potrebbe essere una situazione molto seria.
1: E infatti è una canzone che gioca molto sull'attitudine, ecco, come d'altronde fa molte volte Charlie XCX, che ci sentiamo alla numero 17 questa settimana con Wink Wink.

0: Tilly, Charlie XCX è la bomba pop degli ultimi mesi, anni, insomma, un fenomeno ormai.
1: È vero, soprattutto negli Stati Uniti, possiamo dire forse un po' più che in Europa.
0: Già.
1: Però
0: già.
1: Sì.
0: Che poi piace anche un po' a quelli un po' più alternative, cioè, secondo tanti Charlie XCX è un fenomeno tipo come fu Billie Eilish alcuni anni fa, ecco, quindi piace un po' a tutti, a me no ovviamente, ma pazienza. Allora, dal gioco passiamo al vento, Tilly. Quale vento? Non è Bora, non è Scirocco, ma è il vento di Jovanotti e Alfa.
1: È quello buono.
0: Sì, che è tornato in classifica dopo che io l'avevo buttato fuori. Ma diciamo così, Tilly, i colleghi l'hanno riprogrammata e quindi riecola resuscitata.
1: Sì, è vero,
0: funziona
1: è vero,
0: così,
1: si
0: no?
1: programma
0: Mannaggia,
1: tanto questa canzone di Jovanotti e Alfa. Appunto, Buon Vento, questo titolo che richiama un antico augurio dei marinai. Perché i marinai si dicevano buon vento, si dice a chi parte verso una nuova rotta ed è proprio questa l'immagine, diciamo, il tema principale della canzone. Un invito a muoversi, a cambiare direzione, a attraversare nuove fasi della vita senza paura.
0: Senza paura, sì. Fossero partiti sarei felice, ma in me sono felice comunque.
1: E sono tornati col buon vento.
0: Già, numero 16, ascoltiamolo, va. Ed è un po' di...

0: Erano Jovanotti e Alfa, i due navigatori che sognano il largo, ma restano dove restano?
1: In classifica?
0: Sì, in classifica, in bagno per esempio, non lo so. Allora, dal vento passiamo ad una rivelazione, quella di Taylor Swift, chiamiamola rivelazione, insomma lei continua a essere sempre presente con I Knew It, I Knew You, in questo caso l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive e hit patinate. Con questa canzone lei entra ufficialmente nell'universo di Toy Story 5,
1: sì,
0: firmando un brano pensato per accompagnare uno dei momenti chiave del nuovo film Disney Pixar.
1: Sì, e Tilly, diciamo la canzone ufficiale.
0: Tilly ne sa di più di me. Vai.
1: Perché sono andata a vederlo, sono andata a vedere Toy Story 5. Sì.
0: Anche il film.
1: E certo.
0: Per lavoro,
1: li ho visti tutti.
0: Per prepararti sulla canzone.
1: No. Con i bambini.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono andata a vedere ed è molto carino. Sai perché? Perché sai che Toy Story è praticamente il cartone animato dove i protagonisti sono i giocattoli.
0: Ok.
1: Lo sai, vero?
0: Sì. Se
1: no, che infanzia hai avuto se non hai visto neanche un Toy Story?
0: Come no? Sì.
1: Ok. E praticamente in questo cartone, in questo ultimo della saga, i giocattoli sono preoccupati perché i bambini stanno cominciando a giocare sempre di più con i tablet, con i telefonini, con...
0: Non è mica nuova.
1: Però un messaggio carino alla fine, no? Perché questi bambini non uscivano più, non giocavano più, anzi c'era questa bambina che veniva presa in giro dagli altri perché gli dicevano: ma tu ancora giochi con i giocattoli? Cioè loro erano invece tutti con questa specie di tablet sulla quale si scrivevano, chattavano e giocavano i giochetti. E invece vedi, i bambini devono giocare con i giocattoli.
0: Un Disney critico nei confronti
1: della
0: tempi
1: tecnologia,
0: moderni.
1: Anche
0: sì,
1: possiamo
0: sì,
1: dire
0: anche,
1: un po',
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Ecco, sì. Ma no,
0: bene,
1: è molto
0: bene,
1: carino.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: Allora sentiamo Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift con Toy Story 5, la soundtrack di un momento del Fratello Animato.
1: Sì, ma anche alla fine la anche sigla fine. Che finisce, sì, quando vanno i titoli.
0: Quindi è di fatto una soundtrack, si può dire.
1: Sì, sì.
0: Passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva, quello di un tempo, quello di Tom Odell e The Lumineers che cantano Old Lovers. Lo cantano con la voce di chi guarda indietro con nostalgia, come se una volta l'amore fosse stato perfetto, chiaro, senza drammi. Un altro modo di vedere la nostalgia, ecco Tilly, no?
1: Già che siamo nostalgici, avevamo i bei vecchi tempi, adesso abbiamo Old Lovers.
0: Sì, appunto, tutto una volta era perfetto, invece no. Mannaggia! Che dire, non si salva neanche il passato. Allora, il pezzo, come diceva, è un tuffo nei ricordi, in un'acqua un po' freddina. Ti viene voglia di suonare subito a riva? Non lo so. Tom Odell, il cantautore inglese che ha conquistato il mondo con Another Love, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E The Lumineers, insomma, poi insomma sono la band folk invece che ha fatto ballare, ha romanticizzato la vita romanticizzato la vita degli americani.
1: Samuel, ma lo sai che Tom Odell sarà all'Arena di Pola?
0: Giusto.
1: Prestissimo, il 23 di questo mese, 23 agosto.
0: Oh.
1: E rullo di tamburi, fammi il rullo di tamburi.
0: Pipiri pipiri.
1: Ah, non
0: no,
1: è.
0: No, scusa, è un jingle più.
1: Poi fammi la sigletta.
0: Sigletta.
1: Noi abbiamo ben 4 biglietti.
0: Sì.
1: Per i nostri ascoltatori da regalare. Li regaleremo la prossima settimana, io e Miriam, il giovedì. Miriam ne darà 2 in Calle degli Orti Grandi e io poi il pomeriggio in Estate Freschi ne regalerò altri 2. Dunque rimanete in ascolto, mi raccomando, vi daremo tutte le istruzioni poi nel corso della settimana e ovviamente anche giovedì nel corso delle nostre puntate. E per chi sarà il più veloce, per i 2 fortunati, riceveranno appunto ognuno 2 biglietti, perché di solito i biglietti li regaliamo in coppia.
0: Stop.
1: Perché cosa regaliamo un biglietto?
0: Sì.
1: È bello regalarne 2, così poi quello che vince
0: e portate qualcuno,
1: porta anche qualcuno, sì, così, sì, mi sembra più carino.
0: Illuminari, giovedì, ricordate la data, ricordate il giorno per i biglietti, siate qui. Che dobbiamo fare adesso?
1: Sentire la canzone.
0: Va bene.
1: Old Lovers.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo in Argentina dove la musica ha incontrato la natura nel modo più inaspettato, Tilly. Allora, sulla spiaggia di Ushuaia. La conosci?
2: No, ma c'è una discoteca di pizza che
1: hai capito, Ushuaia. Comunque, all'estremo sud del mondo, un ragazzo stava suonando la chitarra e a un certo punto dal mare è emerso un pinguino.
2: Probabilmente suonava Wonderwall, giusto così?
1: Non lo so.
2: Fatto sta in spiaggia che con la chitarra si suona Wonderwall o niente.
1: Allora, ripeto, dal mare è emerso un pinguino. Si è fermato davanti a lui, è rimasto immobile ad ascoltare la melodia per qualche secondo, come rapito dalle note. Poi, al termine del brano, si è voltato ed è tornato in acqua. Il video è diventato virale, conquistando migliaia di utenti per quel suggestivo incontro tra musica e natura.
2: Non l'ho visto, voglio vedere il video del pinguino.
1: Cerca. Una scena che ha sorpreso tutti i presenti. E mentre il pinguino ascoltava la chitarra, noi qui, cara Tilly, ascoltiamo l'ennesima canzone che forse avrebbe meritato di restare in mare.
2: O forse il pinguino non sarebbe uscito.
1: Insomma, almeno il pinguino quando la musica non gli piaceva se n'è andato. Noi no, purtroppo. E come se non bastasse, il solo pensiero di un pinguino ci raffresca in questi giorni afosissimi, Tilly.
2: No, questo è vero, sì.
1: Si è tornato a parlare di cambiamenti climatici in modo insistente. E quindi, poveri pinguini, mi sa che presto non avranno più un habitat.
2: Ma non solo loro, tutti gli animali che vivono al freddo, al fresco,
1: appunto,
2: pian piano, poveri.
1: Apro parentesi.
2: Sì.
1: Oggi abbiamo un protettore del nostro habitat, io e te.
2: Ovvero?
1: San Gaetano Tiene, sacerdote italiano, fondatore dei Chierici Regolari Teatini, invocato tradizionalmente come protettore dei lavoratori e dei disoccupati. Noto anche come il santo della provvidenza. È il santo di oggi.
2: Vedi.
1: E quindi il nostro habitat oramai è questo studio. Eppure noi siamo in via di estinzione, mi sa.
2: Però almeno stiamo al fresco.
1: Al fresco.
2: Non fa caldo qua.
1: Passiamo alla musica. Jane, la cantante francese che ha conquistato il mondo con Come. Qui sembra aver perso la sua verve. La canzone è un tentativo di energia che si spegne prima di accendersi. Se il pinguino di Ushuaia avesse ascoltato questo pezzo, mi sa che probabilmente sarebbe rimasto in acqua. Kill it with the beat, Jane, numero 13.

0: Kill It With The Beat, un pugno al petto, anche se un colpo molto attuito, diciamo, come se qualcuno avesse messo un cuscino tra te e il suono, tipo, hai presente?
1: Mm.
0: Sì, è un beat, ma non uccide questo beat, è un beat che massaggia, forse, che dici? Non sei convinto?
1: Un po' nascosto.
0: È un po' nascosto.
1: Un po' soffocato.
0: Se questo è il beat che uccide, mi sa che la morte è molto noiosa. Allora, Tilly, forse solo il titolo che promette più di quanto la canzone possa mantenere, non lo so. Comunque, un titolo da combattimento e un suono da stanza d'albergo, così la definisco. Bene, no?
1: Sì, sì, mi piace.
0: Oh, ecco, ecco. Passiamo all'intervento divino dei Rolling Stones.
1: Eccoli
0: con un pezzo
1: qua.
0: Che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere, sa di whisky, e la voce di Jagger è quella di chi ha già visto tutto, compreso un pinguino che ascolta la chitarra in spiaggia.
1: Boh, d'altronde i Rolling Stone probabilmente avranno veramente visto ormai tutto,
0: appunto,
1: nella loro vita.
0: Appunto, cioè, qua non si scherza più, non c'è neanche sarcasmo, hanno visto proprio tutto.
1: Perché anche questa canzone, che praticamente tradotto sarebbe Intervento Divino, proprio gioca un po' in modo ironico su un'idea molto cara ai Rolling Stones, ovvero nella vita non sempre arriva qualcuno a salvarci, questo intervento divino, no?
0: Sì.
1: Spesso bisogna affrontare il caos, le difficoltà e le proprie battaglie da soli. E loro sicuramente ne sanno qualcosa, ecco. Mm.
0: Intervento di vino, di birra o di whisky che sia, questi sono i Rolling Stones.

0: sì. Che tra l'altro, il vampiro, sì, poi non uno a caso.
1: Mi hai raccontato tu i vampiri in Istria. Tu riconosci questa storia dei vampiri in Istria? Sai che in Istria abbiamo i vampiri?
0: Sì, sì. Ma sai
1: c'è
0: chi ne
1: leggenda?
0: Sa molto di più?
1: No, chi?
0: La nostra Rosanna.
1: Ah, sì, dovevamo chiedere a lei. Sì, sì, sì, sì, sì. Comunque abbiamo la leggenda dei vampiri anche qui. Torniamo però agli altri vampiri, quelli dei temi Impala, che ci portano nella classica Transilvania con Dracula. Mm. Anche se il viaggio è, insomma, è tipo una domenica senza sorprese, ecco, più o meno. Il pezzo prova ad essere ipnotico, scuro e finisce per essere un po' un loop. Allora, il progetto di Kevin Parker ha rivoluzionato il rock psichedelico, e questo bisogna ammetterlo. I temi Impala però adesso ci portano in Transilvania in un viaggio che un po', ecco, insomma, non è rivoluzionario, ecco, questo mi viene da dire. Insomma, potevano fare di più, mi aspettavo di più da Kevin Parker, e a questo punto
0: a me
1: niente.
0: Invece non dispiace la canzone, poi questo riferimento, sì, che diventa praticamente una metafora per parlare di attrazione, di mistero, di qualcosa o di qualcuno capace di risucchiare energia e attenzione, sai, quelle persone vampiro che ti prendono, sì, tutta l'energia. Ed è un'immagine anche abbastanza, dai, potente, originale anche in confronto a tutte le altre canzoni che abbiamo in classifica o che sentiamo per le radio. Perfetta poi per il mondo sonoro di Tame Impala, dove questa realtà e fantasia un poco si mescolano, sai, sono sempre queste
1: sì, questa linea sottile tra verità e fantasia,
0: ecco.
1: Allora, tra verità e fantasia ci possiamo immaginare anche Dracula che ha perso i denti, ed è quello dei Tame Impala, numero 11.

0: I Tame Impala, i vampiri del pop e della psicadelia che hanno un po' dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo al destino. Quale? Quello che Alan Walker e Ava Max cercano di raccontare. Alan Walker e Ava Max infatti uniscono le forze in Fate, in questa canzone che prova ad essere epica, magnetica, ipnotica e quant'altro. Invece è molto liscia.
1: Poi
0: non
1: sì,
0: come la pelle di un bambino o di una giovincella, ma liscia come... come
1: noiosa,
0: che ne so, sì,
1: volevi
0: appunto,
1: dire, ecco,
0: esatto.
1: Il brano gioca appunto proprio tra destino, scelte personali, quella sensazione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, che non succede mai.
0: Certo.
1: No, vabbè, forse qualcuno sì. Però sì, e niente, è una canzone, questo nuovo, questo duetto, questa collaborazione, perché sai, d'estate bisogna fare i featuring, Samuel, le collaborazioni, non è che puoi fare la canzone da solo come ti pare. Alan Walker e Ava Max con Fate.

0: Eva Max, quella di Sweet But Psycho, te la ricordi,
1: sì,
0: Tilly? Quanti
1: sì,
0: anni
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: passati?
1: Quella
0: 5.
1: Che ha i capelli corti da una parte e lunghi dall'altra.
0: Ah sì?
1: Lo
0: no,
1: sai?
0: Non ho visto
1: sì.
0: questa.
1: Sì, sì, cioè da una parte i capelli, diciamo
0: no, no,
1: così,
0: no, no,
1: a
0: sono...
1: caschetto, un po' sotto l'orecchio, e dall'altra parte invece lunghi.
0: Io sono il nerd della simmetria. Se, se qualcosa non è simmetrico mi dà fastidio tremendamente.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ah, allora lei ti darebbe fastidio.
0: Molto, perché... molto, molto. Allora, dove siamo arrivati, Tilly? Ah, sì. Dopo il destino di questa canzone,
1: sì.
0: che sai qual è il destino di questa canzone?
1: Quale?
0: Di essere dimenticata prima del ritornello. Noi andiamo avanti con Partenope, con i quattro artisti e con un solo nome, è un'unica grande confusione. Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors.
1: A proposito di prima che dicevo che d'estate bisogna fare i featuring, eccoli
0: sì,
1: qua.
0: Sì, questo è proprio un, sì, sì, un featuring. Insieme cercano di omaggiare Napoli con questo souvenir di dubbio gusto. Sembra la colonna sonora di un documentario su Napoli visto con gli occhi di un turista che non ha mai lasciato il lungomare, è rimasto solo lì.
1: Solo lì,
0: sì,
1: a quello
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: visto
0: non
1: di
0: conosce
1: Napoli.
0: Altro. È un po' così.
1: Però
0: un po'
1: Samuel,
0: così.
1: Fammelo dire, i The Colors
0: sì?
1: saranno in concerto.
0: Dove?
1: La prossima settimana,
0: dallo
1: il 13.
0: Ah, no.
1: No, il 13, da Lignano Sabbia d'Oro.
0: Mm.
1: Ecco, avevamo proprio regalato i biglietti questa settimana. Dunque, volevo ricordare questo, appunto, il 13 agosto, appuntamento a Lignano Sabbia d'Oro con i The Colors.
0: I biglietti sono andati?
1: Sì, mi raccomando, partite già adesso se volete arrivare in questo periodo fino a Lignano, se soprattutto se volete poi tornare.
0: Mannaggia.
1: Perché si avvicina poi il weekend di Ferragosto, dunque andateci con tanta pazienza, andateci non so in elicottero.
0: Verificate
1: se potete,
0: che funzioni l'aria condizionata, sì,
1: le
0: sì.
1: strade molto probabilmente saranno inceppate, ma boh, d'altronde oramai neanche non c'è più stagione, cioè sono inceppate già tutta l'estate,
0: sì,
1: non
0: c'entra
1: Ferragosto
0: sì,
1: non Ferragosto,
0: no,
1: non c'entra neanche più se parti il venerdì, se vai weekend, se parti non lo so, dici dai parto un martedì che forse ci sarà meno gente in strada, no, c'è sempre.
0: Andate in bici elettrica o in bici che arrivate prima?
1: Sì, ma in bici non puoi andare fino a Lignano Sabbia d'Oro.
0: Ma in bici elettrica sì, oggigiorno ormai, no?
1: Sì, boh, non lo so.
0: Sì. Dobbiamo essere ecologici, Tilly.
1: Dobbiamo chiedere qualcosa di questo a Barbara, allora,
0: sì,
1: che è esperta di cammini,
0: sì,
1: di viaggi lenti.
0: Sì, non lei ci va a piedi, sicuramente. Vai, l'ascoltiamo.
1: Partenope. Quindi

0: Partenope, più che un inno sembra una cartolina scritta al volo, proprio velocemente. Zac, zac, zac, zac, zac. Eccola, fatta. Una canzone così.
1: Oppure una cartolina scritta senza il testo. Sai che è successo una volta? Mio fratello, non so dove era andato, sarà stato andato in scuola natura, non mi ricordo dove, ha mandato queste cartoline.
0: Sì.
1: E ai miei zii di Pola l'ha mandata senza testo.
0: Senza
1: c'era
0: niente.
1: Solo l'indirizzo e l'ha mandata così vuota. Perché lui aveva prima scritto tutti gli indirizzi e poi si era messo lì a scrivere, non so, i saluti o qualsiasi cosa. E quella lì se l'è dimenticata. E dunque c'è la leggenda
0: della
1: cartolina vuota.
0: Ecco. È un buon mindset quello, sì, sì. Parlare poco è il giusto. Allora, Tilly, dove siamo arrivati?
1: Siamo.
0: Bruno Mars.
1: Oh, devo raccontarti la sua nuova trovata.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Sì, insomma, non ho dubbi che lui abbia trovato uno degli artisti più completi della sua generazione, ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. E anche trovata, immagino, quale?
1: Praticamente per il suo concerto allo stadio Wembley in Londra ha messo in vendita alcuni, cioè lui, no, il suo team comunque, alcuni biglietti audio only. Cioè, che non è, sai che ci sono quei biglietti dove che si vendono però con tipo che non riesci a vedere bene perché magari non so, c'è una
0: scontati.
1: C'è una parete o c'è qualcosa, dunque sono un po' scontati, ma questo non è lo stesso caso,
0: no?
1: Perché questo proprio scrive sui biglietti no view,
0: non vedi
1: non
0: niente.
1: Che magari la vista è solo un poco
0: proprio zero,
1: tu non vedi niente.
0: Tanto
1: tu
0: fai resti
1: non
0: fuori,
1: vedi proprio niente e poi e scrive no view audio only.
0: Mia buona.
1: E questi, cioè tu ti andresti a un concerto proprio no view?
0: Ma più che altro non avrei il cuore di vendere un biglietto senza far vedere, cioè nel senso, cioè volete raccimolare proprio gli ultimi centesimi anche a quelli che stanno negli angoli fuori, non so, in bagno.
1: Perché non è
0: tipo
1: che tu c'hai solo una transenna davanti o magari sei messo in una
0: fuori
1: in
0: dallo
1: un
0: stadio.
1: Angolo dello stadio che magari si vede un po' da parte, no? Il palco. Proprio non lo
0: niente,
1: vedi.
0: Niente, zero.
1: No, niente.
0: Si vede qualcos'altro? Un muro?
1: Quello che ho capito no, cioè non ho capito bene in verità dove sono messe poi queste persone.
0: Boh, spero sia un muro almeno
1: dietro, fuori, in bagno,
0: imbiancato
1: non lo
0: recentemente
1: so.
0: Non lo so,
1: vedi i biglietti audio only,
0: dove siamo arrivati, i servizi stanno precipitando verso, verso il basso.
1: Poi mi interessa se c'è stato qualcuno che li ha comprati e chi sono queste persone che comprano i biglietti audio
0: only. Altra bella domanda, dovremmo fare una ricerca.
1: Dovremmo intanto sentiamo Bruno Mars alla numero 8 questa settimana, On My Soul.

0: Tilly, ora ripensandoci rispetto all'annuncio di prima, i biglietti audio only, ma anche Hot Hits è audio only, quindi non è tanto male.
1: Sì, però se tu vai a un concerto...
0: Vai a un concerto, sì, è vero.
1: Cioè, vuoi far metterci le telecamere qua, poi non possiamo più venire in pigiama.
0: No, non possiamo fare il contrario, possiamo vendere i biglietti con Audio Plus View.
1: Facciamo l'abbonamento.
0: Immagina quanti, cioè, vedere questa scena, mica quella roba quotidiana, insomma, è roba che va apprezzata.
1: No, dai, rimaniamo solo in voce, che
0: sì,
1: è meglio.
0: È meglio, meglio. Allora, Bruno Mars, il predicatore di lusso, dall'anima passiamo dove? A un incantesimo che non ha funzionato, però. Levante con maglia, insomma, non è male, però la canzone, un pezzo che prova a essere un incantesimo ed è piuttosto una carezza, diciamo così. La sua voce è un sospiro, il ritmo è un po' una bolla di sapone, una canzone che scivola via, ecco, leggera, e anche noi scivoliamo via. Dove? Verso la quarta parte di Estate Freschi, vero Tilly?
1: È vero, è vero, è vero. Però abbiamo Levante, appunto, che possiamo dirlo, negli ultimi anni è diventata una delle cantautrici più riconoscibili della scena italiana. È passata da brani più indie e autobiografici, poi magari ad alcune produzioni un po' più pop, però senza perdere la sua identità.
0: Vero.
1: Questo bisogna dirlo, perché Levante è sempre Levante, non
0: sì.
1: È che un giorno fa, diciamo, il tormentone, così. E dunque anche Levante, possiamo dire che mette un po' d'accordo tutti noi della redazione.
0: Giusto,
1: musicale,
0: infatti.
1: Ci piacciucchia un po'.
0: Non riesco mai a criticarla
1: a
0: in maniera aspra.
1: La critichi un po' meno,
0: sì,
1: ecco,
0: meno,
1: ecco.
0: Meno,
1: sì, sì, sì, dunque Levante ci piace.
0: Allora, come dicevo, la canzone scivola via senza lasciare traccia, e anche noi scivoliamo verso la quarta parte di Estate Freschi, ma la traccia la lasciamo, e come? Nella vostra coscienza, nella vostra pazienza e nei vostri gusti musicali. A tra poco.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un inno alla creatività, Tilly.
2: Hai lasciato la migliore per...
1: creatività maldestra. Okay. A Striano, in provincia di Napoli, un uomo di 28 anni ha cercato di non pagare il conto del bed and breakfast minacciando il titolare con una pistola. Ecco, già fin qua ci siamo. Peccato che la pistola non ci fosse.
2: Cioè, cosa faceva con le dita?
1: Aveva semplicemente la mano sotto la maglietta con tre dita a forma di canna.
2: Ma no.
1: Sperando che l'effetto sorpresa funzionasse. Sì.
2: Cioè, proprio come nei cartoni animati, tipo.
1: Esatto. Okay. Il titolare però ci è cascato.
2: No.
1: Ha lasciato andare il cliente per evitare guai, ma poi ha chiamato i carabinieri. Il 28enne è stato denunciato per violenza privata aggravata. Morale della storia, se vuoi fare il furbo, almeno procurati una pistola vera. Mm. O meglio, insomma, che dire, paga il conto, che forse sarebbe ancora meglio.
2: Sarebbe ancora meglio. Sì, infatti. Non diamo qua di nuovo i nostri insegnamenti.
1: Che dire, come spesso accade, le idee più assurde nascono dalla voglia di risparmiare. Anche se
2: sì,
1: alla fine,
2: questo è vero.
1: Anche se il risparmio si è trasformato in una denuncia. Allora, mentre lui cercava di farla franca con tre dita, noi cerchiamo di farla franca con le ultime canzoni di questa puntata. Almeno noi, quando sbagliamo, lo facciamo con stile. Edoardo Bennato è il primo delle sei. Canta ogni settimana, ecco, un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta.
2: Come la Hot Hits, che va in onda ogni settimana, non si ferma mai.
1: Una trasmissione di routine, ecco. Anche se di routine ce n'è poca ultimamente, perché insomma...
2: Cioè, addirittura durante il periodo delle ferie ci organizziamo per ciò che...
1: Per
2: non
1: ciò
2: si
1: che
2: resti senza Hot Hits.
1: Oh, ecco, anche se magari qualche volta non ci sei tu, poi non ci sono io, però insomma va in onda, va comunque.
2: Ecco.
1: Bennato, con la sua voce graffiante e la sua ironia, ci ricorda che la vita è fatta di ripetizioni, ma a volte basta un ventottenne con la mano sotto la maglietta per spazzare la monotonia. Eh sì, può succedere, cari amici. Comunque, ascoltiamo la numero 6 e partiamo con quest'ultima parte. Si chiama Ogni settimana, Edoardo Bennato.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: fermarmi. Edoardo Bennato ci ricorda che la vita è fatta di routine, Tilly. Eh sì.
1: E noi ne sappiamo qualcosa.
0: Eh sì, mannaggia, guarda, stiamo diventando grigi noi qua ogni settimana. Dalla routine passiamo ad una hit parade, anzi, hit parade, quella che ci accompagna da sempre. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso duettano in Hit Parade, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana.
1: È
0: Morandi,
1: vero,
0: 81
1: un incontro
0: anni.
1: Di generazioni anche,
0: sì.
1: Ecco.
0: 81 anni per Morandi, Mannaggia, sì, un'icona della canzone italiana.
1: Certo.
0: È Amoroso, 40 anni, anche lei insomma è ancora in forma, anche se non ha più 20 anni. Ecco. Una delle voci più amate del pop. Insieme cantano la storia della musica, ma il risultato è un pezzo che sembra più una passerella che una canzone di lì. Spiegamela tu.
1: Ma praticamente volevano fare questo omaggio alla voglia di cantare, di stare insieme. Quei brani, sai, capaci di diventare, diciamo, un po' con la colonna sonora di un'estate.
0: Mettere d'accordo tutti, tipo.
1: Di mettere d'accordo tutti, ecco. Questo lo fanno Gianni Morandi e Alessandra Amoroso col singolo Hit Parade.

0: Allora, Gianni Morandone e Alessandra Moroso, ecco, due generazioni che
1: Morandone,
0: si incontrano nel
1: insomma,
0: è un grande.
1: In confidenza, sì, così in lo confidenza. Chiami.
0: Dalla hit parade passiamo agli allarmi. Mm. Gli allarmi che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol alla numero 4 con These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia, un po' glitter, un po' fango. Un po', insomma.
1: Ecco, praticamente unisce il mondo del rock alternativo, quello dei Snow Patrol, sì, alla, diciamo, dimensione pop, della regina della dance di Kylie Minogue.
0: Addirittura.
1: Certo.
0: Eh sì, principessa del pop che ha segnato un'epoca, quasi.
1: Sì, sì, sì.
0: Snow Patrol invece è la band che ha fatto piangere milioni di persone, insomma, ecco. Insieme creano questa canzone che è un inno alla fragilità. Giusto?
1: Alla fragilità, anche questo abbiamo.
0: Mi dai pure ragione oggi.
1: L'inno.
0: Mannaggia, sì. Ascoltiamola, numero 4, These Alarms. It's so-

0: Kylie Minogue e Snow Patrol, la Hot Hits, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché perché sono troppo diversi. Dagli allarmi passiamo ad una discoteca. Una discoteca in disuso, come possiamo definirla? Una discoteca abbandonata.
1: Però è una delle discoteche
0: simbolo, leggendaria.
1: Sì, perché abbiamo qua invece la regina del pop.
0: Dance-N-Tyria. Mm-hmm. Allora, la prima volta che l'ho annunciata mi è venuta quasi male, perché Dance-N-Tyria, vabbè, comunque. Un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, mi viene da dire, anche se la canzone, come dicevo, sì, ricorda un po' una discoteca abbandonata, non so perché, c'ha questo tocco di surreale, di non palpabile.
1: Ma spiegamolo perché questo brano richiama, diciamo, un po' le radici di Madonna, quella dei club newyorkesi, dove tutto era iniziato.
0: Giusto.
1: E dove la musica era prima di tutto libertà, identità, rivoluzione, sai, in quegli anni
0: si sapevano
1: divertire. E il titolo è un riferimento proprio al leggendario Dance-N-Tyria, il locale di New York che era stato proprio frequentato da Madonna nei primi anni '80.
0: Anche questo è giusto.
1: Uno dei luoghi simbolo della scena underground dell'epoca. Ecco, e fu proprio in quell'ambiente, fatto di artisti, musicisti, performer e creativi, e lì Madonna iniziò poi a costruire questo suo personaggio, prima ancora di diventare appunto una delle più grandi icone del pop mondiale.
0: Tutto
1: è partito da là.
0: Meno male che almeno tutti prepari. Dance-N-Tyria, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Numero 3, Madonna.

0: E dalla leggendaria discoteca di Madonna passiamo ad una canzone che parla d'amore, quello che Saif canta con la sua voce calda. È giusto?
1: Mm-hmm.
0: C'è Saif alla numero due?
1: C'è.
0: C'è Saif.
1: È allora la canzone della settimana.
0: Oh, allora lui torna con Parlar d'amore, la canzone della settimana appunto. Una canzone che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, se non sbaglio.
1: Sì, cioè praticamente mette al centro una delle cose più semplici ma anche allo stesso tempo più difficili da fare, ovvero quelle di raccontare l'amore, raccontare i sentimenti.
0: Mm.
1: Perché dice che molte volte è difficile esprimersi, appunto, esprimere i propri sentimenti e parlare d'amore.
0: Sì.
1: Però cantare d'amore mi sa che non è così difficile, perché sappiamo quante volte le canzoni che sentiamo nella Hot Kids hanno sempre quel tema alla fine, sempre d'amore si parla.
0: Al tempi dell'asilo, ti ricordi come ci mostravamo amore una volta? Tiravamo i capelli alle ragazzine in classe.
1: No.
0: Volevamo bene a tutti.
1: Bruttissimo,
0: sì,
1: però.
0: Sì, è così. Era il modo di comunicare.
1: Era il famoso chi si picchia si ama.
0: Sì. Comunque preferivo quel modo lì rispetto a quello delle chi di oggi.
1: Tu torneresti sì. Non so,
0: meglio
1: se
0: una
1: si
0: tirata
1: può,
0: di capelli che una tirata in radio di Saif. Parlar d'amore numero 2.
2: Che bello.

0: Saif ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove.
1: Anche non litigarello.
0: Tilli. Allora, dalla canzone d'amore passiamo al gioco dell'amore. Quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Michelle Branch e i New Radicals chiudono la puntata di oggi con The Game of Love.
1: Canzone che aveva già fatto Michelle Branch con Santana.
0: Molti anni fa. Un altro tuffo nella nostalgia, si può dire. Oggi andiamo a fare il bagno nella nostalgia, no? In mare.
1: Andiamo anche a fare il bagno perché abbiamo finito. Io direi anche di.
0: È ora
1: di andare a fare un tuffo anche per noi.
0: Sì, cari amici. Allora, anche oggi per oggi è tutto. Abbiamo avuto un infermiere che camminava 6 ore con un bastone nel fianco.
1: Era infermiere, perciò almeno sapeva.
0: Una consigliera comunale in bagno con il bucato in vista, un pinguino che ascoltava la chitarra in Argentina e un 28enne che ha provato a non pagare il conto fingendo una pistola con 3 dita. Non erano due prima, insomma, è differente.
1: No.
0: Il mondo, cari amici, è questo, è tant'altro, la musica lo è ancora di più, ma noi The Hot Hits abbiamo questa missione, quella di, come al solito, ridere di tutto ciò e scherzarci su, è vero Tilli?
1: È vero, anche cominciamo diciamo il weekend così in un modo più leggero con le nostre hit, con le 25 hit più programmate della settimana, tutte quante racchiuse ovviamente nella nostra Hot Hits.
0: Giusto, se la vita ci mette alla prova almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuele Tilli.
1: Ciao e alla prossima.
0: Ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.